0: da diporto, insomma, anche per grandi yacht. Cioè, spaziano le richieste, i sistemi di industriali, quel complesso industriale, la meccatronica. In questo momento le figure su più richieste sono queste.
1: Ecco, anche... le chiederò poi di raccontarci meglio come è strutturata questa realtà sarda degli ITS Academy. Dicevamo, sono cinque, adesso però abbiamo un po' di musica, quindi resti con noi, continueremo a parlare degli ITS Academy, c'è Tommaso Paradiso.

8 e 56 minuti, stiamo celebrando anche noi la giornata mondiale delle competenze dei giovani istituita dalle Nazioni Unite proprio per sottolineare il valore della formazione per avere un accesso a un lavoro qualificato per i nostri giovani. In Sardegna ci sono 5 ITS Academy, una realtà importantissima perché, come dire, rappresenta una valida alternativa all'università dopo il percorso di studi delle superiori. Noi ne stiamo parlando con Claudia Caddeo, che è la direttrice di uno dei 5 istituti della Sardegna, l'ITS Academy Mosos di Cagliari. Insomma, direttrice, dicevamo, la realtà sarda è particolarmente articolata, ci sono 5 ITS Academy, settori diversi, voi vi occupate principalmente di mobilità sostenibile, ma c'è turismo, agroalimentare, l'energia, il digitale. Ecco, sono delle opportunità davvero imperdibili per i nostri giovani.

0: giovani. Raccontiamo anche in cifre quali sono gli effetti della vostra realtà.
1: Noi abbiamo un placement del 97%, coerente.
0: Quindi spieghiamo cosa significa placement.
1: Significa che noi troviamo occupazione a tempo indeterminato, come prevede la normativa. Gli ITS hanno un anno di tempo dal momento in cui i ragazzi si diplomano per caricare nella piattaforma del Ministero i contratti a tempo indeterminato. Il 97% dei ragazzi che formiamo ha un lavoro coerente a tempo indeterminato. Quell'altro 3% magari non viene riconosciuto perché non è coerente, trova un lavoro ma in un altro settore, insomma, non coerente col corso svolto. Quindi un successo incredibile per noi ITS. Riusciamo a ricollocare anche disoccupati e trovare uno sviluppo occupazionale per i ragazzi che si diplomano, insomma, per i diplomati. È importante dire che i corsi in Sardegna dell'ITS sono gratuiti, e questo è molto importante sottolinearlo, perché si fa intero carico dei costi della formazione la Regione Sardegna, l'assessorato all'istruzione della Regione Sardegna. Questo è un altro grande vantaggio. Oltre al fatto di poter svolgere parte della formazione all'estero con il programma Erasmus Plus e tante altre agevolazioni rivolte ai nostri giovani per portargli la possibilità di realizzarsi nel loro territorio, nella loro terra. E rispondendo anche a quelle che sono le necessità delle aziende, perché non è vero che in Sardegna non c'è lavoro, le aziende sono alla disperata ricerca di competenze specifiche.
0: Certo, per quello che sottolineavamo l'importanza di una formazione così specifica che spesso l'università non dà, perché l'università spesso dà un'informazione, una formazione generica che va poi ulteriormente approfondita con master e quant'altro. In questo caso i ragazzi sono già pronti e spendibili, no? Per il mondo del lavoro, e le aziende li richiedono. Allora ricordiamo come si può accedere a questa importante opportunità, dicevamo gratuita, perché si fa carico alla regione.
1: Esatto, ci si può iscrivere ai percorsi contattando l'ITS manifestando appunto un interesse. Adesso siamo in fase di programmazione della nuova offerta formativa.
0: Che dura quanto? Forse non l'abbiamo detto.
1: O 2 o 3 anni. Ecco. A seconda se è un corso di livello 5º o 6º EQF. La metà esatta del percorso si svolge all'interno dell'azienda, quell'azienda che ha richiesto e disegnato con queste figure. Quindi li formano in modo sartoriale sulla base delle loro esigenze. Ecco da lì la percentuale di occupazione è così alta, perché è direttamente l'azienda che richiede, poi forma all'interno delle proprie strutture questi tecnici superiori. Quindi ci si può iscrivere. Adesso i corsi partiranno in autunno, conosciamo già quali sono le richieste dell'azienda e aspettiamo l'approvazione della regione della nuova programmazione, però i ragazzi possono già candidarsi, possono contattarci attraverso il sito oppure prendono un appuntamento, facendo una chiamata insomma agli ITS e possono già candidarsi.
0: Un'opportunità davvero da non perdere, allora forza ragazzi. Grazie direttrice Caddeo, a presto.
1: Ti figuri, buon lavoro.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. Caffè Corretto.
0: Siamo alle 9:10 minuti, ancora Stefano Birocchi per Caffè Corretto in compagnia di Lele Casini per gli aggiornamenti sullo sport. Insomma, c'è tanta carne
3: al
0: fuoco.
3: Cosa vuoi? Calcio, ciclismo, pallavolo,
0: tutto. Tennis, che ultimamente non ne stiamo parlando.
3: Siamo in pausa,
0: ma a me fa
3: tennis.
0: Piacere, io giocavo a tennis da bambino, avevo una racchetta Maxima firmata Corrado Barazzutti nell'84. L'ho incontrato Corrado Barazzutti.
3: Ti sei emozionato?
0: La presentazione dell'Open di Cagliari che avevano fatto qualche anno fa nuraghe di Barumini, e gli ho detto: Corrado, io ho iniziato a giocare a tennis con una racchetta firmata Corrado Barazzutti, si stava commuovendo.
3: Non tu, lui.
0: Non me l'aveva mai detto nessuno.
3: Eh sì, succede, poi alla fine sono quelle cose belle che poi ti fa tornare giovane. Quindi mi ricordo la mia Rossignol,
0: di legno rigorosamente.
3: No, la seconda non era di legno.
0: La mia era di legno col piatto piccolo, ovviamente quasi una racchetta da volano.
3: Ma intanto Sinner ancora su tutte le pagine dei giornali, perché c'è tutta la storia di questo ragazzo che anche quest'anno sta confermandosi numero uno, anche grazie all'assenza di Alcaraz, bisogna dire la verità.
0: No? Ha confessato di non aver passato l'esame per la patente della moto per la quinta volta.
3: Immaginatevi, quindi bisogna incoraggiare i giovani che hanno qualche defaillance, che anche Sinner è umano. Invece, vabbè, il Cagliari come al solito è a Semini, continua il ritiro della squadra rossoblu. Ieri primo allenamento per Fazzini, oggi dovrebbe esserci l'ufficialità dell'altro centrocampista, l'inglese Winks. C'era un po' di problemi burocratici essendo un extracomunitario, perché è inglese, e in stand by invece Daniel Maldini, si vuole un po' ragionare, oggi protagonista anche del pezzo di Fabiano Gagini sull'Unione Sarda. Oggi parlerà Alessandro De Iola in conferenza stampa, questo pomeriggio è la prima conferenza stampa della nuova stagione, e lui è il nuovo capitano, anche se lui è uno dei capitani, però capitano storico era Pavoletti. Lui però l'ultimo anno ha preso la fascia più di Pavoletti, perché Pavoletti praticamente non giocava e De Iola era un po' più presente, però parlerà lui per primo. Ti dico anche che Pogacar ha eguagliato Indurain, 60 maglie gialle, addirittura stavo leggendo, io non ho visto ieri devo dire la corsa, fischi o comunque un po' di mugugni alla fine della tappa di ieri, stravinta ancora una volta da lui, perché sta vincendo sempre lui, un po' antipatico adesso, sta diventando un po' noiosa questa cosa. Oggi gioca l'Italia del pallavolo nella maschile, nella Nation League contro il Giappone, chiaramente c'è anche a livello azzurro, diciamo così, non c'è solo il calcio. Poi ieri la Spagna ha strapazzato la Francia, deludentissima la Francia, invece molto bene la Spagna, e oggi c'è un bellissimo Argentina-Inghilterra. Ho visto i prezzi della finale domenica, non so se li hai visti anche tu oggi, se non sbaglio sulla Gazzetta.
0: Stavamo commentando, insomma.
3: Non è il caso posto radiofonicamente di dire esattamente l'espressione che ci è uscita, però 66.000 euro per un posto.
0: Dollari, scusa.
3: Sarà quello allora vado subito a ordinarmi un paio.
0: Diciamo, puoi scegliere se prendere il biglietto o comprare un piccolo appartamentino da mettere a rendita.
3: Esatto. Cosa dici? Io già ho il problema di reperirli questi 66.000 dollari, però se li avessi credo che investirei sul, nonostante sia amante del calcio, andrei più sull'appartamentino.
0: Bene, calcio, ma non solo, ci piace questo non solo calcio, Binaghi Docet, e allora grazie, tanto noi poi seguiremo tutto, il ritiro, eccetera, con Radiolina e Videolina, molte grazie Lele, a presto, abbiamo la musica, c'è Talk to You.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Siamo alle 9:20 minuti, tra poco tutti gli aggiornamenti dall'home page di unionesarda.it, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Partenope con Serena Brancale, The Colors. Yeah!

0: 9:22 minuti, ultima parte per il caffè corretto di questa mattina, come sempre dedicata all'home page di unionesarda.it con tutti gli aggiornamenti. Mi ha raggiunto in studio Andrea Deida. Buongiorno Andrea, insomma, quali novità?
1: Buongiorno Stefano, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, in primo piano abbiamo la cronaca giudiziaria con una richiesta di una condanna a 5 anni per l'ex comandante dei carabinieri della compagnia di Assemini per una questione che riguarda un presunto caso di corruzione. Avrebbe infatti ricevuto dei regali per rinviare uno sfratto che di fatto sarebbe stato rinviato ben 51 volte. Vedremo poi come evolverà la vicenda. C'è poi un altro caso che è arrivato ieri sera in redazione, che approfondiremo anche stamattina, che riguarda un presunto inquinamento ambientale. Stiamo parlando della spiaggia del Poeto, dove ieri diversi bagnanti hanno trovato numerose piccole palline bianche che sarebbero delle microplastiche altamente inquinanti per l'ambiente. Diciamo, anche su questo dovremmo approfondire la vicenda.
0: La grandezza di un chicco di riso,
1: sì,
0: o poco più.
1: Assolutamente. Non è escluso che queste microplastiche siano arrivate spinte dalle correnti, magari fuoriuscite da un carico di una nave. C'è poi la questione stadio. Oggi dovrebbe essere una giornata importante, perché secondo quanto annunciato ieri al termine di un vertice tra il Cagliari Calcio e i rappresentanti della Giunta Azeda, oggi dovrebbe arrivare il via libera a un accordo sulla convenzione per far partire il nuovo stadio del Cagliari. Parliamo poi di caldo, perché sono giornate assolutamente caldissime per la Sardegna. La protezione civile ha diramato nei giorni scorsi un'allerta valida fino al 17 luglio. Temperature altissime, ieri si sono superati i 45 gradi in alcune località della Sardegna, quindi l'attenzione sotto questo punto di vista è massima. C'è poi la politica nazionale in primo piano con la legge elettorale. Ieri c'è stato il voto alla Camera, la maggioranza è andata giù, e oggi è caccia
0: ai franchi tiratori. Esatto. Dovrebbero essere tra i 30 e addirittura i 40.
1: Assolutamente. Poi online,
0: soprattutto donne, perlomeno così scrive qualche libero.
1: E online c'è chi online si sta affrettando a mostrare le dichiarazioni di voto, ma i voti veri e propri durante la seduta di ieri. Quindi vedremo un po' chi saranno questi franchi tiratori.
0: Bene, tutto questo e molto altro naturalmente in continuo aggiornamento su unionesarda.it. Vi ricordo anche il telegiornale di Videolina in diretta come sempre dalle 13, e vi ricordo invece dalle 12:30 la puntata della Strambata con Giulio Zasso e Michele Ruffi. Caffè corretto per questa mattina termina qui, noi torniamo puntuali domani alle 8:10. Un saluto da Fabio Leoni, che ci ha assistito in regia, e da Stefano Birocchi. A presto.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:28 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15, e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 3:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
5: La ricerca del tempo perduto è una delle tracce contenute nell'album Antistasis dei Tazenda. Lo ascoltiamo attraverso il relativo video, quasi dal sapore felliniano, girato all'interno di un carcere.

0: Quello appena ascoltato da Itazenda era il singolo che nel 2021 precedette l'uscita dell'album Antistasis.
1: Ascoltiamo ora una suggestiva interpretazione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi. Lo accompagnano Piero Marras al pianoforte, Gianluca Corona, Gino Marielli e Gigi Camedda alle chitarre.

0: Stelle per questa versione di Deus ti salvet Maria dalla voce di Andrea Parodi.
1: Ascoltiamo Emanuele Garau in un serratissimo ballo. Il brano si intitola Toccos.

0: Nell'ampio ventaglio di studi e ricerche di Emanuele Garau figura anche il ballo, e questo brano ne è una ulteriore testimonianza.
1: Coloranti disegni corredano il video di un brano firmato da Ignazio Mura. Si intitola Incantu e lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Incantu da Ignazio Mura.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Una preghiera. Così suona questo Babbu Nostru, un brano scritto da Giovanni Puggioni e cantato dalla sorella Anna Maria, il duo Puggioni.

0: Abbiamo ascoltato Babbu Nostru, brano che compariva originariamente nel primo album del duo Puggioni, Sardegna fra favola e realtà del 1981.
1: Dal repertorio di canti della Settimana Santa arriva lo Stabat Mater. Qui ne danno una loro personale versione in sardo Beppe Dettori, chitarra e voce, e Raul Moretti all'arpa.

ci sono farfalle che avvolgono il tuo canto. Il sogno scende con l'illusione silente. Lo spazio notturno accoglie la tua luce per inventare di nuovo l'universo infinito. Infinito.

0: Era lo Stabat Mater nell'interpretazione di Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Sono le 3 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
4: Resta inconfondibile il sound dei collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

in parte richiamano anche la musica sarda in questa recente produzione del sassarese Enzo Mugoni. Si intitola Sole e Lughe.

0: Sole.
1: Sole e lughe era il titolo del brano che abbiamo ascoltato da Enzo Mugoni.
2: Radiolina presenta La Strambata.
3: Eccoci qua in studio con La Strambata, 12:34. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco c'è Giulio Zasso e iniziamo una nuova giornata insieme. Parleremo di tante cose. Il primo sfoglio, diciamo così, sì, è dedicato alla politica nazionale.
4: Esatto, quella che oggi sulla prima pagina dell'Unione Sarda abbiamo titolato con la trappola della legge elettorale. Ieri a sorpresa, ma secondo tanti addetti ai lavori neanche tanto, c'è stato il cortocircuito col voto segreto sulle preferenze, quindi sul cambiamento che era previsto nella votazione con la nuova legge elettorale, e questo ha creato un cortocircuito vero e proprio, nel senso che la maggioranza è andata sotto e quindi si è creato un pericoloso precedente politico che ovviamente fa cantare vittoria per questa presunta defiance della maggioranza al centro-sinistra, mentre ovviamente tra le forze di centrodestra innanzitutto si cerca di capire chi siano i franchi tiratori, anche se la vedo difficile, ma tra un po' chiederemo informazioni più precise, perché dovremmo avere in linea con noi Ugo Cappellacci da Forza Italia, che ci racconta un po' cosa è successo ieri. Buongiorno.
3: E che cosa sta succedendo oggi? Perché

0: sì. Ugo Capella c'è in aula.
1: Sì, sì, buongiorno. Sì, infatti sentirete un po' di rumore di fondo, sono in aula e diciamo che sono sedute un po' movimentate. Ma è successo qualcosa che purtroppo era nell'aria, ovvero sia col voto segreto chiesto dal centrosinistra, è stato affossato l'emendamento che ripristinava dopo 30 anni le preferenze anche per la competizione elettorale alle politiche. Le preferenze ci sono per le comunali, ci sono per le regionali, ci sono per le europee, non ci sono per le politiche. Purtroppo si è persa un'occasione storica che è quella, c'è possibilità di scegliere il candidato. C'è stato sono mancati una trentina di voti anche nella maggioranza, ma insomma quello che io trovo veramente abbastanza discutibile è intanto la richiesta del voto segreto avanzata dalla sinistra e poi questi come dire cori da stadio esultare come se si fosse vinto un mondiale quando in realtà si è semplicemente deciso di non dare agli elettori la possibilità di scegliere i suoi rappresentanti, quindi mi sembra abbastanza come dire triste. Noi tra poco avremo un altro emendamento che tratta lo stesso argomento e se vogliamo anche meglio perché non prevede i capolista bloccati, io sono per le preferenze senza capolista bloccati, vedremo cosa succederà, probabilmente il voto sarà palese, io certamente non voterò mai contro le preferenze, così come in questo momento c'è un'altra discussione che è quella sulle cosiddette quote di genere, ovvero sia c'è un emendamento di una deputata che chiede di passare dalla proporzione 60-40 a 50-50. Questo sarà purtroppo ancora una volta a voto segreto. Io a fianco una collega voterò a favore di questo emendamento e in modo come dire che si possa vedere chiaramente come voto dalla posizione della mano, perché sono assolutamente a favore. In realtà non, come dire, non condivido la logica dei recinti protetti, ma siccome non possiamo non partire dal presupposto che la politica non è fatta a misura di donna, a misura di madri di famiglie, di chi ha responsabilità anche di questo tipo, bisogna fare di tutto per agevolare il loro ingresso e quindi il passare da 60-40 a 50-50, quindi allargare ulteriormente lo spazio per le donne, credo che sia una cosa positiva e di civiltà.
0: Ecco, ci riferiscono anche di messaggi arrivati ieri da Giorgia Meloni agli alleati, insomma, per caldeggiare questo voto e si ipotizzava forse anche di una ipotesi di dimissioni, comunque di salire al Quirinale ad aprire una crisi su questo punto. È vero, non è vero?
1: Ma allora questo è quello che hanno chiesto le opposizioni. Allora non si votava una fiducia ieri, la maggioranza nella storia del Parlamento è andata sotto tante volte, in particolare sulle leggi elettorali, quindi non è un fatto straordinario, era un emendamento di un partito, non su una legge del governo che non prevedeva il meccanismo delle preferenze, quindi io non credo che ci sia il tanto, ma sarà insomma sarà la premier a valutarlo.
2: Ecco, proprio sulla questione delle preferenze, c'è un po' la sensazione che ci sia proprio un sottobosco trasversale che non accetta un ritorno alla situazione antica. Cioè qualcuno pensa che non sia facile capire chi è stato veramente a bocciare questo emendamento.
1: La linea è molto disturbata. Chi potessero essere i franchi tiratori?
2: Sì, nel senso che però la sensazione è che ci sia qualcosa di molto trasversale in questa partita.
1: Ma io credo,
2: delle preferenze.
1: Sento malissimo, provo comunque a rispondere. Ripartiti un po' in tutta.
0: Riproviamo tra qualche secondo con Ugo Capellacci che abbiamo perso, ma ovviamente c'è anche una riunione di Camera dei Deputati in corso. Lui è proprio lì ai banchi, ai banchi di Forza Italia in questo momento, quindi il collegamento ovviamente è disturbato. Giulio, dicevi giustamente che c'è un fronte trasversale su questo fronte, forse secondo me anche perché ritornare al passato, cioè con le preferenze, esatto. Diciamo che potrebbe essere un

0: problema per i partiti, anche perché poi le preferenze devi andare a cercartele casa per casa, insomma,
1: fa un po' paura alle, fa un po' paura,
0: secondo me quello. Non so se Ugo Cappellacci ha sentito questo ragionamento, cioè che comunque tornare al passato, cioè con le preferenze, forse fa un po' paura a qualche sia ai partiti come organizzazione, ma anche poi ai candidati.
2: Ma fa paura a molti, ed è questa la ragione per cui l'emendamento non è passato. Io credo che sia un errore, credo che sia, non ci sia niente di male, anzi che sia una cosa positiva di sottoporre la propria persona e la propria candidatura al voto degli elettori, consentendo loro e non alle segreterie di partito di scegliere chi devono votare. Quindi io personalmente sono a favore, l'ho sempre detto e lo dirò, anche se il voto sarà palese, evidentemente potrà essere registrato che il sottoscritto non voterà mai contro le preferenze.
1: Ecco, la sensazione è che però questa legge elettorale stia avanzando con difficoltà, proprio per i tanti punti nevralgici, come diceva lei, anche quello sulle quote di genere, che possono creare dei malumori all'interno della maggioranza. Ci sono ancora rischi dietro l'angolo?
2: Ma come dicevo prima, sulle leggi elettorali il confronto è sempre molto duro, molto aspro, e non sempre c'è uniformità di vedute sui vari argomenti. Su molti argomenti viene peraltro anche lasciato, come dire, un voto di coscienza, quindi io credo che è probabile che su altri emendamenti ci siano risultati, come dire, a sorpresa, ma che non debbano meravigliare più di tanto.
0: Molto bene, questo è lo scenario in Parlamento. Grazie a Ugo Cappellacci per averci riassunto quello che sta succedendo a Roma. Adesso ascoltiamo Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 3 e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: vita.
1: Eccoci in studio con Michele Ruffi e Giulio Zasso. Soprattutto ci ha raggiunto Lele Casini.
2: Buongiorno.
1: Che ci parlerà di un po'
2: di che cosa? Di... pallavolo?
1: Parliamo un po' di tutto.
2: Tennis.
1: Però soprattutto di calcio.
2: Dei mondiali del Cagliari. Allora, incominciando dalle cose nostre, cioè dalla Cagliari, è stato ufficializzato Harry Winks, centrocampista proveniente dall'Acer, 30 anni, ufficiale. L'abbiamo spiegato anche ieri, c'erano un po' di documenti che dovevano arrivare, essendo un extracomunitario in quanto inglese. Tutto è stato sistemato, ha firmato un contratto di 2 anni sino al 2028, quindi da quello che ci risulta comunque non era uno più uno in caso di salvezza. È chiaro che non vogliamo neanche immaginare il caso,
1: certo,
2: in cui non si salvi il Cagliari, però poi si discuterà. 2 anni, non si conoscono ancora le cifre del passaggio dall'Ester al Cagliari, però intanto un altro tassello è stato messo dentro il roster del Cagliari, che continua la preparazione, terzo giorno da semini. Oggi ci sarà la prima conferenza stampa a inaugurare la stagione, sarà il nuovo capitano a tutti gli effetti del Cagliari, anche se lo era negli anni scorsi, però c'era Pavoletti in primis. Alessandro De Iola da quest'anno è il capitano a tutti gli effetti, il primo capitano delle Cagliari, e ci sarà la sua conferenza stampa questo pomeriggio, quindi sentiremo le sue prime impressioni su questo inizio di stagione. Ieri mondiali, dobbiamo parlare dei mondiali.
1: Certo. Mondiali che sono andati un po' in modo diverso.
2: Gliel'abbiamo tirata un po'.
1: Abbiamo parlato tanto di Olise, che ieri praticamente non è sceso in campo.
2: Io i primi minuti ho detto: sta sbagliando troppo. Adesso fa la sua giocata, perché ne sta facendo troppe sbagliate. Invece tutta la partita, sinché è rimasto in campo, molto, molto male il nostro Olise. Gliel'abbiamo un po' tirata alla Francia.
1: Francesi belli impossibili.
2: Diciamo così, io li ho identificati, sì, i giocatori più forti che non vincono il mondiale. La squadra più forte è la Spagna, perché sì, ieri ha dimostrato di essere una squadra.
3: Ma stasera c'è una grande partita.
2: Assolutamente.
3: Dalla quale secondo me invece uscirà.
2: Addirittura.
3: Sì, secondo me.
2: L'era sta ritirando.
3: Vado in controtendenza. Appunto, voi siete tutti ubriachi dal tiki taka.
2: Della
3: Spagna di ieri.
2: Atteggiamento di squadra.
3: Che effettivamente
2: Spagna
3: ha dominato la squadra più forte come singoli e come gioco. Quello sicuramente. Ma io non lo so perché, appunto, l'outsider.
2: Tra Argentina e Inghilterra.
3: Dire outsider tra Argentina e Inghilterra, ovviamente è anche
2: a livello mondiale, però l'Inghilterra
3: a me piace molto l'Inghilterra. Diciamo che se vince stasera l'Inghilterra potrebbe
1: tornare in caso di la famosa
2: innanzitutto i campioni del mondo, i vice campioni del mondo sarebbero fuori dalla finale mondiale, e poi vincerebbe l'Europa ancora una volta, perché poi tutte le polemiche sulle qualificazioni, sull'Italia,
3: l'Europa, o forse no, perché come dici tu Winks è extracomunitario, quindi anche
2: io intendo
3: Europa
2: continente europeo,
3: esatto,
2: come UEFA.
1: Comunque, di sicuro oggi ci sarà un'altra semifinale affascinante,
2: sì.
1: Poi ieri affascinante sulla carta, in realtà la Francia non ha proprio giocato, non è stata neanche avvincente
2: uno
1: la partita,
2: dei rischi era come... che la Francia, sapendo di essere più forte, non che la prendesse sottotono, ma che fosse un po' boriosa nel suo atteggiamento. Non è stato così. Il problema è che si sono un po', oltre il fatto che la Spagna ha giocato meglio, i singoli della Francia
1: sono sciolti come la neve,
2: non hanno tirato fuori gli attributi come si suole.
1: Oggi ovviamente c'è un'altra partita
2: carica
1: di fascino, che ricorda il famoso Messico 86, la mano di Dios, il gol del secolo di Maradona, e poi dietro ci sono le storie mai risolte delle Falkland,
2: sì,
1: Malvinas.
2: Ma poi non si è mai risolto il dubbio Messi-Maradona, che rimane ancora per molti.
3: Ecco, però stasera si giocherà secondo me anche per quello. Messi giocherà anche per quello, per risolvere questo dubbio.
2: Sì, anche se non, secondo me non lo risolverà mai, perché come si parlava fuori onda, la personalità, il talento, lo spessore dal punto di vista anche della personalità di Maradona, Messi non l'ha mai avuto. Poi
1: esatto,
2: dal punto di vista tecnico ne possiamo parlare.
1: È difficile spiegarlo a chi non ha vissuto il tempo di Maradona, era un altro calcio. Ci fermiamo un attimo con Tuca Macarena, Baby K.

0: studio con Michele Ruffi, Giulio Zasso e Lele Casini.
1: Stavamo parlando di calcio e di abbonamento.
0: Eravamo ancora al bar mentre abbiamo ripreso la linea.
2: No, perché parlavamo di stadio, parlavamo degli abbonamenti che a ieri sono arrivati a quota 6.000, le conferme.
1: Siamo ancora nella fase delle conferme.
2: Delle prelazioni.
1: Per qualche giorno.
2: Sì, sì. Di 13.000 e passa, vedremo da qui al 19 se non sbaglio. Poi c'è 20 e 21, un'altra prelazione. Poi c'è ancora.
1: Per chi vuole cambiare
2: e poi
1: posto,
2: c'è, sono i biglietti liberi,
1: sono gli abbonati storici
2: che possono cambiare posto in base a quelli che rimangono disponibili.
1: Insomma, ancora una volta la capienza ridotta dello stadio temporaneo fa sì che senza abbonamento diventi assai difficile poter vedere partite di cartello, soprattutto con Juve, Inter, Milan, Napoli.
0: E allora parlavamo di stadio, ieri c'è stata una nuova puntata del, insomma, di questo matrimonio tra il calcio
2: questa storia
0: e
2: infinita.
0: Cagliari, storia infinita che dovrebbe finire pochi giorni
2: ieri, esatto. Dopo tre ore di vertice, già il fatto che ci fossero tre ore di vertice fa capire che cose non erano così semplici, no, c'è stato un rimando, diciamo così,
0: protagonisti ottimisti, le classiche facce sorridenti, la parola ricorrente era positività.
2: Positivo,
0: visti, quindi ma noi questo ci attiamo, dovrebbero però esserci anche nuovi incontri, nuovi contatti da oggi che domani, ma mentre entro venerdì si potrebbe chiudere questa vicenda.
1: Abbiamo la tagliola della scadenza
2: del 31 chiesta
1: da
2: giustamente presidente Giulini,
1: direttamente
2: a me interessa che lo, poi che l'ospitato loro venga per,
1: diciamo,
2: per Cagliari, per
0: una bella, che è un po' un modo per rimandare la palla nel capo del comune di Cagliari, cioè come per gli europei con la scadenza di adesso.
2: È un problema
0: vostro, quindi se volete partecipare dovete muovervi.
1: Tanto è un problema che riguarda un po' tutti gli stati d'Italia. Se devo dire che bisogna fare modo di riuscire a organizzare gli europei per la certezza che l'Italia partecipi, perché questi che arrivano una.
2: Beh, gli europei sono più facili, no? Dal punto di vista della qualificazione, sicuramente tante quelle che si qualificano. Non dire mai, anche su questo c'è il tema che del nuovo team, si parla Pirlo, c'è chi vorrebbe Guardiola, chi tra Concini, vedremo. Dovrebbe essere questa settimana, al massimo la prossima, quella.
1: Sì, perché è venuto forte il nome di Pirlo, collegato a Maldini
0: e ritrova il filo casting bellezza,
2: esatto.
0: Mancini capello lungo,
1: sì. Visto, oggi con i giornali hanno stato questa ipotesi,
2: sì,
1: di Pirlo, che non ha il curriculum, sì. Il curto honorum proprio per reggere la
2: tenuta degli altri, effettivamente.
1: Però è anche vero che gli altri sono andati a gambe levate, quelli di cui si parla, in particolare Mancini.
2: Ma infatti Guardiola, non vergogniamoci di prendere un clinico, è che costa,
1: ecco, costa ci vuole tutto il lavoro.
2: Ma così costi, quanto costa un biglietto per finale di domenica, a proposito di mondiali, di stadi, di abbonamento?
1: Spero di
2: che. Quanti ce li avete, così aiutate? Allora, la Gazzetta ha tirato fuori queste, in base ai costi, i piccionai addirittura 7.000 euro, ma il prezzo maggiore è 60.000 euro.
1: Ah, sì, dollari,
2: non euro.
1: Nonostante questi prezzi, c'è stata una risposta da parte del pubblico in questi mondiali che è stata stupefacente. Sì. Ricordo i vecchi mondiali, Stati Uniti 94, invece l'atmosfera era veramente trite, totalmente diversa da quella.
2: Anche dal punto di vista anche della visione, sì. La gente è divertiva, veramente uno spettacolo assistere in certadi alle partite anche di calcio, anche se gli arcani non erano. Infatti anche ieri Spagna e Francia c'erano tantissimi americani,
1: sì, infatti c'erano poi per chi stare, chi stare, metto la mano, però sono americani.
2: Tanto il problema del costo del biglietto è minore di quello dei biglietti.

0: Molto bene, grazie a Lenexini. Ci sentiamo appunto domani.
1: Strambata su Radio Yard. Clic radiolina.it e scopri il sito Ande più Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portare semplice clic. Radiolina.it.

0: La Srambata.
1: A 10 minuti è in onda il TD di Vidolina e abbiamo qua in studio, insieme a me e Giulio Zasso, Nicola Scano che ci geitoli.
2: Eccoci qua, buongiorno Nicola. Buongiorno a tutti. Naturalmente l'apertura obbligatoria, la situazione del caldo, siamo andati in protezione civile per capire un po' il livello di mobilitazione. Ovviamente Massima è annunciato al nostro Maurizio Landi che c'è veramente un problema di manutenzione delle campagne, e cioè l'erba è stata tagliata, l'erba secca, cioè poi è piovuto, l'erba è ricresciuta e quindi il potenziale, diciamo, incendi si è moltiplicato nel giro di qualche settimana. E qui c'è un appello per fare in modo, insomma, che tutto questo venga congiurato in maniera additiva, ed è anche l'appello che rilancia Confagricoltura da Sassari con il suo segretario regionale, dicendo che un nuovo governo del territorio.
1: Posso dire che non è un problema tanto delle campagne, ma anche di certe,
2: voglia. Sì, no,
1: di certe città.
2: Io ho visto un incendio a fianco al parcheggio di casa mia, con fiamme altissime.
3: Poi quest'anno si sono create condizioni particolari, perché le grandi piogge invernali hanno fuorito una cresta.
2: Esatto, proprio questo, sì, è andata proprio così.
3: Quindi questo
1: esatto. È il secco, il caos secco brutale di questi, di queste ultime settimane,
2: sì,
1: ha fatto
2: sì. Quell'erba si è moltiplicata per, insomma, la questione. Poi siamo andati a Urani, città record, con i suoi 45.1 gradi, esatto. È andato il nostro Francolone e devo dire ha trovato una situazione di resilienza, come si usa dire, molta ironia, lavoratori impegnati nei cantieri eccetera, però a mezzogiorno hanno detto noi ce ne andiamo perché non si può avanti. Naturalmente grande consumo di birra gelata nei bar del paese.
3: E ieri tra l'altro appunto ha fatto record tra tanti comuni che hanno superato abbondantemente 40 gradi, ed eravamo solo all'inizio di questa ondata che dovrei avere il crescendo da venerdì. Qui anche oggi anche noi sull'Unione andremo a raccontare un po' quali saranno.
2: Terribile, io ho visto le previsioni del tempo, il tempo che stanno in onda sul TG c'è 47, quindi voglio dire parliamo.
1: Ricorda solo bassa temperatura come le uova.
2: Esatto, esatto. Poi insomma in tutto questo calore ci sono le scintille politiche in consiglio regionale, perché insomma l'effetto legge elettorale nazionale un po' già si sente in consiglio, questo passo falso dell'ipotesi assolutamente improbabile secondo me di elezioni politiche anticipate, però è legata alla variazione di bilancio e quindi potrebbe essere come dire, uno di quegli ingredienti della campagna elettorale più o meno utili qualora si dovesse andare al voto a breve. Poi gli ITS Academy, una istituzione importante, un'opportunità di studio per i ragazzi con risultati davvero straordinari, perché in Sardegna il 97% dei diplomati negli ITS Academy trova un lavoro, come si dice, coerente il percorso scelto, quindi studio, azienda, alla fine i ragazzi trovano il lavoro. E poi il trenino verde, giusto per restare nel nostro patrimonio obiettivo, i sindaci lanciano un appello, signori, se non investiamo, se non facciamo un piano per il turismo legato a questa risorsa, poi e voi parlare di zone interne, spopolamento eccetera, abbiamo la materia prima che è questo percorso storico straordinario, beh, qualcuno fa qualcosa di più.

0: la frambata radiolina. Sono le 4:29 minuti.
1: Una casa nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno sa guidare. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensa per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano come a te. Aspettiamo nel showroom Buspini, Stu e Sargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna tua casa.
2: Luina, sono da Santa Nostra. Tutti i giorni dal 6 e 15, 16 e 15 e 22 e la domenica anche alle 12. Un saluto del Tentales su Radina.
0: La strambata.
3: Ecco in studio Michele Ruffi, Giulio Soccerotto, soprattutto Alessandra Ragazza, la nostra lega dell'Unione Arda, che arriva al Poetto, dove ha trovato una sorpresa e stava cercando di capire cosa è successo tra ieri e oggi.
4: Esatto, proprio così Giulio, grazie. Insomma, oggi abbiamo ricostruito un po' il mistero dietro l'ondata di palline anche che hanno ricoperto la spiaggia del Poetto, specialmente tra l'acqua e la sesta fermata. Oggi insomma ho chiacchierato un po' con alcuni bagnanti, alcuni bagnini, hanno raccontato una situazione molto particolare, specialmente 5 sacchi di grosse dimensioni, scriviamo anche sul giornale, insomma 25 kg di materiale plastico bianco, sembra proprio pelle, minuscolo bianco, che insomma,
5: fregola di fregola, plastica,
4: esatto, tipo fregola di plastica,
5: piccola però non grande,
4: esatto,
5: piccola.
4: Esatto, proprio così. Oggi è ancora visibile, in realtà un po' nascosto la sabbia sulle alghe, però è facilmente riconoscibile perché luccica al sole, quindi insomma l'impatto visivo è notevole. Un padre mi raccomando, io non mi ero neanche reso conto, poi mio figlio scavando con la fetta sulla sabbia là, io pensavo fossero chicchi di sale, insomma ci sono tanti misteri alle spalle. Sappiamo ciò che siamo finora e che è stato confuso la guardia costiera, che ancora però è sullo sia via terra che via mare, che si tratta di materiale plastico probabilmente prodotto da una multinazionale statunitense. Ora stiamo cercando di capire da dove siano andati.
3: Appunto, probabilmente era una nave che è transitata nel golfo, di sicuro le condizioni meteo estreme di questi giorni, cioè con i grandi venti da sud, la risacca ha portato a terra questo materiale che ieri infatti ha armato tutti i bagnanti, tanto che è in corso anche un'inchiesta per capire proprio le origini di questo. È un fenomeno qui in aumento tanto.
5: Sì, la cosa che c'era, che io ho fatto un servizio qualche anno fa a Platamona, da Platamona, c'era proprio questo stesso problema, cioè palini che si sapeva dove erano prodotti perché c'era Torres, Nickem, eccetera, proprio una parte della spiaggia fatta plastica, si mimizzavano anche perché la sabbia è più grossa rispetto alla del Poetto. Questo per dare uno scenario isolano più regionale a tutto questo fenomeno. Ma ritornando invece a Cagliari, al Poetto, oltre alla plastica abbiamo ancora le alghe.
4: Era un fastidio, ma che molti lamentano, la più specialmente prima la prima fermata, che non la gran parte della spiaggia, la battigia, è composta unicamente da alghe, anche se sembrerebbe insomma che il fondale ma specialmente arriva sia un po' ripulè, forse complice delle marette che anticipa Giulio poco fa, insomma l'acqua molto torbida, le alghe forse.
3: Già quest'anno ci sono state condizioni estreme che sono partite dal clone di gennaio, che ha portato mare violentissime e qui da Posidone. Di solito lavoro a metà strada tra Scirocco e Maestrale in primavera contribuisce a portarle via. Quest'anno il fenomeno è stato così vinto che non sono state irritate in mare appunto dai venti. C'è una situazione nocevole, infatti bagnanti, soprattutto quelli che frequentano prima fermata, in qualche modo è la nostra cartolina della città sotto la sera del diavolo, insomma, quella che viene sempre fotografata sui social. Questa è una pessima immagine di sé.
4: Eh sì, è proprio così, cartolina è una delle parole che è ritornata più spesso anche tra le parole dei bagnanti. Molti dicono cartolina incente, una cartolina più sporca, si mette un po' il dubbio, no? Questi che arrivano per prima volta quando la cosa pensano, insomma.
5: Adesso ascoltiamo Gaia con Bostra e poi torniamo a Alessandra.

0: E questa è la gara che ci ha tenuto compagnia. Saluto anche a chi ascoltando dal mar, magari qualche chietto passarina, oppure qualcuno con l'S Bluetooth piaggia in piaggia. Era fra poco fa Alessandra Agas, la nostra collega che è giunto in studio, stava raccontando un po' il gigante ferito, cioè il petto, tra alghe microplastiche, che è proprio la notizia di queste ore. Ma poi alla fine la gente come la sta vivendo?
1: Allora, in realtà mi sono sentita un po' preoccupata, come dicevamo anche prima, insomma le persone sono incuriosite ma non armate, ti dico, non sapevo di cosa si trattasse, non mi sono particolarmente preoccupato, ricistendo il telomare tranquilla sopra, è un po' disinteressati, molto come dicevi anche tu, ascolta musica, leggono un giornale o una rivista, passano così le ore. Più fastiditi invece, prima ferma, come dicevamo, con le alghe, la posizione che chi ve la spiava lì, qualche lamentela ancora, specie tra gli aritani, scorre, chiacchiere sull'ambrellone, a parte un po' si lamenta.
2: Il problema, tornando ai pallini, è che prima si parla di un sacco che secondo le ricostruzioni sarebbe da 25 kg, però tu hai detto che ognuno ha parlato di 5 sacchi,
1: sì,
2: quindi il fenomeno può essere più importante, soprattutto si deve capire che quei sacchi sono stati buttati volontariamente in mare perché magari scorie di qualcosa, residui industriali. Questo merita qui degli approfondimenti importanti, il danno è grave.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Infatti, come diceva Guardia Costiera, oggi sta indagando per costruire l'origine di questo riversamento di pallini bianchi sulla spiaggia. È stata mobilitata anche la magistratura, che è stata appunto armata sul caso, e poi i bagni contavano, sono state fornite le linee, da quindi la guardia costiera li ha avvisati, se dovessero arrivare i sacchi portateli immediatamente il più lontano possibile dalla spiaggia, perché chiaramente parliamo di plastica inquinante, un materiale estremamente inquinante,
0: certo, che poi non viene assorbito dall'ecosistema, quello ovviamente le indagini poi non dovrebbero essere neanche tanto difficili, quindi ma c'è anche una speranza di avere una navigazione, anche perché in un momento in cui tutto è tracciato, se si sono trovati i sacchi sappiamo da dove provengono, qual è l'azienda che comunque li ha messi
1: in circolazione.
0: Esatto. Probabilmente si riesce anche a risalire a chi ha asportato quei sacchi, quindi insomma potremmo anche scoprire un colpevole, magari poi si dovrebbe anche assumere la responsabilità di bonificare tutto quanto. Vedremo anche cosa succederà, se alcune le prossime ore deciderà di intervenire su questo fronte, perché se sappiamo che le alghe non le vuole toccare per ragioni anche di rispetto dell'ambiente, sappiamo che la posidonia viene ritenuta una risorsa da questo punto di vista perché trattiene

0: 26 per le partite di Unitica e Mego, quindi Laura Pausini sarà lì che canterà appunto questa colonna sonora a tutto il pianeta, quindi l'Italia diciamo che ci potrà essere.
1: Beh, poi Laura Pausini canta
2: in spagnolo?
0: Canta in spagnolo.
2: Beh, perché molto amato, sicuro c'è la Spagna già in finale, quindi è a tema, e potrebbe essere anche l'Argentina.
1: Se ci fosse l'Argentina
2: sarebbe tutto tema spagnolo.
0: Esatto, tra l'altro c'è anche da dire che in realtà è una cosa che è nata circa un anno fa, perché Laura Pausini sui social ha applicato un messaggio per Robbie Williams per aver pensato a lei, e ricordo comunque che Laura Pausini è una delle cantanti più ascoltate a livello non solo italiano ma mondiale, nel senso sicuramente italiana più ascoltata all'estero, con 10 milioni di string Spotify, e poi soprattutto questa esibizione anticipa quello che sarà il suo mondiale, farà appunto nel 27, cioè fino al 2027, e tornerà in Italia col tour d'autunno, e lo vedremo tra l'altro anche in diverse tappe europee. Vorrei sapere, andrete voi, scherzando, però
1: dove ci può Pienzo?
0: Non lo so,
1: se regali anche oggi
0: lo possiamo. A proposito di biglietti, che questi giorni abbiamo detto avremmo regalato i biglietti per Roberto Bolle,
3: sì.
0: Devo dire che i nostri ascoltatori ci hanno preso, perché sono finiti,
1: sono andati a
2: 4 ore,
0: avevamo 40 biglietti, 40 li abbiamo dati veramente subito, però
1: Giulio ce lo dobbiamo parlare,
0: però sta con noi, perché i giorni cominceremo a giocare, tra l'altro a fine settimana e anche la settimana prossima, per il certo di Fiorella Mannoia, che starà sempre al Porta Arena ad agosto, quindi cominciamo a giocare, non creeremo oggi, andate a seguirci perché non vi spoilerò quando inizierà il gioco, seguendo scoprirete sicuramente sempre negli stessi orari, ecco.
1: Quando meno ve lo potrete aspettare arriverà.
0: Tra l'altro vi vorrei dire che Fiorella Mannoia l'ho visto in concerto caso, però ha fatto un continuo al Bastione totalmente gravito eccetera, ero andato anche senza nessuna aspettativa, perché devo dire che c'è quella canzone che ovviamente mi piace, ma non è un artista che ascoltavo assiduamente, e vi dico che a sorpresa è più brava live che in versione restata, è una potenza, devo dire che la vorrei.
2: Anche lei ha un'origine un po' rock, ha una storia, lunga storia che nasce con Caffè Robolle, che era, veramente originale, poi ovviamente si raffina. Io l'ho vista alle AT Finals. Molto brava.
0: Dai. Quindi appuntamento con la Pausini al New York New Jersey Stam.
1: Ce la vedremo senz'altro, ma poi se fa anche qualche altra gaffa, tipo quella che ha fatto un concerto quando si era spogliata, diciamo così.
0: Chissà se era Paolo.
1: Ha avuto un inciampo, ha risolto con la classica simpatia romagnola, in quel caso sudamericanizzata.
2: Esatto.
1: Tengo comodas.
0: Occhi puntati, perché magari suona anche Paolo Arta, qui.
1: Esatto. Vedremo. Quindi c'è anche un altro partito, c'è d'Italia e c'è anche un po' di Sagna al finale.
0: Vabbè, anche cognome di Pausini, perché c'è Pau e Cettini, no?
1: C'è di tutto. Questo file è scoppiante della strada d'oggi, peccato doverla finire, e comunque è un appuntamento a domani.
2: Segna mai quanto è passato di tutta la segna.
4: Radiolina ha presentato La Sambata. Riascolta i programmi di Radiolina Podcast su Lunedigital, su radiolina.it e su Spy.

spirito. E se bastasse una notte si farci sparire, cancellare in un lampo come un meteorite. Si godersi l'impatto, non ci importa la fine. Se si incende lo spazio, amore passa il

0: sono 5:01.
1: Bello il giardino, ma pranzo è un forno.
2: Serve una pergola bioclimatica.
1: Così finalmente è all'esterno anche nelle ore più...
2: Esatto, da Cifatvi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamellabili e grondaia in grata.
1: Più ombra, più comfort e realmente si ve l'estate aperto.
2: E alcuni modelli puoi aggiungere anche accessori, che migliora la casa, migliora la vita.
1: Perfetto, andiamo da Cifat.
3: Cifat, il brico 100% Sardegna.
4: Caradiolina.it, scopri il sito grande più in isola. Puoi ascoltare la diretta online. La tua del cuore è portata di split click. Radio.it.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 5:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate!
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Lui in camera da letto, lei nell'andito, il piatto rotto sul pavimento, entrambi senza vita. Sono andati via insieme, dicono sottovoce vicini davanti al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis, padre e figlio. Teresa Vacca, 82 anni, e Marco D'Urso, 58 anni, costretto a letto dopo un incidente di oltre 30 anni fa. È stata una coppia che va ad aiutarli in casa, a fare la spesa, a sbrigare le faccende domestiche, a trovarli stamattina. Il piatto rotto e la mortadella sul pavimento. Subito è stato lanciato l'allarme. Sono arrivati i carabinieri della stazione di Maracalagonis e della compagnia di Quartu, il PM Daniele Caria, il medico legale Roberto De Montis e agenti della polizia locale. Venerdì previsto l'esame autoptico con l'equipe dell'ospedale Brozzu, prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, perché una delle ipotesi è il cosiddetto quadro generico asfittico. Bisognerà in sostanza comprendere se entrambi siano morti a causa di un'intossicazione alimentare, da lì appunto l'asfissia. Per il momento però si tratta solo di una supposizione, bisognerà poi risalire ai tempi, chi dei due è morto prima. L'ipotesi che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta in piedi, ma fino a evidenze di altro tipo potrebbe anche essere capitato che sia stata la madre ad avere un malore e che il figlio sia deceduto in seguito, anche perché senza i farmaci che era la donna a somministrare. Siamo persone riservate, rispettate la nostra richiesta, le parole gentili del fratello della donna. Ogni giorno i messaggi del buongiorno con la sorella, fino all'ultimo, i saluti consueti che diventano un interrogativo. Non rispondi, va tutto bene? Lacrime discrete, quelle dei familiari, quando i corpi vengono portati via dalla Casa Gialla in una strada stretta e in una giornata rovente.
1: La mappa della sala operativa della protezione civile continua a riempirsi di segnali rossi. Il fronte più delicato resta quello di Aglientu, dove il fuoco brucia da 3 giorni e costringe ancora un imponente dispiegamento di mezzi aerei. Nelle ultime ore sono entrati in azione 2 elicotteri, il Super Puma e un Canadair, per contenere le riprese dell'incendio in località Giuncaglia. Intanto il corpo forestale indaga sull'origine del rogo. Tra le ipotesi c'è il cedimento di un palo della linea elettrica nel punto in cui sarebbero partite le fiamme. Il bilancio è pesante, circa 30 ettari di pineta e macchia mediterranea distrutti, spiagge evacuate, abitazioni minacciate.
2: Quest'anno, come è stato detto più volte, le piogge abbondanti tardo primaverili hanno fatto crescere tanta vegetazione che poi si è seccata e rappresenta tecnicamente il combustibile che poi alimenta gli incendi che purtroppo ogni giorno dobbiamo fronteggiare con tutti i mezzi a disposizione.
1: Il caldo estremo continua ad alimentare l'emergenza con incendi che hanno richiesto l'intervento degli elicotteri anche a Galtellì, Morgongiori, Tortolì e Arbus, mettendo ancora una volta sotto pressione l'intero sistema antincendio regionale.
3: Massima attenzione da parte di tutti, perché moltissimi incendi sono colposi, cioè proprio dovuti all'incuria nostra per un semplice lancio di mozzicone di sigaretta a bordo strada, oppure anche marmitte molto calde parcheggiando l'auto su un campo con l'erba alta, ecco, secca, oppure un barbecue fatto diciamo con un vento e un'aria prospiciente con sopra degli alberi, quindi insomma con un'aria, cioè sono tutte piccole accortezze che evitano l'aumento di questi incendi.
4: Olbia, Cabras, Gonos Fanadica, Siliqua, Bose Anele, ancora Villa Mar, Morgongiori, Esporlatu, Ozzeri, Aliento, Ala di Sardi, Ottana e Giave. Solo dall'inizio della settimana il Corpo Forestale Regionale è intervenuto in decine di incendi, operando con elicotteri, Canadair, mezzi a terra. Nelle ultime settimane sono stati centinaia i roghi che hanno colpito l'isola da nord a sud. Occorre una riflessione profonda e un approccio differente per contrastare il fenomeno. E Confagricoltura Sardegna ad intervenire per sollecitare un nuovo governo del territorio.
5: Da una parte tutti riconosciamo il grande valore ecologico del patrimonio forestale regionale, dall'altro però ci sono ampie superfici, enormi superfici, che attualmente in Sardegna vengono considerate tare, quindi non suscettibili di ricevere i premi comunitari, non eleggibili.
4: La tutela del territorio passa inevitabilmente attraverso il presidio dell'uomo, programmare e rispettare gli interventi di pulizia dei bordi stradali, gestire al meglio campi e boschi, sempre più abbandonati e vulnerabili al pericolo delle fiamme.
5: Un rafforzamento delle agenzie direttamente preposte per la salvaguardia e la sicurezza del territorio.
4: Siamo pronti ad un confronto con il governo regionale, sottolinea Taras, insieme ad organizzazioni di categoria e agenzie regionali competenti per impostare interventi su pulizia dei campi, strade e nuova gestione dei boschi.
6: Il display della farmacia fa già capire l'andazzo a metà mattina. Via principale all'ombra è caldo torrido. Nelle scorse ore, però, a Urani la colonnina di mercurio è salita molto più su, ha superato i 45 gradi. Così il paese di Costantino Nivola in un attimo è diventato un caso nazionale, tanto da meritarsi il titolo di centro più caldo d'Italia.
7: Cosa significa lavorare con queste temperature?
8: Se vogliamo il mare, vogliamo il mare e le ferie.
7: A che ora contate di terminare?
8: No, adesso massimo mezzogiorno ce ne andiamo, c'è troppo caldo.
6: Chi opera nel settore edile non vede altre soluzioni, si arriva in cantiere molto presto, poi prima di mezzogiorno si batte in ritirata. Chi invece non ha impegni lavorativi adotta altri accorgimenti.
9: Con una bella birra fresca non si sente più il caldo.
7: È l'unica soluzione possibile?
9: Certo.
10: La birra va, la vendiamo. Mi guarda, adesso mi stanno chiedendo birra, questi qua. Si siedono al sole.
7: Come si affrontano queste temperature?
11: Dentro, in casa, col ventilatore o con qualcosa che ci rinfreschi.
12: Rimanendo all'ombra e col condizionatore acceso, se possibile.
6: Rimanendo all'ombra, proprio come Urani hanno fatto i bambini della ludoteca. I giochi non si sono fermati, gli alberi hanno dato una grossa mano. In municipio, invece, hanno spento le luci.
13: Ci arrangiamo come possiamo, ma il caldo è eccessivo veramente questi giorni.
7: Che accorgimenti sta adottando?
14: I soliti che adottiamo dalla vita. Dove c'è ombra c'è la possibilità di prenderla, l'ombra ce la prendiamo. Se no aspettiamo che arrivi.
15: Sono stati mesi di attesa, però questo ritardo quantomeno serve per recepire quelle entrate.
16: E non si parla solo delle entrate ulteriori dall'avvertenza con lo Stato, intorno ai 450 milioni, ma anche dei circa 300 dall'avanzo di bilancio, cifre che portano la variazione sul 1,5 miliardi dai 750 milioni iniziali. La commissione in consiglio regionale dà il via libera alla manovrina e prende atto del raddoppio durante l'esame dei 262 emendamenti finora presentati, i più significativi attesi in aula, dove il testo entrerà il 28 luglio. Tra questi, sciolti i dubbi anche quello della giunta da 40 milioni per il caro carburanti a favore delle imprese.
15: Salvo diverse decisioni che verranno assunte in maggioranza o d'accordo con la

0: Dopo la bocciatura nel segreto dell'urna di Montecitorio dell'emendamento sulle preferenze, cuore della riforma elettorale, punto fermo voluto dalla Premier, c'è chi sostiene che il Senato ricucirà lo strappo prima del via libera finale al ritorno alla Camera, favorendo così la scadenza naturale del mandato. Ma oggi non è da escludere che Giorgia Meloni alla fine decida di dimettersi, non certo per la richiesta di Schlein o di Conte, urlata a gran voce, quanto perché la scelta è vista come la mossa spiazzante, sia per avversari che per gli stessi alleati.
1: 39 milioni di chili di pecorino romano DOP prodotti nell'ultima campagna, quasi 9.000 allevatori e 47 caseifici. Sono numeri solidi, ma il mercato lancia un allarme. I volumi tengono mentre il valore del prodotto scende.
2: Il mercato del pecorino romano vive prevalentemente per il 40% del mercato americano e tutti sappiamo cosa è successo su quel mercato. La filiera del pecorino romano ha sostenuto purtroppo il peso dei dazi e l'ha sostenuto in termini di prezzo.
1: La dipendenza dal mercato americano poi fa sì che gli importatori rallentino gli acquisti aspettando prezzi più convenienti e questo incide sul prezzo. Da qui anche la ricerca di nuovi mercati in crescita come l'Australia che segna un più 20% di anno in anno, il Canada con un più 16%, il Regno Unito più 8,6%.
2: Considerate che il secondo mercato in assoluto, che è per esempio il mercato canadese, ritira praticamente in un anno quello che sul mercato americano viene venduto in 2 settimane, quindi c'è veramente un divario importante. Ma noi ci stiamo lavorando.
1: E poi c'è il tema della tutela della filiera e le voci rilanciate dal movimento Pastori sull'arrivo del latte estero.
2: Il consorzio, anche attraverso gli enti di certificazione piuttosto che gli enti di controllo, vigila affinché tutto il processo produttivo e il disciplinare in senso stretto siano rispettati. Sono state fatte diverse speculazioni su questo argomento. Io ritengo che chi è a conoscenza di cose particolari le denunci.
1: La sfida del consorzio per Maodi rimane quella di difendere il valore del prodotto, il reddito degli allevatori e la credibilità della DOP.
3: Le interdizioni erano scattate lo scorso inverno dopo le mareggiate che avevano devastato la costa. Ora finalmente i lavori. A San Giovanni sono arrivati i rocciatori per mettere in sicurezza le falesie. Sarà ripristinata la discesa a mare.
4: Fase 1 abbiamo asportato tutta la parte pericolante demolita dalle mareggiate, fase 2 messa in sicurezza di tutta la parete con tutte le tecniche delle manutenzioni idraulico-forestali, fase numero 3 per quest'estate mettiamo in piedi una scalinata prefabbricata in acciaio, poi la portiamo via a ottobre, abbiamo il tempo di definire il progetto definitivo.
3: Poi si passerà alla spiaggia sotto la torre, al momento interdetta e costantemente sorvegliata. Lavorerà sulle passerelle per garantire l'accesso in sicurezza e sulla delimitazione di una fascia di rispetto oltre la quale l'arenile tornerà fruibile.
4: Perlomeno 2 scalinate su 3, questo è l'obiettivo da realizzare entro i prossimi 10-12 giorni. Realizzeremo una bordatura di sicurezza che cinge, diciamo, la parte della falesia e io credo che con questi accorgimenti riusciamo ad aprire anche questa spiaggia entro una quindicina di giorni al massimo.
3: Si conta di avere ogni cosa a posto entro l'inizio di agosto. Per accelerare i tempi, il Comune ha dovuto anticipare tutte le spese.
4: Al momento anticipa tutto il Comune, abbiamo fatto una variazione importante di bilancio, però era proprio necessario. Naturalmente confidiamo nella possibilità del riconoscimento di queste spese da parte della Protezione Civile.
5: Mi sento carico, mi sento bene, è un grosso senso di responsabilità che sono contento di portare. E cercherò di fare del mio meglio per me che sono cresciuto con l'idea di diventare un qualcosa per questa società, per questa squadra. È un motivo di orgoglio e sono veramente tanto, tanto felice.
6: Il Cagliari prosegue gli allenamenti nel pre-ritiro di Assiminello, ma Alessandro De Jole è carico a 1000 per il nuovo ruolo di capitano rosso-blu. Il centrocampista non nega di aver avuto dei maestri di rilievo che ha osservato per studiare da leader.
5: Ho cercato anche di pensare un po' a tutti i miei ex compagni che hanno avuto modo di indossare questa fascia e cercare di capire un po' quali sono stati i loro movimenti e cercare anche di prendere magari un po' di spunto da tutti loro, da Daniele, da Desse, da Pavo.
6: De Jola si è allenato intensamente anche durante la pausa estiva, arrivando da due infortuni che l'hanno tenuto fuori squadra complessivamente per 4 mesi nella scorsa stagione. Ma il nuovo capitano rossoblu ha anche accolto i nuovi arrivati, per lo più tutti i giovani che hanno bisogno di tanti consigli per integrarsi al meglio nella famiglia del Cagliari.
5: Però sono tutti ragazzi che si stanno mettendo a disposizione

posizione, che hanno una grande dedizione al lavoro e anche all'ascolto, perché in questi giorni ho chiacchierato un po' con Romano e con altri ragazzi, poi mi hanno fatto un'ottima impressione, si stanno integrando veramente bene all'interno del gruppo.

0: sa terra nostra.
1: Astrolicamus è un brano di Gino Marielli che figurava nell'album Limba dei Tazenda del 1992. Andrea Parodi ne ha fatto uno dei suoi preferiti anche nella sua carriera solista. Compariva in Abacada e noi lo ascoltiamo in una versione live in cui ai cori compare Rossella Faa.

0: Abbiamo ascoltato Astrolicamus nella versione offerta da Andrea Parodi al Dromos Festival di Oristano nel 1999.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Noto per le sue imitazioni di Adriano Celentano, il sassarese Enzo Mugoni si propone come cantante. Questa è una delicata ninna nanna e si intitola Drommi.

0: era Drommi, un brano interpretato da Enzo Mugoni, già inciso insieme alla cantante Lucia Budroni in un suo album del 2009.
1: Un colorato disegno di animazione ospita questo brano che ascoltiamo da Itazenda e Splenda, tratto dal loro album Antistasis.

Terra Nostra. Il duo Puggioni è protagonista in questo video che costituì la sigla di Sardegna Canta del 1987. Il brano si intitola Harmonias Antigas.

0: la limpida voce di Anna Maria Pugioni nel brano Armonias Antigas, che nel 1987 apriva le puntate di Sardegna Canta.
1: Il malessere di una società tra giovani uccisi dalla droga, disoccupazione e la solitudine dei vecchi pensionati. È il quadro che Franco Madau cantava con rabbia.

0: Era Franco Madau, ospite nel 1985 del programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina. Qui eseguiva Sa Vida.
1: Tra i primissimi successi di Mario Fabiani, artista cagliaritano particolarmente popolare a metà anni Ottanta, figuravano brani come Stella Stella e Isola Isola. Quest'ultimo che andiamo ad ascoltare

0: Era Mario Fabiani da una sua partecipazione al programma E tutto finisce in musica, in onda su Videolina nel 1985 con il brano Isola Isola.
1: L'iglesiente Paolo Boi è stato attivissimo negli anni 70 e 80 anche con il nome d'arte di Paul Sinclair, con il quale incise il brano L'Isabel, in inglese. Si è poi avvicinato all'impiego del sardo nelle sue composizioni. Questo è un brano da lui scritto e composto. Si intitola A un di Est.

0: Abbiamo ascoltato Paolo Boi in un brano inciso nel 2002 nell'album Ninna O Ninna E e riproposto nell'edizione di Anni Nora nel 2011.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Sulle suggestive creazioni sulla sabbia si sviluppa il video nel quale Beppe Dettori e Raul Moretti propongono il loro brano Omnideba con ospite Davide Van des Vroos.

0: tratto dall'album Animas, pubblicato nel 2021, il brano che abbiamo ascoltato da Beppe Dettori e Raul Moretti.
1: Nell'estate del 2000 Piero Marras maturò un sorprendente connubio artistico con la cantante americana Dionne Warwick. Incisero il brano Saoghe e Maria, cantato in sardo e in inglese, dedicato a Maria Carta, e insieme lo eseguirono quell'anno anche in Vaticano davanti al Papa. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione del solo Piero Marras al pianoforte.

0: La voce di Piero Marras, ospite della prima edizione del premio Maria Carta nel 2003 a Siligo, dove eseguì Saoghe Maria, omaggio alla cantante di Siligo scomparsa nel 1994.
1: Sono le 7:00.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
1: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 €. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 €. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 €. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
6: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Lui in camera da letto, lei nell'andito, il piatto rotto sul pavimento, entrambi senza vita. Sono andati via insieme, dicono sottovoce vicini davanti al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis, padre e figlio. Teresa Vacca, 82 anni, e Marco D'Urso, 58 anni, costretto a letto dopo un incidente di oltre 30 anni fa. È stata una coppia che va ad aiutarli in casa, a fare la spesa, a sbrigare le faccende domestiche, a trovarli stamattina. Il piatto rotto e la mortadella sul pavimento. Subito è stato lanciato l'allarme. Sono arrivati i carabinieri della stazione di Maracalagonis e della compagnia di Quartu, il PM Daniele Caria, il medico legale Roberto De Montis e agenti della polizia locale. Venerdì previsto l'esame autoptico con l'equipe dell'ospedale Brozzu, prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, perché una delle ipotesi è il cosiddetto quadro generico asfittico. Bisognerà in sostanza comprendere se entrambi siano morti a causa di un'intossicazione alimentare, da lì appunto l'asfissia. Per il momento però si tratta solo di una supposizione, bisognerà poi risalire ai tempi, chi dei due è morto prima. L'ipotesi che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta in piedi, ma fino a evidenze di altro tipo potrebbe anche essere capitato che sia stata la madre ad avere un malore e che il figlio sia deceduto in seguito, anche perché senza i farmaci che era la donna a somministrare. Siamo persone riservate, rispettate la nostra richiesta, le parole gentili del fratello della donna. Ogni giorno i messaggi del buongiorno con la sorella, fino all'ultimo, i saluti consueti che diventano un interrogativo. Non rispondi, va tutto bene? Lacrime discrete, quelle dei familiari, quando i corpi vengono portati via dalla Casa Gialla in una strada stretta e in una giornata rovente.
1: La mappa della sala operativa della protezione civile continua a riempirsi di segnali rossi. Il fronte più delicato resta quello di Aglientu, dove il fuoco brucia da 3 giorni e costringe ancora un imponente dispiegamento di mezzi aerei. Nelle ultime ore sono entrati in azione 2 elicotteri, il Super Puma e un Canadair, per contenere le riprese dell'incendio in località Giuncaglia. Intanto il corpo forestale indaga sull'origine del rogo. Tra le ipotesi c'è il cedimento di un palo della linea elettrica nel punto in cui sarebbero partite le fiamme. Il bilancio è pesante, circa 30 ettari di pineta e macchie mediterranee distrutti, spiagge evacuate, abitazioni minacciate.

0: su un campo con l'erba alta, ecco, secca, oppure un barbecue fatto diciamo con un vento e un'aria prospiciente con sopra degli alberi, quindi insomma con un'aria, cioè sono tutte piccole accortezze che evitano l'aumento di questi incendi.
1: Olbia, Cabras, Gonosfanadica, Siliqua, Bose Anele, ancora Villa Marmor, Gongiori, Esporlatu, Ozie, Alientu, Ala di Sardi, Ottana e Giave. Solo dall'inizio della settimana il Corpo Forestale Regionale è intervenuto in decine di incendi, operando con elicotteri, canadair, mezzi a terra. Nelle ultime settimane sono stati centinaia i roghi che hanno colpito l'isola da nord a sud. Occorre una riflessione profonda e un approccio differente per contrastare il fenomeno. E Confagricoltura Sardegna ad intervenire per sollecitare un nuovo governo del territorio.
2: Da una parte tutti riconosciamo il grande valore ecologico del patrimonio forestale regionale, dall'altro però ci sono ampie superfici, enormi superfici, che attualmente in Sardegna vengono considerate tare, quindi non suscettibili di ricevere i premi comunitari, non eleggibili.
1: La tutela del territorio passa inevitabilmente attraverso il presidio dell'uomo, programmare e rispettare gli interventi di pulizia dei bordi stradali, gestire al meglio campi e boschi, sempre più abbandonati e vulnerabili al pericolo delle fiamme.
2: Un rafforzamento delle agenzie direttamente preposte per la salvaguardia e la sicurezza del territorio.
1: Siamo pronti ad un confronto con il governo regionale, sottolinea Taras, insieme ad organizzazioni di categoria e agenzie regionali competenti per impostare interventi su pulizia dei campi, strade e nuova gestione dei boschi.
3: Il display della farmacia fa già capire l'andazzo a metà mattina. Via principale all'ombra è caldo torrido. Nelle scorse ore, però, a Urani la colonnina di mercurio è salita molto più su, ha superato i 45 gradi. Così il paese di Costantino Nivola in un attimo è diventato un caso

0: Condizionatore acceso, se possibile.
1: Rimanendo all'ombra, proprio come Eurani hanno fatto i bambini della ludoteca. I giochi non si sono fermati, gli alberi hanno dato una grossa mano. I municipi, invece, hanno spento le luci.
2: Ci arrangiamo come possiamo, ma il caldo è eccessivo veramente questi giorni.
1: Che accorgimenti sta adottando?
0: I soliti che adottiamo dalla vita. Dove c'è ombra c'è la possibilità di prenderla, l'ombra ce la prendiamo. Se no aspettiamo che arrivi.
3: Sono stati mesi di attesa, però questo ritardo quantomeno serve per recepire quelle entrate.
4: E non si parla solo delle entrate ulteriori dall'avvertenza con lo Stato, intorno ai 450 milioni, ma anche dei circa 300 dall'avanzo di bilancio, cifre che portano la variazione sul 1,5 miliardi dai 750 milioni iniziali. La Commissione in Consiglio regionale dà il via libera alla manovrina e prende atto del raddoppio durante l'esame dei 262 emendamenti finora presentati, i più significativi attesi in aula, dove il testo entrerà il 28 luglio. Tra questi, sciolti i dubbi anche quello della giunta da 40 milioni per il caro carburanti a favore delle imprese.
3: Salvo diverse decisioni che verranno assunte in maggioranza o d'accordo con la minoranza, io prevedo appunto un emendamento ad hoc.
4: Il vero accordo fra schieramenti però è tutto da costruire sulla proposta di un'autentica corsa contro il tempo, tre provvedimenti in pochi giorni per mettere a correre quasi 2 miliardi.
3: Confidiamo sul fatto che l'assestamento possa entrare contemporaneamente col rendiconto e con la variazione triennale, di modo da poter fare un provvedimento unico e non fare in modo che ci siano degli interventi che si dividono nel tempo.
5: Prima si approva la variazione e meglio è, questo però non significa che bisogna lavorare al buio. Una variazione che potrebbe diventare 2,5 miliardi e la presidente Todd non ha idea di come investire questi soldi nelle dinamiche economiche e sociali dell'isola.
4: Perplessità prevedibili dall'opposizione che guarda più a misure strutturali e condivise, sullo sfondo forse il rischio di un voto per le politiche anticipato in autunno, ventilate dopo la bocciatura nel segreto dell'urna di Montecitorio dell'emendamento sulle preferenze, cuore della riforma elettorale, punto fermo voluto dalla Premier. C'è chi sostiene che il Senato ricucirà lo strappo prima del via libera finale al ritorno alla Camera, favorendo così la scadenza naturale del mandato. Ma oggi non è da escludere che Giorgia Meloni alla fine decida di dimettersi, non certo per la richiesta di Schlein o di Conte, urlata a gran voce, quanto perché la scelta è vista come la mossa spiazzante, sia per avversari che per gli stessi alleati.
6: 39 milioni di chili di pecorino romano DOP prodotti nell'ultima campagna, quasi 9.000 allevatori e 47 case ifici. Sono numeri solidi, ma il mercato lancia un allarme. I volumi tengono mentre il valore del prodotto scende.
7: Il mercato del pecorino romano vive prevalentemente per il 40% del mercato americano e tutti sappiamo cosa è successo su quel mercato. La filiera del pecorino romano ha sostenuto purtroppo il peso dei dazi e l'ha sostenuto in termini di prezzo.
6: La dipendenza dal mercato americano poi fa sì che gli importatori rallentino gli acquisti aspettando prezzi più convenienti e questo incide sul prezzo. Da qui anche la ricerca di nuovi mercati in crescita come l'Australia che segna un più 20% di anno in anno, il Canada con un più 16%, il Regno Unito più 8,6%.
7: Considerate che il secondo mercato in assoluto, che è per esempio il mercato canadese, ritira praticamente in un anno quello che sul mercato americano viene venduto in 2 settimane, quindi c'è veramente un divario importante. Ma noi ci stiamo lavorando.
6: E poi c'è il tema della tutela della filiera e le voci rilanciate dal movimento Pastori sull'arrivo del latte estero.
7: Il consorzio, anche attraverso gli enti di certificazione piuttosto che gli enti di controllo, vigila affinché tutto il processo produttivo e il disciplinare in senso stretto siano rispettati. Sono state fatte diverse speculazioni su questo argomento. Io ritengo che chi è a conoscenza di cose particolari le denunci.
6: La sfida del consorzio per Maudi rimane quella di difendere il valore del prodotto, il reddito degli allevatori e la credibilità della DOP.
8: Le interdizioni erano scattate lo scorso inverno dopo le mareggiate che avevano devastato la costa. Ora finalmente i lavori. A San Giovanni sono arrivati i rocciatori per mettere in sicurezza le falesie. Sarà ripristinata la discesa a mare.
9: Fase 1 abbiamo asportato tutta la parte pericolante demolita dalle mareggiate, fase 2 messa in sicurezza di tutta la parete con tutte le tecniche delle manutenzioni idraulico-forestali, fase numero 3 per quest'estate mettiamo in piedi una scalinata prefabbricata in acciaio, poi la portiamo via a ottobre, abbiamo il tempo di definire il progetto definitivo.
8: Poi si passerà alla spiaggia sotto la torre, al momento interdetta e costantemente sorvegliata, si lavora lavorerà sulle passerelle per garantire l'accesso in sicurezza e sulla delimitazione di una fascia di rispetto oltre la quale l'arenile tornerà fruibile.
9: Perlomeno 2 scalinate su 3, questo è l'obiettivo da realizzare entro i prossimi 10-12 giorni. Realizzeremo una bordatura di sicurezza.

0: piazza che cinge, diciamo, la parte della falesia. Io credo che con questi accorgimenti riusciamo ad aprire anche questa spiaggia entro una quindicina di giorni al massimo.
1: Si conta di avere ogni cosa a posto entro l'inizio di agosto. Per accelerare i tempi, il comune ha dovuto anticipare tutte le spese.
0: Al momento anticipa tutto il comune, abbiamo fatto una variazione importante di bilancio, però era proprio necessario. Naturalmente confidiamo nella possibilità del riconoscimento di queste spese da parte della Protezione Civile.
2: Mi sento carico, mi sento bene, è un grosso senso di responsabilità che sono contento di portare. E cercherò di fare del mio meglio per me, che sono cresciuto con l'idea di diventare un qualcosa per questa società, per questa squadra. È un motivo di orgoglio e sono veramente tanto, tanto felice.
3: Il Cagliari prosegue gli allenamenti nel pre-ritiro di Assiminello, ma Alessandro De Jole è carico a mille per il nuovo ruolo di capitano rosso-blu. Il centrocampista non nega di aver avuto dei maestri di rilievo che ha osservato per studiare da leader.
2: Ho cercato anche di pensare un po' a tutti i miei ex compagni che hanno avuto modo di indossare questa fascia e cercare di capire un po' quali sono stati i loro movimenti e cercare anche di prendere magari un po' di spunto da tutti loro, da Daniele, da Desse, da Pavo.
3: De Jola si è allenato intensamente anche durante la pausa estiva, arrivando da due infortuni che l'hanno tenuto fuori squadra complessivamente per 4 mesi nella scorsa stagione. Ma il nuovo capitano rossoblu ha anche accolto i nuovi arrivati, per lo più tutti i giovani che hanno bisogno di tanti consigli per integrarsi al meglio nella famiglia del Cagliari.
2: Però sono tutti ragazzi che si stanno mettendo a disposizione, che hanno una grande dedizione al lavoro e anche all'ascolto, perché in questi giorni ho chiacchierato un po' con Romano e con altri ragazzi, mi hanno fatto un'ottima impressione, si stanno integrando veramente bene all'interno del gruppo.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: sei.
1: Radiolina playlist. Sono le 7:31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Luina, so sono da Sa Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
1: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: La Prolocco di Ussana, organi d'Italia. La Prolocco di Ussana organizza la Sono a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio. Perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Nuovo stop alle preferenze nella legge elettorale alla Camera. Fratelli d'Italia vota l'emendamento dei Vannacciani, ma Lega e Forza Italia sono contrari. Proposta bocciata, ma con 139 voti a favore. Via libera, scrutinio segreto al primo articolo della riforma, 208 sì, 143 no e 3 astenuti. Nel testo il sistema proporzionale con un premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori alla lista o coalizione di liste che ottengono almeno il 42% dei voti. Al deposito dei contrassegni prevista l'indicazione del candidato premier. Sì, unanime all'emendamento sul voto dei fuorisede. Chi si iscrive ad un apposito albo per motivi di studio, lavoro o cure mediche potrà votare dove è temporaneamente domiciliato.
6: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, che hanno rigettato il ricorso della difesa che invocava la legittima difesa. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
8: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
7: Medio Oriente, non si sblocca lo stallo su Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. Colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Non escluso nemmeno un intervento di terra sull'isola di Karg per conquistare il principale terminal petrolifero iraniano. Colpita una petroliera diretta in Iran. Netanyahu lunedì vede Trump alla Casa Bianca.
6: Altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato due morti e cinque feriti nella zona orientale della città. L'attacco dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
7: La cronaca sportiva, nessuna combina a favore dell'Inter, nessun sistema di frode sportiva per pilotare le nomine arbitrali. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore già indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni dei direttori di gara in quattro partite. Archiviata anche la posizione della società Inter. I PM hanno però inviato gli atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti.
6: Il calcio, Lautaro Martinez porta l'Argentina ad un'altra finale mondiale. Messi e compagni ribaltano l'Inghilterra ad Atlanta nel recupero dopo essere stati a lungo sotto per il gol di Gordon nel primo tempo. Pareggio a 5 minuti dalla fine dei tempi regolamentari di Enzo Fernandez. Poi la rete del centravanti dell'Inter fa esultare un intero popolo 40 anni dopo la mano de Dios dell'Azteca. In finale contro la Spagna, l'Argentina andrà domenica a caccia della quarta vittoria ai mondiali.
7: Ed è tutto, a più tardi.
9: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
10: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Giovedì 16 luglio, prima edizione della GR qui su Radiolina. Buongiorno da Lele Casini al microfono e dalla redazione. Come di consueto, in apertura del GR andiamo a dare un'occhiata alla prima pagina dell'Unione Sarda che trovate oggi in edicole sull'app Unione Digital. In apertura alla legge elettorale, il clima di tensione a livello della maggioranza del governo, mentre l'altro caso è il caldo, il meteo, quindi si boccheggia. Il peggio però deve ancora arrivare, domani dovrebbe essere il giorno più caldo, fino a 47 gradi nell'isola. Chi lavora all'aperto si prepara, non possiamo restare a casa. La privatizzazione e fusione degli aeroporti sardi, apertura anche di unionesarda.it, il ricorso presentato al Presidente della Repubblica Mattarella perché fermi l'operazione vede un allargamento del sostegno. L'ultimo, con istanza cautelare, presentato tra gli altri dall'ex sindaco di Filappuzzo, Fernando Codoniso. La politica, con la manovra finanziaria regionale che raddoppia da 750 milioni a 1,5 miliardi di euro. Ieri primo via libera in commissione, le opposizioni non rinunciano ai 10 giorni per la relazione di minoranza. Nella sanità sì al piano di assunzione per 500 medici e 1000 infermieri. E poi la cronaca con la tragedia di Mara Calagonis, ieri con il ritrovamento senza vita nella loro casa di corpi di madre e figlio, quest'ultimo allettato da tempo. Sarà l'autopsia che verrà effettuata domani a chiarire i motivi della morte. Nessun segno di violenza sui corpi, la madre trovata nell'andito, entrambi sarebbero deceduti per asfissia. Alcuni appuntamenti per oggi a Selargius, all'Università del Tempo Libero alle 18.30 per le anteprime di Mondo Eco, incontro con Paola Floris, autrice del libro Margherita Sirico. Invece alle 19.30 al Parco Comunale il Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti. Si comincia con lo spettacolo Fiabe Sarde di Carlo Urru, anche in scena con Marta Proietti Orzella alle 22, Asmed Balletto di Sardegna in Perseo e Medusa. E poi il calcio, ieri primi allenamenti rosso-blu per il centrocampista inglese Winks, chiaramente stiamo parlando del Cagliari. Chi non si sta allenando? Il Gallo Belotti, in attesa dell'esito di ulteriori esami effettuati prima di ufficializzare il rinnovo e l'inizio del lavoro con il resto del gruppo. Oggi la squadra svolgerà un solo allenamento di mattina e avrà un pomeriggio libero concesso dal tecnico Pizzacane. Ieri ha parlato nella prima conferenza stampa stagionale il capitano Alessandro De Iola, all'undicesima stagione in rosso-blu, orgoglioso, ma la fascia è solo una formalità, il vero leader è il gruppo. Fra poco caffè corretto con Stefano Birocchi, le news invece su Radiolina tornano fra un'ora.
14: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
16: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
15: Info su suzuki.it.
17: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
18: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto.

0: 28 3609.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, estate.
3: Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Le 8 e 10 minuti, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia per la parte tecnica. Il nostro Caffè Corretto per proseguire la giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Ci vedete, ve lo ricordo, anche in video, in diretta, sul live streaming di Radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, sul Radio Player o tramite Alexa e anche su Spotify. E ci vedete anche in differita dalle 12 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che potete interagire con noi anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateci al 340 87 15 015. Come di consueto iniziamo la nostra trasmissione dando uno sguardo ai quotidiani che troviamo oggi in edicola. La politica domina l'apertura dei quotidiani nazionali ma anche regionali, con il nuovo scontro sulla legge elettorale, le tensioni nella maggioranza, mentre sullo sfondo restano naturalmente la crisi in Medio Oriente, i raid contro l'Iran. Tiene banco anche la condanna definitiva del gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga, una sentenza davvero destinata ad alimentare il dibattito sulla legittima difesa. Lo vedremo meglio più avanti. In primo piano anche il gran caldo, ancora caldo estremo che stringe l'Italia e la Sardegna in particolare, e poi ancora i grandi temi economici oltre alla finale mondiale di Argentina-Spagna. Nell'isola riflettori sul dramma di Mara Calagonis, sull'emergenza caldo ancora e sulle vicende giudiziarie di Ottana. Vediamo la prima pagina dell'Unione Sarda. Intanto vedete la legge elettorale, clima di tensione, maggioranza divisa su un emendamento dei vannacciani, sì, di Forza di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia per il no. E l'opposizione dice fermatevi, ok all'unanimità per il diritto di voto degli studenti fuori sede. Intanto questa è la politica in apertura del giornale, della prima pagina dell'Unione Sarda. E poi naturalmente in taglio centrale il caldo feroce, ma il peggio sarà domani. I meteorologi aggiornano le previsioni fino a 47 gradi nell'isola. Bisogna prepararsi, dalle campagne alla città, chi lavora all'aperto si prepara, non possiamo scegliere. Sempre nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, la Serie A, il Cagliari al lavoro nel ritiro di Assemini, per Deiola undicesimo ritiro e sarà il primo da capitano. Per Alessandro Deiola non sarà come gli altri, evidentemente questa fascia ha un significato grande, molto importante, motivo d'orgoglio e cercherò di fare del mio meglio, afferma il centrocampista dal ritiro del Crai Sport Center di Assemini. Mi sento carico, con un grosso senso di responsabilità. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, il doppio dramma a Mara Calagonis, muoiono figlio e l'anziana madre. Il figlio da tempo allettato potrebbe aver avuto un malore fatale e l'anziana madre, scoprendolo, sarebbe morta di infarto. Si farà l'autopsia, a pagina 7 i dettagli di questa tragedia che resta un giallo. Il corpo di Teresa Vacca, 82 anni, è stato ritrovato nell'andito di casa, accanto a lei sul pavimento un piatto con alcune fette di mortadella, a pochi metri in una camera da letto il cadavere del figlio Marco Durzu, 58 anni, disteso nel letto, da dove non si poteva alzare a causa di un incidente stradale che tanti anni fa lo aveva reso tetraplegico. Insomma, tante le domande, tante le ipotesi. E lei era cardiopatica, avrebbe potuto avere un infarto, e anche se si parla già di una morte per asfissia per entrambi, causata però da che cosa? Ci si interroga nell'articolo. Da un alimento, da una medicina, insomma, si dovrà fare l'autopsia e per il momento resta il giallo. Adesso ci fermiamo, abbiamo un breve break, dopodiché

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
5: Pan. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
6: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
7: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
0: Caffè Corretto.
8: E siamo alle 8.20, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per Caffè Corretto. Stiamo dando uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani che troviamo oggi in edicola. Abbiamo visto parte della prima pagina dell'Unione Sarda. Trasferiamoci un attimo sull'home page invece di unionesarda.it, l'apertura sui trasporti. Aeroporti sardi, ricorso al Quirinale, Mattarella fermi subito la fusione, l'appello al Presidente della Repubblica per evitare gravi e irreparabili danni ai cittadini e al loro diritto alla mobilità. E si precisa che il ricorso contiene istanza cautelare. Questa è la frase scritta in neretto nella lettera di accompagnamento che gli avvocati Pubusa, Andrea e Paolo hanno inviato alla Regione per informare l'ufficio legale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proprio sulla fusione degli aeroporti sardi. Quel passaggio significa che Mattarella, in attesa che si completi l'intero giudizio, e ci possono volere anche anni, viene a Mattarella, viene chiesta la sospensione la sospensiva delle due delibere con cui la Giunta Todde ha deciso di sostenere la privatizzazione degli scali. Insomma, tutti i dettagli poi nell'articolo firmato da Alessandra Carta che trovate sull'Unione Sarda in edicola o sull'app L'Unione Digital. A proposito, torniamo sugli altri richiami della prima pagina dell'Unione Sarda cartacea. Abbiamo visto in apertura la legge elettorale, il clima di tensione, la Serie A con De Jola all'11° ritiro e sarà il primo da capitano, il doppio dramma di Maracalagonis dove sono morti madre e figlio ed è ancora un giallo, e adesso il caldo feroce, ma il peggio sarà domani. I meteorologi aggiornano la previsione fino a 47 gradi nell'isola. Due pagine all'interno dedicate a questa situazione che stiamo vivendo, il caldo record senza fine. Ecco, venerdì il picco termometro anche su di notte. Tra l'altro si segnala anche una morte in spiaggia per un settantenne di Carbonia. Vediamo gli esperti cosa dicono, perché il picco del caldo inizialmente previsto fra ieri e oggi è stato ritoccato con gli ultimi rilevamenti meteo. La giornata peggiore quindi sarà domani. Parola degli esperti: intanto l'afe, le temperature record causano anche gravi problemi di salute in alcuni casi, sono con cause anche di alcuni decessi. L'Unione propone anche tutta una serie di testimonianze di persone che sono costrette a lavorare all'aperto. L'emergenza, fatica e sudore all'aperto è dura, ma si deve fare. L'elettricista, l'operaio, il benzinaio, il rider, non è più estate, è diventato un inferno. Anche qui tutto da leggere sull'Unione Sarda. Andiamo avanti, altri richiami nella prima pagina. Intanto vi ricordo il taglio alto, i mondiali di calcio, Lautaro ribalta l'Inghilterra e porta l'Argentina in finale, e poi i trasporti per i monopattini. Oggi parte la stretta, ci sarà l'obbligo di assicurazione dopo quello per il casco. La sanità, bando, 500 medici e 1000 infermieri ricercati dalla regione. Poi Olbia, incidente in bicicletta, una 19enne è grave. Un altro fatto grave a Tortolì, un 21enne è stato pestato a sangue e rischia di perdere un occhio. Tutto questo e molto altro nell'Unione Sarda che trovate in edicola oggi. Adesso ci fermiamo, c'è la musica, poi continueremo ancora con la rassegna stampa, vedremo la Nuova Sardegna e i quotidiani nazionali, ma adesso c'è Repeat It.

0: E 8:27 minuti, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina per questa parte della nostra trasmissione, come di consueto dedicata alla rassegna stampa dei titoli, dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Abbiamo ampiamente analizzato la prima pagina dell'Unione Sarda. Adesso vediamo il quotidiano sassarese, la Nuova Sardegna e quelli nazionali. Intanto la cronaca giudiziaria in primo piano sulla Nuova, il Tribunale Saba in cella perché evaso due volte, contatti e incontri durante i domiciliari del sindaco di Ottana. Insomma, il tribunale di Nuoro spiega il perché il sindaco di Ottana, Franco Saba, dai domiciliari è stato portato in carcere. Nel centropagina, anche in questo caso, la cronaca col dramma Mara Calagonis, madre e figlio trovati morti. Solo l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso dei due familiari che vivevano in simbiosi. E poi di spalla, la regione assume 2000 medici e infermieri, un quarto arriverà dall'estero. L'Università di Sassari parte la corsa a 4 per eleggere il nuovo rettore. Il taglio ancora centrale, taglio basso, assalto a Porta Valori in Toscana, la difesa chiede l'assoluzione, accuse basate su indizi. Intanto nella parte bassa il Lebonski Park apre le porte, il battesimo il 25 lo farà Salmo, l'area eventi con giochi e food ad Arzachena sarà stabile. Vediamo ora i quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Intanto la legge elettorale, Meloni va avanti, e sì a premio e indicazione del leader, Fratelli d'Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi Tiratori le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. Il grande tema che domina tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma abbiamo visto i richiami anche nelle prime dei regionali, è il caso del gioielliere Roggero, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. La pena definitiva 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che uccise due rapinatori nel Cuneese nell'aprile del 2021. La sentenza della Cassazione è arrivata ieri pomeriggio. In serata l'orefice si è costituito il vicepremier Matteo Salvini, come detto, l'appello a Mattarella per la concessione della grazia. E poi primo piano ancora i mondiali, naturalmente Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Vediamo il giornale, ingiustizia è fatta, vedete il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito, e poi dopo il passo falso alla Camera, da ora possiamo scegliere il Premier, ma mancano le preferenze, oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte, se salta sarà a crisi. E poi esclusivo alcune foto che ritraggono un intervento della Sea-Watch, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini, insomma, questo sul giornale. Vediamo il Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci e poi Morandi, le scuse 8 anni dopo il crollo del ponte, e il salva manager per Moretti e Company, processi eccellenti, lacrime di autostrade dopo il colpo di spugna. Libero, Meloni Vannacci prove d'intesa, Fratelli d'Italia vota con FN sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. Ancora altro titolo uguale, ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso. L'Avvenire, corsa contro gli ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, poi il caldo diventa un'epidemia e i rider provano a fermarsi. Questo L'Avvenire, il Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa che dopo 2 anni di frenata torna a crescere. Vediamo anche in chiusura il titolo della Gazzetta dello Sport, Lautaro de Dios, Argentina in finale domenica con la Spagna. Abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, poi gli altri temi, gli altri argomenti di questa mattinata insieme con il Caffè Corretto, a tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
9: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
10: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
11: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
12: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
16: Radiolina estate.
3: Caffè corretto.
0: 8 e 36 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, il nostro caffè è corretto. Tra poco celebreremo la giornata del serpente, ma in generale dei rettili, quindi anche delle tartarughe marine, con un'esperta. Adesso però abbiamo ancora la musica, c'è Dracula Remix, Tame Impala e Jane.

0: Era Dracula Remix, le 8.39, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi. Come anticipato, oggi celebriamo anche qui a Radiolina la giornata mondiale dei serpenti, ma dei rettili in generale, con un focus sulle nostre caretta, le tartarughe marine. Mi ha raggiunto in studio Elisa Mocci, responsabile del settore foreste e biodiversità della Regione Sardegna, ed è anche la coordinatrice proprio della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica, sia terrestre che marina. No, solo marina.
1: No, marina.
0: Ah, solo marina.
1: Marina.
0: Ben trovata su Radiolina, Elisa.
1: Grazie, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, allora, serpenti in Sardegna ne abbiamo ben pochi. Abbiamo il colubro sardo, che tra l'altro è una specie protetta, ogni tanto si manifesta. Ricordo qualche tempo fa un episodio a Castello di San Michele, documentato anche al TG di Videolina, perché si era diffuso l'allarme pitone. In realtà era un povero colubro di un metro e mezzo, quindi comunque di una dimensione importante, che però era nel suo ambiente ed era stato avvistato. Ecco, però diciamo che in Sardegna con i serpenti, insomma, tranne quelli allevati, insomma, abbiamo poco a che fare. Mentre ultimamente, in questi anni, si sta diffondendo davvero un fenomeno importante, quello della nidificazione delle tartarughe caretta, che è un fenomeno tutto sommato nuovo, legato un po' anche ai cambiamenti climatici, no?
1: Esatto. Esatto.
0: Quindi abbiamo avuto davvero un numero importante di nidificazioni negli ultimi anni, che fenomeno che sta proseguendo.
1: Diciamo proprio un numero importante di numeri rilevati, di nidi rilevati, di nidi segnalati, perché probabilmente abbiamo sempre avuto dei numeri significativi, semplicemente non lo sapevamo.
0: Ecco.
1: Sicuramente adesso, con un po' di informazione e sensibilizzazione da parte del cittadino, ci troviamo ad avere delle segnalazioni più frequenti, diciamo quasi puntuali. Spessissimo riusciamo ad arrivare quando la tartaruga ha appena deposto il nido, oppure quando è ancora in fase di deposizione. Ricordiamo l'evento di Arborea nel 2021, avvisati subito proprio il CRES, il centro di recupero del Sinis, il dottor Briguglio della clinica veterinaria dei Due Mari, hanno assistito alla deposizione in diretta. Abbiamo delle testimonianze importantissime, come lo stesso nel 2023 il nido al Poeto della Marinella. Una serata caldissima come quelle di queste settimane, era più o meno ricorreva l'anniversario ieri o avantieri. Serata caldissima, tutta la gente un venerdì sera in spiaggia, la tartaruga è uscita serenamente, ha deposto il suo nido e siamo riusciti a metterlo in sicurezza dal momento esatto della deposizione. Questo è importantissimo. Ricordiamo che la tartaruga caretta non è più indicata in estinzione
0: grazie però anche alle nidificazioni in Sardegna, insomma,
1: speriamo
0: ha trovato una casa accogliente,
1: un po' di gatti,
0: e tanti anche bagnanti sensibili che avvisano,
1: però rimane comunque una specie a rischio,
0: e
1: quindi
0: certo,
1: la tutela del sito di nidificazione consente di raggiungere il mare a un certo numero di piccolini che magari...
0: mediamente quante uova sono deposte e quante si schiudono?
1: Allora, noi abbiamo avuto nidi con 48 uova, ecco, e abbiamo avuto nidi con 152.
0: Accidenti.
1: Siamo quasi finiti nei libri di scienza e di storia.
0: Accidenti.
1: Perché abbiamo aperto dei nidi record. C'è da dire che io racconto tutte cose, naturalmente io sono solo il coordinatore, racconto cose che ho letto, che ho sentito dai nostri
0: esperti.
1: Però
0: esperti che tra l'altro abbiamo intervistato tante volte, proprio comunque parlano anche di un aumento della nidificazione dovuta al cambio delle rotte legato ai cambiamenti climatici. Insomma, in qualche maniera le tartarughe, che sono abitudinarie e vanno a deporre sempre negli stessi posti, hanno un po' cambiato ultimamente, quindi la Sardegna è diventata più che mai un luogo adatto. Ecco, è importante poi per la biodiversità, no? Tutelare questa specie.
1: Sì, assolutamente, perché consentire ai piccolini che magari in casi naturali correrebbero verso la strada o verso le fonti luminose di arrivare verso il mare, anche semplicemente con una corsia che dal nido li porta direttamente verso il mare, garantisce insomma l'arrivo al mare di un gran numero di piccolini, e quindi diciamo una possibilità in più per la conservazione della specie.
0: Ecco, negli anni scorsi numeri record, tra un po' faremo il punto anche su quest'anno, insomma come sta andando questa stagione di nidificazione delle carette in Sardegna. Abbiamo ancora una pausa musicale, c'è Alex Warren.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
3: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
4: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
6: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
0: Radiolina. Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Caffè Corretto.
10: Le 8:50 minuti, ancora Caffè Corretto, Stefano Birocchi in Radiolina in compagnia di Elisa Moci, responsabile del settore foreste e biodiversità della regione, coordinatrice della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica marina. Stiamo parlando in occasione, tra l'altro, della giornata mondiale dei serpenti e dei rettili in generale.
11: Sì, c'è sfuggita la giornata delle tartarughe marine.
10: Tartarughe marine in particolare è il 16, ma non di luglio, ma di giugno, sì. Quindi un mese fa è stata celebrata. Va bene, ma oggi celebriamo i rettili in generale. Diciamo il più simpatico ultimamente e quello che si sta affezionando di più alle nostre coste è certamente la caretta careta. Abbiamo raccontato un po' il fenomeno in generale, ecco, che stagione si annuncia? Perché questo è l'inizio della stagione di nidificazione, c'è già qualche tentativo.
11: Esatto, noi l'anno scorso abbiamo avuto numeri importantissimi, 22 siti di nidificazione registrati e 6-8 tentativi andati, come dire, non a buon fine. Anche quest'anno abbiamo avuto già segnalazioni di diversi tentativi, abbiamo già in sotto tutela 2 siti di nidificazione. Ecco. È una buona media. L'anno scorso forse in questo periodo avevamo solo un nido, e poi subito a fine luglio una cosa un po' improvvisa, una schiusa che ci ha fatto capire che quella nidificazione era avvenuta probabilmente a fine maggio, primi di giugno, perché alle nostre latitudini e temperature il tempo di gestazione di un nido è 50-55 giorni, quindi una schiusa il 25 luglio ci fa capire che, come ci era noto nel resto del Mediterraneo e nella parte bassa d'Italia, anche da noi stavano avvenendo degli eventi di nidificazione che magari, non frequentando ancora noi le spiagge, non avevamo rilevato, ecco. Però è stata una stagione molto importante, quindi avevamo in contemporanea l'anno scorso delle deposizioni e delle schiuse.
10: Quindi davvero un'attività frenetica. Sì. Ecco, quest'anno adesso questi primi due nidi dove sono stati individuati?
11: Abbiamo individuato lo stesso fine settimana, proprio un fine settimana, una settimana fa, il primo nido a Colostrai, in un tratto di spiaggia tra l'altro non frequentato perché lontano dai parcheggi e dai chioschi. Quindi un sito di nidificazione che si è conservato benissimo fino a lunedì mattina, in cui le nostre biologhe dell'area marina protetta di Capo Carbonara sono arrivate, hanno fatto l'ispezione, hanno trovato la camera del nido e hanno messo in sicurezza. Invece l'altro nido, nell'isola di San Pietro a Carloforte, avevamo avuto una segnalazione nella spiaggia di Lucaise, che è una spiaggia piace molto alle tartarughe, nel senso che ci passano.
10: E non solo, anche sì, ai bagnanti.
11: Anche ai bagnanti, però purtroppo non è il sito adatto per il tipo di sedimento, per il tipo di spiaggia.
10: Anche perché è una spiaggia effimera, e diciamo un po' va a stagioni, ci sono stagioni in cui ha molta sabbia e altre invece in cui ci sono più pietre.
11: E
10: che
11: consideriamo
10: altro
11: che il nido è a 40-50 centimetri sotto la superficie della sabbia, quindi serve uno strato di sedimento importante, e l'ha trovato la bobba.
10: Quindi si è trasferita, ha fatto un tentativo.
11: Esattamente, avevamo già il nido della bobba. La bobba è un sito di nidificazione noto, avevamo già avuto un nido, se non mi ricordo male, nel 2023, ottima stagione anche 2023. Quest'anno speriamo bene, nel senso che i numeri in Italia, noi siamo in rete con le altre regioni grazie anche a una piattaforma che ci registra, noi segnaliamo i siti di nidificazione rinvenuti e quindi sappiamo più o meno. Quest'anno i numeri mediterranei sono un pochino più bassi in Italia, però non è detto, nel senso che ripeto, il caldo è arrivato tardi, abbiamo avuto delle temperature strane in primavera e quindi non si sa. Quello che dicevi tu del fatto che la Sardegna ormai è effettivamente una rotta, un sito importante di nidificazione, è vero, mentre prima le nidificazioni note interessavano la parte bassa della Sardegna, adesso invece è un po' tutta l'isola.
10: Ecco, tra l'altro capiremo tra un po' come dobbiamo comportarci in caso di avvistamento, e poi anche qualche altra curiosità, perché per esempio scelgono le spiagge molto antropizzate come il Poetto di Cagliari e alcuni posti proprio dove c'è addirittura la movida notturna. Esatto. Tant'è vero che molte delle segnalazioni arrivano dai ragazzi che fanno tardi la sera. Lo racconteremo tra pochissimo, abbiamo ancora una pausa musicale, c'è Buona Domenica, Saif.

0: Cliff, buona domenica. 8 e 58 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Caffè Corretto. Stiamo parlando con Elisa Mocci, esperta della regione Sardegna, dell'assessorato regionale all'ambiente e anche di tartarughe marine, perché si occupa di fauna marina, di protezione della fauna marina. E stiamo raccontando questo mondo delle caretta caretta, questo fenomeno che da qualche anno riguarda sempre di più la Sardegna. Abbiamo visto dove sono i primi nidi di quest'anno, quindi già una stagione che si preannuncia positiva a livello di nidificazioni. Ecco, ci sono alcune curiosità. Intanto, le tartarughe scelgono quasi sempre delle spiagge particolarmente antropizzate, per esempio il Poetto di Cagliari, e tra l'altro neanche in alcuni angoli magari più riservati, scelgono proprio, vanno dove c'è la muvida notturna. Come mai?
1: Allora, in realtà la scienza racconta che la tartaruga torna a nidificare nel sito in cui è nata, quindi nel momento in cui il piccolino dal nido raggiunge il mare, in quel momento registra, con un processo che chiamano imprinting, registra la posizione e tende a tornare in quel sito in cui è nato. Mi ha raccontato addirittura un amico che al Pinus Village lui ha ricordato la schiusa e abbiamo trovato la tartaruga che ha depositato nello stesso posto 40 anni dopo.
0: L'ha riconosciuta?
1: No, non l'ha riconosciuta, però presumibilmente era una di quella schiusa, perché insomma all'età tartaruga, insomma, ha raggiunto l'età della maturazione.
0: Tornavano i conti.
1: Allora la questione non è tanto del sito antropizzato. È il fatto che probabilmente arrivando dal mare è attirata dalle luci,
0: ecco.
1: Quindi il nostro poeta sicuramente sì, però insomma raggiunge anche spiagge come quella di Colostrai che ti ho detto, sì. Che non è assolutamente,
0: però magari in una notte di luna piena magari in natura il riferimento,
1: esatto.
0: È la luna.
1: È vero, il riferimento diventa per loro il nostro sistema di illuminazione. Purtroppo anche i piccolini alla schiusa purtroppo tendono, anziché ad andare verso il riflesso della luce sul mare come il loro istinto porterebbe, purtroppo, ad andare verso la strada, verso i chioschi. Quindi c'è un grande sforzo, devo dire un grande sforzo collettivo, ci supporta tutti i cittadini che si trovano in quel momento lì bagnanti, ci supporta il Corpo Forestale, la Guardia Costiera, nell'attesa che arrivino i nostri biologi esperti delle aree protette che riescono appunto a...
0: Ed ecco perché è importante, ecco, l'intervento,
1: esatto.
0: Umano, perché bisogna anche aiutare i piccoli a non disorientarsi vista la grande presenza di luci. Ecco, è importante conoscere e sapere come regolarsi, come comportarsi quando si ha al sospetto che ci possa essere un nido, si avvistano. Avete fatto anche un cartello che state sistemando nelle varie spiagge, lo possiamo anche vedere per chi ci sta seguendo,
1: esatto,
0: in Visual Radio. Fabio ce lo mostra adesso, è un cartello con alcune regole comportamentali.
1: Sì, non è la prima, è la nuova campagna di sensibilizzazione per i nidi. Ci invita, riconoscendo le tracce che sono fotografate e riportate nel pannello e i segni di una schiusa, ad avvisare i numeri di pronto intervento alla rete regionale, a una sala operativa che è gestita dal Corpo Forestale e dalla Guardia Costiera, e risponde ai numeri 1515 del Corpo Forestale e 1530 della Guardia Costiera. Si attiva immediatamente la rete, quindi arriviamo immediatamente sul territorio anche solo a verificare delle tracce sospette. Potrebbe essere un tentativo, ne abbiamo avuto altri quest'anno. Quindi questo è il primo passo da fare, come comportarsi, non disturbare l'animale, tenersi a debita distanza, registrare la posizione, segnalarla correttamente in modo tale da evitare che arrivando là siamo, come dire, disorientati anche noi. E questo è un grandissimo aiuto, quindi il primo attivo operatore nella salvaguardia della conservazione della specie è proprio il cittadino, il bagnante.
0: Allora mi raccomando, quindi il messaggio è questo: dobbiamo contribuire a tutelare questa specie così importante, ciascuno può fare la propria parte, anche i ragazzi, ma spesso lo fanno, che fanno serata magari in un chiosco fino a tardi e intravedono,
1: esatto,
0: le tartarughe marine, fanno anche i filmati, poi li mandano al telegiornale di Videolina che puntualmente li trasmette con l'intervista a Elisa Mocci, spesso dell'assessorato regionale all'ambiente, così impegnata nella tutela di questa importante specie. Allora grazie Elisa, a presto.
1: A voi. Allora, ci
0: aggiornerai.
1: Ci troviamo a fine stagione,
0: ma anche nel frattempo ci aggiornerai passo passo per capire
1: perfetto.
0: Qual è l'evoluzione di questa stagione di nidificazione.
1: Grazie.
0: Abbiamo
1: ancora
0: un break.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:03.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergole, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Legge elettorale. Sono attese nella mattinata di oggi le dichiarazioni di voto e il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1 con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
5: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Rogero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato.
7: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
5: La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Rogero uccise due dei malviventi in fuga.
6: A Sestri Levante una bambina di 11 anni è stata risucchiata dal bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare. Portata all'Istituto Gaslini di Genova in codice rosso, sarebbe in condizioni critiche. L'impianto è ora sotto sequestro.
5: Questa mattina all'alba una parte importante del Tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento non ci sarebbero persone coinvolte. Sono in corso sopralluoghi da parte dei vigili del fuoco per escludere altri crolli.
6: Gli esteri, altra notte difficile a Kiev, dove un attacco russo ha provocato 2 morti e 5 feriti la notte scorsa nella zona orientale della città. A riportarlo sono i servizi di emergenza ucraini. L'attacco è arrivato dopo la visita di Ursula von der Leyen, giunta per rafforzare il partenariato in materia di difesa tra l'Unione Europea e l'Ucraina.
5: Il calcio, l'Argentina raggiunge la Spagna nella finale dei mondiali 2026. La selezione batte in rimonta l'Inghilterra 2-1. Rete di Fernandez e Lautaro Martinez, che segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera, e scoppia a piangere. Da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale mondiale consecutiva. La Spagna invece ha raggiunto la finalissima dopo aver sconfitto la Francia 2-0. La finale domenica 19 luglio a New York. Francia e Inghilterra giocheranno la finale per il terzo posto sabato a Miami.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoproteine lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR di Radiolina, i trasporti. In apertura del nostro GR andiamo su unionesarda.it con gli aeroporti sardi, il ricorso al Quirinale, Mattarella fermi subito la fusione, l'appello al Presidente della Repubblica per evitare gravi irreparabili danni ai cittadini e loro diritto alla mobilità. Intanto sulla continuità ancora un ritardo ieri sul Cagliari di Roma, abbiamo un problema allo schermo di bordo, questo è il messaggio del comandante. E poi andiamo sul meteo, il caldo feroce si boccheggia, il peggio però deve ancora arrivare, domani dovrebbe essere il giorno più caldo, fino a 47 gradi nell'isola. Chi lavora all'aperto si prepara, non possiamo restare a casa. Ora politica, con la manovra finanziaria regionale che raddoppia da 750 milioni a 1,5 miliardi. Ieri il primo via libera in commissione. Le opposizioni non rinunciano ai 10 giorni per la relazione di minoranza in sanità, sia al piano di assunzione per 500 medici e 1,000 infermieri. La tragedia di ieri a Maracaragonis, con il ritrovamento senza vita nella loro casa dei corpi di madre e figlio, quest'ultimo allettato da tempo, sarà l'autopsia che verrà effettuata domani a chiarire i motivi della morte. Nessun segno di violenza sui corpi, la madre trovata nell'andito, entrambi sarebbero deceduti per asfissia. Questa sera alle 18.30 a Selargius, all'Università del Tempo Libero, per Anteprime Mondo Eco, l'incontro con Paola Floris, autrice del libro Margherita. Si ricua alle 19.30 al Parco Comunale per il Festival Internazionale della Sostenibilità Giardini Aperti. Si comincia con lo spettacolo Fiabe Sarde di Carla Urrù, anche in scena con Marta Proietti Orzella. Alle 22, Asmed Balletto di Sardegna in Perseo e Medusa. E poi il calcio, innanzitutto il Cagliari, ieri primi allenamenti rossoblu per il centrocampista inglese Winks, che non si sta allenando il Gallo Belotti in attesa dell'esito di ulteriori esami effettuati prima di ufficializzare il rinnovo e l'inizio del lavoro con il resto del gruppo. Oggi la squadra svolgerà un solo allenamento di mattina e avrà un pomeriggio libero concesso dal tecnico Pisacane. Ieri ha parlato nella prima conferenza stampa stagionale il capitano Alessandro De Iola, l'11ª stagione in rossoblu, orgoglioso, ma la fascia è solo una formalità, il vero leader è il gruppo. E chiudiamo col mercato della Torre, si firma del difensore Gabriele Berto, svincolato, ultima stagione all'Atalanta Under 23, che oggi verrà presentato alla stampa assieme a Mattia Scaringi, anche lui difensore, in prestito dalla Cremonese. Era l'ultima notizia, a più tardi.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI da Globo?

0: Impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
1: Fare impresa

0: Anche delle mostre sempre legate al libro. Quest'anno, per esempio, abbiamo inaugurato lunedì scorso presso l'ex MEL, dove appunto c'è una bellissima biblioteca, questa mostra in collaborazione con la Casa dei Libri di Milano, Copertine d'Artista. Una mostra che diciamo, racconta appunto l'incontro tra gli artisti del Novecento, da Picasso a Matisse, a Chagall, a Dalì, per dire, con gli editori d'arte, gli stampatori che hanno realizzato appunto copertine di libri e riviste e li hanno trasformati veramente in opere d'arte. Tra gli autori abbiamo avuto la nostra Eleonora Carta e Alessandro De Roma in apertura nella coloratissima Via Magenta, che è un luogo straordinario che insomma
1: Sì.
0: ci accoglie sempre con grande festa e poi
1: Iconico.
0: siamo proseguiti. Iconico, esatto, amato anche tantissimo dai turisti che passeggiano come se fosse un luogo fuori dal tempo. Un altro luogo iconico è l'Arco di Via Solferino. Qui ieri abbiamo avuto ospite Angelo Carotenuto con i suoi mondiali immaginari mentre si stanno svolgendo le ultime battute dei mondiali reali. Stasera avremo Anna Mallamo e poi ancora Davide Longo. Poi ci trasferiamo in un
1: Dalle
0: altro
1: 20 e
0: luogo straordinario.
1: 30.
0: Sempre alle
1: Sempre
0: 20:30,
1: alle
0: sì,
1: 20:30,
0: esatto.
1: ricordiamolo,
0: E
1: insomma.
0: poi ci esatto, l'orario è sicuramente molto, molto importante. E poi ci trasferiremo ancora in un altro luogo iconico che è il Giardino di Note, dove avremo ancora un doppio appuntamento, stavolta con Chiara Ferraris, la sua Signora del Nero. Lì è un appuntamento molto bello a cui teniamo tanto perché avremo un'artista eccezionale che è Erika Mu, una cantautrice e scrittrice che ha inserito l'Isola dei Libri tra le tappe della sua tournée nazionale. E, insomma, questo ci riempie di grande orgoglio.
1: Ecco,
0: Ecco questi nostri appuntamenti.
1: naturalmente grandi occasioni anche per riflettere in luoghi incantevoli, li abbiamo citati. Ecco, quindi se vi trovate a Carloforte o pensate di andarci fino a domenica, fino al 20, sì, c'è questo importante appuntamento imperdibile, l'Isola delle Storie, l'Isola dei Libri, chiedo
0: Isola dei
1: scusa,
0: Libri,
1: l'Isola dei
0: sì,
1: Libri,
0: no, perché
1: sì.
0: l'Isola delle Storie è un altro festival
1: Certo,
0: bellissimo.
1: bellissimo lo stesso. Pardon, l'Isola dei Libri a Carloforte, 11ª edizione. Molte grazie alla direttrice artistica Lorenza Garbarino.

0: Radiolina Caffè Corretto. Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
2: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
0: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
6: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Caffè Corretto.
1: Sì, sono fatte le 9:22 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina. Tra poco tutti gli aggiornamenti sull'home page di unionesarda.it con il direttore Emanuele Dessì, ma adesso c'è ancora la musica Bring Your Love, Madonna e Sabrina Carpenter.

0: L'ultima parte di Caffè Corretto, come sempre, è dedicata alle anticipazioni sull'home page di unionesarda.it. Come anticipato, mi ha raggiunto il direttore Emanuele De Sì. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno e grazie a chi ti ascolta su Radiolina, su Caffè Corretto. Sai di che cosa si parla ovunque? Nelle case, negli uffici, nei bar, in spiaggia, a spalle di caldo.
0: E quindi siamo condannati in questo
1: siamo
0: periodo.
1: Condannati anche noi e devo dire che questa volta il meteo fa notizia. Abbiamo fatto la battuta anche avanti ieri, ma è normale che d'estate faccia caldo. Non è un'estate normale, con un anticiclone che rimane lì, con la terza ondata di calore che investe soprattutto la Sardegna. Gli esperti dicono che oggi le temperature potrebbero arrivare a 47. Siamo molto vicini ai 50 gradi, quindi sinora un po' tutti ci siamo difesi bene. Ieri abbiamo visto anche servizio simpaticissimo da Orani, del nostro Gianfranco Lossi,
0: dove sbirrettavano, che non è proprio l'ideale.
1: Non è l'ideale, però questo
0: fa allegria,
1: dimostrava che è tutto normale, quindi ci sono 15 gradi in più, 10 gradi in più rispetto alla media, ma insomma ci si convive. A parte le battute, monitoreremo la situazione, soprattutto per quanto riguarda poi il rischio incendi, con l'allerta, con la guardia che è altissima da parte della Protezione Civile. Purtroppo, Stefano, lo dicevi poco fa, continua a far notizie negli aeroporti e per i ritardi non solo della continuità territoriali, ci sono stati disagi anche su Pisa con Ryanair ieri sera, e poi il ricorso contro la fusione degli aeroporti presentato direttamente al Presidente della Repubblica, appellandosi anche alle perplessità della Corte dei Conti, perché questa fusione piace sicuramente alla Presidenza della Regione e credo alla Giunta, visto che nessuno si è chiamato fuori, non piace a tanti altri, comprese imprenditori turistici e rappresentanti di associazioni che contano nel mondo della nostra economia. Il giallo, potremmo chiamarlo così, magari sbiadito, ma il giallo di Mara Calagonis, con la morte ieri mattina, in circostanze da chiarire, appunto, di madre 82 anni e figlio di 58, potrebbe essere stati intossicati o potrebbero aver assunto un farmaco o qualcosa comunque che ha creato problemi, visto che entrambi sarebbero morti da un primo esame del medico legale del dottor De Montis, sarebbero morti per asfissia. E poi la politica regionale, la manovrina è raddoppiata da 750 a 1,5 miliardi. Il problema è che questi soldi andavano spesi, pensa, all'inizio della primavera, siamo a metà estate e ancora non c'è aria, e questo mette in difficoltà tutta una serie di progetti di spesa, compresi quelli dei comuni, che di questi tempi stanno promuovendo tante belle iniziative per valorizzare il territorio e che non vedono luce rispetto a progetti già messi in campo. Questo è solo un esempio di tante altre difficoltà che poi si hanno nel dare risposte economiche ai fornitori, a tanti altri, perché questo assestamento ancora tarda ad arrivare. E questi sono un po' i temi principali, con, devo dire, ti sottolineo con anche un po' di sorpresa, le decine e decine di commenti in calce alla notizia della vittoria dell'Argentina contro l'Inghilterra. Era passata quasi sotto silenzio, parlo di commenti sulla unionesarda.it, sì, e sulla nostra pagina Facebook, quasi sotto silenzio la vittoria della Spagna. Invece per la vittoria dell'Argentina tantissimi commenti positivi e negativi, insomma ne prendiamo atto, vi invitiamo a leggerli, anche perché per una volta ci sono più considerazioni sportive di partigianeria sana che non,
0: ecco,
1: insulti
0: una volta, quindi, tanto, una volta tanto, e ci fa piacere, insomma, con una bella finale, insomma, che
1: sì,
0: si prefigura
1: una bella finale, insomma, a Spagna-Argentina, vediamo un poco come andrà a finire. Io avevo pronosticato Francia come moltissimi un mese fa e siamo stati quasi tutti smentiti, ora non mi espongo.
0: Staremo a vedere. Molte grazie Emanuele De Sì, e grazie anche a voi per averci seguito fin qui. Il nostro Caffè Corretto per oggi termina qui, vi ricordo la strambata a mezzogiorno e mezzo con Giulio Zasso e Michele Ruffi. Grazie da Fabio Leoni che ci ha assistito in regia e Stefano Birocchi, a presto.
2: Radio Lina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:30.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
4: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
5: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
6: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo. Conviene per davvero.
7: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
8: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
9: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
10: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
9: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
11: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Preddanietta 6B, Oristano, via Cagliari 40.
13: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
11: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
4: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Rogero, il gioielliere del Cunese, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione, rigettando il ricorso dei legali di Rogero. Il ministro Salvini chiede la grazia per una condanna che ritiene ingiusta. Sentiamolo.
6: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Rogero. Una grazia per un lavoratore che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
5: Sarà la 284esima udienza in programma oggi a segnare il primo verdetto del processo per il crollo del Ponte Morandi, la tragedia del 14 agosto 2018 che costò la vita a 43 persone. L'udienza è iniziata alle 9 nell'aula magna della Tribunale di Genova. La Camera di Consiglio dovrebbe protrarsi per almeno 6 ore. Al termine il collegio si pronuncerà sulla posizione dei 58 imputati chiamati a rispondere a vario titolo di 112 capi di imputazione, tra cui omicidio colposo plurimo e crollo colposo. L'imputato principale è l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci.
4: Una donna di 62 anni è stata uccisa nella serata di martedì a Coriano, nel Riminese. A contattare le forze dell'ordine, l'ex marito 71enne, riferendo di averla uccisa. Quando i carabinieri sono arrivati nell'abitazione, lo hanno trovato accanto al corpo della vittima. L'uomo è stato fermato. Poche ore prima del delitto era a giocare a carte in un circolo privato a poca distanza da casa.
5: Economia, la Consob ha approvato il documento d'offerta per l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio di Poste su TIM, e l'operazione può prendere il via. Il gruppo guidato da Matteo Delfante fa sapere che, come concordato con la Borsa Italiana, il periodo di adesione avrà inizio alle ore 8.30 del 20 luglio e terminerà alle 17.30 dell'11 settembre.
4: Lo sport, la settimana tennistica continua con due italiani in campo. Si partirà da Andrea Pellegrino, impegnato sulla terra rossa di Bastad contro il numero uno del seeding Andrei Rublev. A Umago invece, dopo l'addio di Cobolli battuto dall'argentino Burruciaga, oggi sarà protagonista Matteo Arnaldi che, superato l'ostacolo Gomez nel turno precedente, proverà a centrare l'obiettivo semifinale contro il bosniaco Jumur. C'è un precedente tra i due che risale al Masters 1000 di Madrid di un anno fa, dove vinse il Ligure in due set.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radiolina.
9: Radio Notizie.
10: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buongiorno e ben ritrovati dalle Le Casine al microfono. Altra giornata di grande caldo nell'isola. Cagliari, tra le città con un bollino rosso, si toccheranno i 40 gradi nel capoluogo, cimiteri chiusi per due giorni. Molto più in alto il termometro nelle zone interne della Sardegna, domani il giorno più caldo. E poi la politica, con la manovra finanziaria regionale che raddoppia da 750 milioni a 1,5 miliardi di euro. Ieri il primo via libera in commissione, le opposizioni non rinunciano ai 10 giorni per la relazione di minoranza. Nella sanità sì al piano assunzione per 500 medici e 1000 infermieri. La tragedia di Mara Calagone si ieri con il ritrovamento senza vita nella loro casa di corpi di madre e figlio, quest'ultimo allettato da tempo. Sarà l'autopsia a chiarire i motivi della morte, nessun segno di violenza sui corpi. La madre trovata nell'ambito di un primo esame del medico legale, entrambi sarebbero deceduti per asfissia. Incidente questa mattina sulla ex statale 131 all'ingresso di Porto Torres. Nello scontro tra un camion e un'auto sono rimasti feriti due conducenti. Trasportati al Santissima Annunziata di Sassari, non sarebbero in gravi condizioni. Gravi invece i danni ai due mezzi. Alcuni appuntamenti per questa sera nell'isola: Sassari al Teatro Astra alle 20, Teatro dei Piccoli, Racconti dall'Oriente della compagnia Origamundi di Cagliari, poi a Tortoli sempre alle 20 nell'area archeologica Sortale su Monti, le anteprime di Nur Archeo Festival, tutti in loop, il corpo diventa musica, performance musicale interattiva con il pubblico a cura di Claudia Benaglio e Laura Loi. Alle 21.30 Teti, una ninfa, una madre, da un testo di Giuseppina Norcia con Roberta Pasquinucci Cocco, che cura anche la regia insieme a Mariano Bottindari. E poi a Doglianova alle 20.30 a Villa del Villa, Giobbe Covatta e Valeria Pugedo inaugura l'11ª edizione del Festival Street Books. E poi il calcio: ieri primi allenamenti in rosso-blu per il centrocampista inglese del Cagliari Wings. Chi non si sta allenando invece il Gallo Belotti, in attesa dell'esito di ulteriori esami effettuati prima di ufficializzare il rinnovo e l'inizio del lavoro con il resto del gruppo. Oggi la squadra svolgerà un solo allenamento di mattina e avrà un pomeriggio libero concesso dal tecnico pisacane. Il mercato della Torres: ieri la firma del difensore Gabriele Berto, svincolato, ultima stagione all'Atalanta Under 23, oggi verrà presentato alla Samp assieme a Mattia Scaringi, anche lui difensore in prestito dalla Cremonese. Era l'ultima notizia, a più tardi.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orisano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Ascolta a me, io la spesa solo da Conad la faccio.
17: E vuoi sapere perché?
16: Perché conviene! Ascolta gusto.
18: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature, due pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
19: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
18: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
20: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
21: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
22: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate.

0: nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
4: Vieni a scoprirla da Autobahn.
5: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
9: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story. Sono le 10 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
3: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
4: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo. Conviene per davvero.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari e i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, l'ATAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Cucina Storia.
1: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
5: La Proloco di Ussana organizza la 6ª edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Radio Lina, meteo.
9: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 70. Radiolina Storia.
1: Sono le 10:58.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con il Medio Oriente ancora in stallo, la situazione ad Hormuz, nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran nell'area dello stretto, colpiti i centri di comando iraniani, siti di difesa aerea, sistemi missilistici e di droni. Trump ha riunito i vertici della sicurezza nazionale per valutare un'escalation di attacchi contro obiettivi strategici, dai ponti alle centrali elettriche. Teheran di contro ha minacciato di prendere di mira le infrastrutture dei paesi del Golfo se gli Stati Uniti dovessero attaccare quelle iraniane. Il premier israeliano Netanyahu lunedì vedrà Trump alla Casa Bianca.
6: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Ad annunciarlo è la protezione civile algerina senza specificare l'età delle vittime. Mentre le operazioni di spegnimento proseguono, il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
7: Paolo Belli ha investito un uomo con la sua bicicletta durante un giro nelle campagne della Bassa Reggiana nella giornata del 13 luglio. Dopo circa 24 ore, Alessandro Magnani, 41 anni, residente in zona e conosciuto allenatore di pallavolo in diverse società locali, è morto in ospedale dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Non è chiaro se il decesso sia dovuto al trauma per l'impatto oppure ad un malore. Lo chiarirà l'autopsia disposta dalla procura di Reggio Emilia. Subito dopo l'incidente anche Belli è stato portato in ospedale ferito, ma soprattutto sotto shock.
6: All'alba una parte importante del tribunale di Bolzano, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Al momento del crollo all'interno del palazzo di giustizia erano presenti solo 3 persone, 3 addetti alle pulizie. Solo una è rimasta lievemente graffiata, ma possiamo parlare di miracolo. Poteva essere una tragedia, ha dichiarato all'ANSA la presidente del tribunale di Bolzano, Francesca Bortolotti.
7: L'Italia agli italiani è un'idea condivisibile, anzi è una frase ripetuta anche da forze di governo. Così durante il question time il ministro Valditara ha difeso gli studenti del liceo Monti di Cesena, puniti per uno striscione con lo slogan rivendicato anche dal titolare dell'istruzione. Il ministero ha inviato ispettori nell'istituto per verificare se le sanzioni seguite al gesto abbiano leso la libertà di espressione delle opinioni, spiega Valditara. Ai ragazzi era stata inflitta la punizione del 6 in condotta e assegnato un elaborato dal titolo Gli africani siamo noi, nonché un approfondimento sulle leggi razziali.
6: Lo sport, il CT del Little Rugby Gonzalo Quesada è stato squalificato dalla Federazione Mondiale per 2 giornate per aver criticato l'arbitro e il calendario del Nations Championship dopo la sconfitta degli azzurri contro la Nuova Zelanda. Dovrà saltare il match contro l'Australia del 18 luglio e quello del 6 novembre contro il Sudafrica. La Federazione Italiana Rugby ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la decisione.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno dalle Le Casine al microfono e dalla redazione. Il PNRR è utile per accorciare distanze ma non colma il divario con il resto d'Italia ed Europa. Questa è la sostanza dell'audizione del vicepresidente della regione Giuseppe Meloni questa mattina davanti ai deputati e senatori della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità della Camera. 4,9 miliardi di euro per 19.251 progetti, con la transizione ecologica che ha assorbito la quota maggiore con 1,58 miliardi di euro, seguita da digitalizzazione e competitività 950 milioni, istruzione e ricerca 838 milioni e salute 459 milioni. Altra giornata di grande caldo nell'isola, Cagliari tra le città col bollino rosso, si toccheranno i 40 gradi nel capoluogo, cimiteri chiusi per due giorni, molto più in alto il termometro nelle zone interne della Sardegna, domani il giorno più caldo. E poi la tragedia di Mara Calagonis ieri con il ritrovamento senza vita nella loro casa dei corpi di Teresa Vacca, 82 anni, del figlio Marco D'Urso, di 58. Sarà l'autopsia fissata per domani a chiarire i motivi della morte. Nessun segno di violenza sui corpi. La madre trovata nell'andito, da un primo esame del medico legale, entrambi sarebbero deceduti per asfissia. E poi un incidente questa mattina sulla ex statale 131 all'ingresso di Porto Torres. Nello scontro tra un camion e un'auto sono rimasti feriti due conducenti, trasportati al Santissima Annunziata di Sassari. Non sarebbero in gravi condizioni, gravi invece i danni ai due mezzi. Questa sera a Sassari al Teatro Astra alle 20 il Teatro dei Piccoli, racconti dall'Oriente della compagnia Origamundi. A Tortolì alle 20 all'area archeologica Sortale su Monti, anteprime di Nur Archeo Festival, tutti in loop, il corpo diventa musica, performance musicale interattiva con il pubblico a cura di Claudio Benaglio e Laura Loi. E poi a Doglianova, Villa De Villa, alle 20.30 Giobbe Covatte e Valeria Pugliese inaugurano l'11ª edizione del Festival Street Books. A pagina sportiva con il calcio, ieri i primi allenamenti in rosso-blu per il centrocampista inglese Winks, chi non si sta allenando invece il Gallo Belotti, in attesa dell'esito di ulteriori esami effettuati prima di ufficializzare il rinnovo e l'inizio del lavoro con il resto del gruppo. Oggi la squadra svolgerà un solo allenamento di mattina, avrà un pomeriggio libero concesso dal tecnico Pisacane. Ieri ha parlato nella prima conferenza stagionale il capitano Alessandro De Iola, all'11ª stagione in rosso-blu, orgoglioso, ma la fascia è solo una formalità, il vero leader è il gruppo, queste le sue parole. È tutto per adesso. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Ascolti in Radiolina.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
15: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
16: I regali di Natale.
17: Ma è piena estate.
16: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
18: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
19: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
20: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
21: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
5: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto e le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo marcucia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve, un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale i Fenicotteri Cagliari.
9: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
10: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a 7,99 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
11: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
10: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Sono le 11:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Legge elettorale c'è attesa per il voto finale. Ieri la Camera ha proseguito i lavori sulla riforma. Nel pomeriggio è arrivato prima il via libera all'articolo 1.

0: con 208 sì, 143 no e 3 astenuti, poi dell'articolo 2 con 213 sì, 144 no e 3 astenuti. L'Aula ha invece approvato all'unanimità il subemendamento sull'estensione del voto ai fuorisede presentato dalle forze di maggioranza.
1: Conflitto russo-ucraino, si dimette il ministro della difesa ucraino Fedorov mentre raid missilistici russi attaccano Kiev. Il bilancio è di 2 morti e 6 feriti, tra cui un 16enne. Attaccata anche la città di Kharkiv. Raid ucraini hanno invece ucciso in Russia 3 persone. La presidente della Commissione europea von der Leyen, in visita a Kiev, è stata costretta a rifugiarsi in un bunker dopo l'allarme missili. L'Ucraina potrà usare i fondi europei anche per acquistare componenti per i droni dalla Cina.
0: Con un video pubblicato sui social, il gioielliere Mario Roggero ha annunciato il suo ingresso in carcere dopo la conferma definitiva della condanna a 14 anni e 9 mesi di reclusione. È finita, vado in carcere, per me è un ergastolo, ha dichiarato. La vicenda risale alla rapina nella sua gioielleria avvenuta il 28 aprile 2021, durante la quale Roggero uccise 2 dei malviventi in fuga. Il vice premier Matteo Salvini chiede la grazia a Mattarella.
1: Sequestro di persona, tortura e rapina aggravata sono queste le accuse contestate a 3 giovani, di cui uno di 25 anni, tra i 10 vincitori della competizione musicale Area Sanremo 2025, finiti agli arresti domiciliari, e a un quarto indagato destinatario dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria nell'ambito dell'inchiesta dei carabinieri su un violento pestaggio avvenuto nell'ottobre del 2025 all'interno di un bed and breakfast in vicolo del Bologna 73, nel quartiere Trastevere a Roma.
0: Il governo britannico ha invitato la FIFA ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione Las Malvinas son Argentinas, ovvero le Falkland sono argentine, al termine della semifinale dei mondiali vinta contro l'Inghilterra. Il ministro per le imprese britannico Peter Kyle ha definito il gesto del tutto inappropriato, ribadendo che la politica dovrebbe restare fuori dal calcio e aggiungendo che la FIFA dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda.
1: Dunque sarà Spagna-Argentina alla finale del Mondiale 2026. L'albiceleste rimonta infatti 2-1 l'Inghilterra nella semifinale in scena ad Atlanta e stacca così il passo per la partita che assegnerà il titolo. L'ultimo atto sarà quindi campioni del mondo contro campioni d'Europa in carica. I tre leoni si portano in vantaggio con Gordon e sognano il colpo grosso, ma Enzo Fernandez e Lautaro Martinez ribaltano tutto. La finale domenica 19 luglio alle 21, ora italiana.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Ancora ben ritrovati dalla redazione della casina al microfono, allo spazio le notizie che arrivano dalla nostra isola. Innanzitutto il PNRR, utile per accorciare distanze ma non colma il divario con il resto d'Italia ed Europa, questa è la sostanza dell'audizione del vicepresidente della regione Giuseppe Meloni questa mattina davanti a deputati e senatori della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità. 4,9 miliardi di euro per 19.251 progetti, con la transizione ecologica che ha assorbito la quota maggiore con 1,58 miliardi di euro, seguita da digitalizzazione e competitività, istruzione, ricerca e salute. Altra giornata di grande caldo nell'isola, Cagliari tra le città con bollino rosso, si toccheranno i 40 gradi nel capoluogo, cimiteri chiusi per due giorni, molto più in alto il termometro nelle zone interne della Sardegna domani, il giorno più caldo. E poi la tragedia di Mara Caragonesi ieri con il ritrovamento senza vita nella loro casa dei corpi di Teresa Vacca, 82 anni, e del figlio Marco D'Urso di 58, sarà l'autopsia fissata per domani a chiarire i motivi della morte. Nessun segno di violenza sui corpi, la madre trovata nell'andito, da un primo esame del medico legale entrambi sarebbero deceduti per asfissia. E poi ancora la cronaca da Cagliari, in largo Carlo Felice, aggredita alle spalle per rubare la borsa, la serata tra amiche si trasforma in un incubo, la vittima è stata assalita mentre tornava a casa, nel tentativo di resistere è stata trascinata a terra e ha battuto la testa. Alcuni appuntamenti per oggi ad Alghero, al chiosco di San Francesco alle 21, notturni contemporanei con il concerto degli allievi dei conservatori di Sassari e di Cagliari. A Sassari alle 21.30 in piazza Moretti l'apertura dell'Italy Folk Fest con lo spettacolo Sassari Danze del Mondo. A Porto Rotondo invece alle 22 al teatro Mario Ceroli ci sarà il concerto di Niccolò Fabi. E poi il calcio con il Cagliari, ieri primi allenamenti rossoblù per il centrocampista inglese Winks, chi non si sta allenando è Berotti, in attesa dell'esito di ulteriori esami effettuati prima di ufficializzare il rinnovo e l'inizio del lavoro con il resto del gruppo. Oggi la squadra svolgerà un solo allenamento di mattina e avrà un pomeriggio libero concesso al tecnico Pisacane. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione, prossimo news su Radio Lina fra un'ora.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Ho picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
11: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite Zero San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo!
12: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
11: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
13: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
14: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
1: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratellicellino trafilata al bronzo da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 12 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Fino al 30 settembre 2026, usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più, hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: Scopri il programma WES, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaws.unionesarda.it.
4: Radiolina presenta La Strambata.
5: 12:34 di giovedì 16 luglio, questa è la strambata, siamo in diretta su Radiolina, un giovedì caldissimo come i giorni che l'hanno preceduto, andiamo sui 40 gradi come picco, in certe località della Sardegna si superano anche queste temperature. Oggi parliamo di tanti argomenti, la cronaca ci diciamo guiderà lungo la giornata, ma è il momento di parlare, di partire con un problema che c'è da diverso tempo, quello dei trasporti, trasporto merci in particolare, un tema legato all'insularità. Abbiamo invitato in studio Pierpaolo Murgia, benvenuto.
6: Grazie dell'invito.
5: Pierpaolo Murgia è un avvocato, un consulente di impresa, è qua però nella veste di coordinatore di Ambasciatori di Sardegna. Ambasciatori di Sardegna è un progetto che ha come finalità quella di ottenere, di avere delle condizioni di trasporto merci in particolare, più favorevoli per gli imprenditori, le aziende dell'isola. In questo momento tutte le aziende stanno affrontando un brutto, insomma, un brutto momento, perché le tariffe sono aumentate molto, specialmente nell'ultimo anno, a causa dell'ETS, insomma una eurotassa che ha complicato un po' la situazione. Ambasciatore di Sardegna è in campo proprio per cercare di ridurre questo gap insulare. Che cosa state facendo?
6: Beh, noi abbiamo presentato all'opinione pubblica, con un incontro che abbiamo fatto negli uffici del gruppo Unione Sarda e che è stato molto seguito, un'associazione, una rete fra imprese del settore agroalimentare che andavano dal settore primario, l'agricoltura, trasformazione, trasporti, distribuzione e logistica in generale. Abbiamo scelto di fare così per far mettere la faccia agli imprenditori, perché tutti sanno che il tema è caldo da tantissimi anni, non si è mai affrontato in maniera corretta, e abbiamo cercato di mettere le facce per fare un po' di pressione buona anche alla politica, sia nazionale che regionale, con i volti degli imprenditori, delle loro famiglie, delle loro aziende, facendo parlare direttamente le imprese.
5: I numeri restituiscono una fotografia abbastanza tragica di tutto quello di cui stiamo parlando, perché c'è un gap molto importante, cioè ogni giorno un imprenditore si sveglia e sa che dovrà fare di più, pagare di più rispetto ai concorrenti della penisola. C'è chi ha quantificato questo gap?
6: Sì, ci sono vari studi sulla quantificazione del gap, cosiddetto gap insulare. Fortunatamente adesso c'è un'apertura anche della Commissione europea in tal senso. Sicuramente possiamo stimare che ragionevolmente andiamo dai 350 milioni in su il deficit annuale che dovrebbe essere in qualche maniera colmato. Immaginiamo cosa vuol dire avere ogni anno risorse disponibili nella regione, 350 milioni sia sugli oneri di servizio per le rotte navali, ma anche per completare e rendere più competitive le nostre imprese.
5: Ecco, che cosa si può fare per ridurre? Ci sono dei progetti attuabili immediatamente?
6: Sì, io e tutti quelli che ho interpellato ci siamo stupiti che dalla legge Attili in poi, che già destinava delle risorse, non si fosse attivato nulla in merito alla continuità, diciamo, delle merci, che è solo un pezzetto del problema. Abbiamo visto che però ci sono altri strumenti, in particolare il federalismo fiscale, la legge 42 del 2009, che potrebbero essere attivati. Noi stiamo proponendo, nei vari incontri che stiamo avendo con le istituzioni, con assessori, lunedì vedremo anche la Presidente della Regione, di valutare questo percorso che ci dicono essere quello più praticabile in tempi brevi, cioè abbiamo una legislatura nazionale che va a compimento, è ben probabile, come si sa, che a fine legislatura ci sia qualche, diciamo, spesuccia extra anche elettoralistica. Se le risorse della legge Attili, non spese, e anche ulteriori risorse venissero attribuite alla Sardegna a titolo provvisorio, beh, sarebbe un sollievo e soprattutto andrebbe il precedente a regime.
5: Ci fermiamo per ascoltare J-Ax e poi torniamo sempre con Pierpaolo Murgia per continuare questo discorso.

0: Eccoci tornati in diretta, 12:41, questa è la strambata. Io sono Michele Ruffi, al mio fianco si è aggiunto Giulio Zasso.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che conduce con me questo programma. Abbiamo ancora qui in studio Pierpaolo Murgia, ambasciatori di Sardegna. Stavamo parlando dei problemi dei trasporti marittimi. Prima sta anche accennando alla legge Attili, che è un po' una storia particolare, legge di 25 anni fa che prevedeva una continuità territoriale delle merci, quindi paletti, garanzie per i trasportatori e dunque anche per le imprese sarde. Ebbene, questa legge di 25 anni fa non è mai stata attuata.
2: Sì, è una legge del 99, fatta da un deputato del sardista, se non ricordo male, nato all'Aquila.
0: E però non legge, sardo, sì,
2: la legge poi sulla continuità territoriale l'ha fatta uno nato all'Aquila ed è stato lo studio di un uomo che aveva le problematiche dei trasporti e dire come facciamo. Andato a vedere nelle pieghe regolamentari della Commissione Europea ha trovato una via. Alcuni deputati, Tore Kerchi su tutti, hanno trovato 100 miliardi all'anno di risorse stabili che sono state stanziate, 70 miliardi sulla continuità aerea e 30 sulla quella delle persone e delle merci. Quella delle merci doveva aggiungersi anche dei soldi regionali. Però ad oggi
0: ancora non abbiamo visto
2: nulla. E come dice qualcuno, la realtà è che ci vuole un po' più di impegno, guardare le cose come ha fatto Attili con i dettagli e fare le pressioni che hanno fatto Corsica e Baleari. C'è tanto da fare, ma si può fare già oggi.
1: Ecco, la sensazione è che appunto dai tempi della legge Attili si è lavorato molto di più sulla continuità delle persone, poi con tutti i problemi che abbiamo affrontato nell'arco degli anni, con tutti i modelli che alla fine non sono mai perfetti. Sulle merci invece siamo molto indietro e questo penalizza, come stavate dicendo, tantissimo le aziende sarde che non sono competitive rispetto alle altre della penisola.
2: Guardi, dagli studi che abbiamo e dalle imprese, io ho riunito delle imprese che mi dicono quanto pesa, di alcuni li conosco proprio guardando i loro bilanci, può pesare circa 3 punti di fatturato per ogni azienda ed è tantissimo, soprattutto nel settore agroalimentare in cui i margini sono sotto il 10%, giocare il 3% per incompetenza della nostra classe dirigente che sul tema non ha mai elaborato in maniera profonda, di fronte ai no del governo si è sempre fermato e invece in qualche maniera doveva fare come hanno fatto la Corsica e le Baleari, che hanno premuto fino a ottenere delle risorse che meritano molto meno della Sardegna.
0: Ambasciatori di Sardegna è un progetto, chiamiamolo come vogliamo, che è nato per appunto ridurre questo gap, è stato presentato, ci sono tantissimi imprenditori che hanno messo la propria faccia, la propria immagine a disposizione. Qual è il prossimo passo adesso?
2: Noi stiamo già avendo delle interlocuzioni con assessori, lunedì vedremo la presidente. In qualche maniera però riscontro quello che è sempre il solito tema, che si ragiona con partimenti stagni. Se parlo con l'assessore all'industria vede l'industria anche forse a modo suo, se parlo con i trasporti pensa che sia solo il trasporto. La realtà è che questa è realmente una battaglia molto complessa che va giocata a prescindere dal settore, perché l'insularità, il tema dell'insularità non è solo il costo del traghetto come qualcuno interpreta, per cui ad esempio avere in continuità delle persone due rotte in continuità sembra aver risolto i problemi, non li ha risolti per nulla, tantomeno sulle rotte navali, dove d'estate molte imprese, soprattutto sul fresco, il deperibile o addirittura sul vivo, la Sardegna esporta molti animali vivi, hanno problemi anche a caricare le merci.
1: E quindi questo ovviamente accentua le difficoltà, non spinge per esempio aziende di fuori a investire in Sardegna, perché ovviamente verrebbero penalizzate, quindi la concorrenza esterna è nettamente avvantaggiata rispetto a quanto succede nell'isola.
2: Diciamo che qualcuno in passato sosteneva che il mercato interno era la protezione delle imprese ed è una sciocchezza solenne, mai un mercato interno tutela le imprese perché non vanno per efficienza, non migliorano. La realtà è che noi abbiamo delle imprese che addirittura se ne volevano andare dalla Sardegna, perché per recuperare questi punti di disvalore sarebbe meglio fare una legge di finanziamento, una ZES dove c'è un porto e guadagnare un sacco di soldi. Il problema è che risolvere questo problema creerebbe le condizioni per un radicale mutamento delle condizioni delle imprese agricole. Noi abbiamo dei prodotti agricoli che potrebbero essere esportati. Voi tutti andate a fare la spesa, vedete i prodotti spagnoli, e invece qui continuiamo, come politica regionale, a finanziare le piccole imprese senza l'obbligo di associarsi. Conseguentemente noi abbiamo, non facciamo massa critica, abbiamo un problema fondato, mentre abbiamo le campagne abbandonate. Il presidente Cellino, del nuovo presidente di Confindustria, ha rilanciato il problema di dare l'acqua alle campagne. Se non diamo l'acqua alle campagne, che cosa vogliamo fare?
0: Insomma, partiamo proprio dalle basi, diciamo così. I trasporti quasi vengono dopo, quindi bisogna lavorare su più fronti. Abbiamo finito il tempo, grazie a Pierpaolo Murgia, ambasciatore di Sardegna, grazie per averci raccontato qual è lo stato dell'arte di questo progetto, e noi adesso ci fermiamo.
3: La strambata su Radiolina.
4: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super. Ti aspettiamo. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rei EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
10: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Radiolina Meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Radiolina, estate. La strambata.
1: Eccoci qua, bentornati in studio, Michele Ruffi, Giulio Zasso, sì. Abbiamo parlato degli ambasciatori di Sardegna, dei tanti problemi legati alle imprese nell'isola, ai costi maggiori che devono sopportare per tanti fattori che non si risolvono mai, ma adesso cambiamo argomento. Ci ha raggiunto Lele Casini.
13: Buongiorno, ben ritrovato.
1: Ci parla un po' di l'abbiamo sport, abbiamo tanto calcio, anche perché adesso tra l'altro parliamo sempre di Cagliari, ma ieri abbiamo ancora negli occhi la straordinaria impresa ieri dell'Argentina, che ha ribaltato negli ultimi minuti la partita con l'Inghilterra, che sembrava in controllo. se fosse stata per una tattica suicida come hanno suggerito in tanti, soprattutto in Inghilterra, che non hanno preso molto bene l'azione di Tuchel.
13: L'abbiamo tirata anche all'Inghilterra.
0: Io particolarmente
14: il dottor Ruffi,
0: però voglio dire una cosa, mia discolpa. Stamattina in palestra c'era una grande discussione su questa cosa, io ho cercato di difendere un po' arrampicandomi sugli specchi
13: l'allenatore
0: l'Inghilterra volevo dire che se alla fine l'Inghilterra avesse vinto 1-0, forse saremmo andati qui a celebrare una vittoria all'italiana di grande cuore, di sofferenza, una squadra che sa soffrire ma sa anche fare. Quindi ecco, bisogna sempre rimettere tutto un po' a posto. Ovviamente grande merito dell'Argentina che quando si è messa a premere insomma ha trovato anche un po' troppe batterie.
13: Abbiamo visto una partita diversa rispetto a Spagna-Francia, Francia-Spagna, proprio completamente diversa. Già dall'ingresso del campo si capiva che si menavano,
1: c'era attenzione dagli indi coi fischi,
0: oltre. Si è capito anche alla fine. Visto striscioni sempre con le Falcons,
13: grandi
0: le
13: polemiche,
0: quindi
13: il nervosismo di Bellingham
1: che
13: diciamo che
1: è penalizzante,
13: diciamo che è stata una vera partita di quelle toste. Devo dire la verità, mi ha divertito di più di Spagna-Francia, nonostante la Spagna sia una grandissima squadra, ed è una bella finale, indubbiamente sarà una bellissima finale quella di domenica. Posso dire, c'è mio figlio testimone, che all'ottantesimo ha detto, se la gente, perché stava pressando, le mosse di Scaloni sicuramente stravinto il match contro Tuchel, perché cambiare Molina a destra, mettere Nico Gonzalez a sinistra che faceva tutta la fascia, e poi Lautaro Martinez negli ultimi minuti, è stato devastante. All'ottantesimo, sotto di un gol, ho detto, se l'Argentina fa un gol nei prossimi 5 minuti non vanno neanche supplementari, vanno direttamente a vincere, e segnerà nel recupero con Lautaro Martinez.
1: Addirittura veggente, è vero?
0: Veggente, sì. Anche, sì, esatto.
13: Non lo so, avevo una sensazione che la cambiasse lui, infatti poi l'ha cambiata Messi, obiettivamente, ma...
0: E vediamo in finale adesso che cosa succede, se si sveglia Yamal, ed è veramente una sfida Yamal.
13: È incredibile la sfida Yamal contro Messi.
0: E abbiamo già visto oggi sui social, circolava di nuovo quella foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, ormai di 20 anni fa, fantastica. Vedremo come andrà a finire.
13: È una degna finale, come avevamo detto, alla fine le 4 migliori sono arrivate e chiunque arrivi sarà una bellissima finale, sarà molto interessante, stiamo parlando di due mondi diversi.
1: Sì, c'è il cuore dell'Argentina contro la macchina infernale che è la Spagna, con quel palleggio ossessivo.
13: Io guardo la difesa dell'Argentina e dico, come possono essere finalisti? Perché obiettivamente sono di grandissimo livello, indubbiamente, però se andiamo a vedere le difese delle altre squadre sembravano un po' più diciamo così da finale mondiale, poi vai a vedere le prestazioni e obiettivamente hanno fatto una grande prestazione. Anche Romero ha fatto delle cose anche in area sua
1: ma tra l'altro l'Argentina storicamente, quando ha vinto i mondiali, non ha mai avuto grandi nomi, anche, soprattutto in difesa, ai tempi di Maradona, ai tempi dell'Argentina di Kempes,
13: però hanno una personalità mostruosa, quella che ha anche la Spagna, su quello si avvicinano molto.
0: Dopo, sull'Argentina di un tempo, di quei tempi, e l'Argentina di oggi, ti farò una domanda, Giulio. Adesso però io ascolterei De Bosa con Magnetic.

0: Eccoci tornati in studio, stiamo parlando della partita epica, adesso non voglio fare la Dani della situazione che ieri...
1: Non,
0: ieri
1: esatto. Non l'ho sentito io, però ho letto veramente, e là devo dirti la verità, sarà per il nome Lele, no? Sì. Sarà perché anche io non sono molto calmo.
0: Ti ha superato però Lele.
1: Sì, ieri, addirittura. Sì,
2: allora, si sta per sentire male.
1: Peggiorato
0: ieri,
1: molto
0: ieri,
1: allora.
0: Ieri ha perso la voce, la perdi anche tu ogni tanto, ma ieri l'ha
1: però
0: persa...
1: Però la differenza, se posso, a mia discolpa, è che io facevo radio cronica su Radio per i tifosi del Cagliari. Del Cagliari,
2: esatto.
1: Lui fa il non tifoso, fa il commento tecnico sulla Rai, quindi rete pubblica
2: italiana,
1: di un mondiale dove non c'è l'Italia. Cioè,
0: è bellissimo credo quando poi le donne, che solitamente sono un po' fuori da questo mondo, ascoltano un Lele Adani che fa un commento di questo tipo, perché noi più o meno ci siamo abituati. Quando capita che magari c'è una nazionale, o quindi
1: cosa
0: la partita viene
1: dicendo?
0: Vista sì, da una cerchia un po' più allargata, dicono: ma questo è matto.
1: Questo pazzo.
2: Tu tutti per nome, come li chiama lui, come se fossero amici di famiglia, non lo
1: io
2: fai.
1: Io me lo sogno per rispetto.
2: Giuliano, Enzo.
1: Posso chiamarli con il loro nomignolo, per dire Guanci per Juan Rodriguez, ma finito lì. Ecco.
0: Comunque partita epica che come al solito è finita anche con le Malvinas, con le Falkland, sì, di nuovo, quindi c'era proprio uno scontro che viene da molto lontano, e questo mi dà l'opportunità di chiedere a Giulio, che ha vissuto entrambe le Argentine, quelle di Maradona e quella di Messi, qual è quella migliore e soprattutto chi è meglio tra Messi e Maradona?
2: Allora, io ho vissuto Maradona quando ero ragazzino e posso dire che è stato qualcosa di irripetibile, soprattutto perché ha giocato in Italia, ha giocato al tempo del calcio assoluto che si giocava in Italia, quando era più di quanto è la Premier League adesso, perché c'erano veramente tutte le stelle, giocavano
1: Platini
2: da noi, perché adesso in parte sono nella Premier, però le trovi anche in Spagna, anche in Germania. Maradona giocava quel calcio e soprattutto era un calcio che non prevedeva le regole di adesso, dove per il bel gioco si sono messe limitazioni potentissime per gli interventi di difesa dei difensori, dei centrocampisti. Maradona, insomma, veniva preso a calci per tutta la partita da appena entrava in campo. Adesso arrivano due cartellini. Per quello dico che Messi, che pure lo ricorda tantissimo, quantomeno in campo, perché poi come personalità no, sono totalmente diversi. Messi, dalla sua la lunghezza della carriera infinita che sta vivendo, dove alla fine sembrava il miracolo, il mondiale vinto a 35 anni, adesso a 39 sta rischiando di fare una doppietta che sarebbe da fantascienza, quindi è difficile. Di sicuro l'amore che riusciva a trasmettere Maradona a tutti, Messi secondo me non l'ha mai fatto, perché è una personalità diversa, fermo restando che anche ieri ha fatto delle giocate talmente assurde che non
0: a 39 anni sì, certo, non si può non ammirare.
1: Lui è stato un calciatore, Maradona era un fuoriclasse, Messi è un fuoriclasse calciatore, Maradona è un fuoriclasse fine, non faceva la vita da calciatore.
2: Sì, esatto, cioè si è accorciato la carriera, si è visto poi come
1: pallone
2: è
1: molto più pesante,
2: com'è
1: avversari molto più pesanti sotto tutti i punti di vista, quindi veramente due calci diversi.
2: Invito ad andare a vedere le immagini di quando giocava contro i difensori italiani, veniva proprio preso veramente a calci, e lui non cadeva mai, cioè è una cosa pazzesca.
1: E non si lamentava.
2: E bisogna riconoscere che noi l'Italia ha vinto quei mondiali dell'82 anche grazie a quelle regole, perché quello che fece Gentile sia a Maradona che a Zico adesso non sarebbe più possibile.
1: Assolutamente.
0: Potremmo andare avanti ore forse a parlare
1: domani, dai, facciamo
0: cose,
1: domani.
0: Ma ci diamo appuntamento domani sempre con Lele Casini. Grazie Lele.
3: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
4: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
5: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
4: E per il caldo in casa?
5: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
4: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
5: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: L'Aula della Camera ha approvato con voto segreto la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato segreto e il provvedimento passa ora al Senato. Vittoria che ha portato il caos a Montecitorio per qualche minuto con i parlamentari seduti sui banchi dell'opposizione che hanno sollevato diversi cartelli polemici con su scritto tra gli altri legge truffa e legge incostituzionale.
6: Terminata l'ultima udienza del processo sul crollo del Ponte Morandi avvenuto il 14 agosto del 2018 e che ha causato la morte di 43 persone. I giudici si sono ritirati in camera di consiglio. La procura ha chiesto quasi 400 anni di carcere. La pena più alta, 18 anni e 6 mesi, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che oggi non era in aula, dove erano invece con i difensori degli imputati moltissimi familiari delle vittime.
7: Poteva trasformarsi in tragedia il crollo di una parte importante del tribunale di Bolzano. L'ANM accusa il governo quanto accaduto questa mattina e l'ennesimo allarme. Troppi palazzi di giustizia presentano da anni gravi criticità strutturali. Da tempo abbiamo consegnato al governo un dossier che non può più restare senza risposta come finora accaduto.
6: Si sono aperte le porte del carcere per Mario Rogero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile 2021. Per me è finita, aveva detto l'uomo dopo la sentenza della Cassazione.
8: È finita. Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere. Ringrazio in questa occasione tutti coloro che mi sono stati vicino, tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante. Sarete voi la mia voce. Grazie mille a tutti.
7: In Algeria almeno 11 persone sono morte ed altre 19 sono rimaste ferite in un incendio ancora in corso in un orfanotrofio nella periferia di Algeri. Secondo quanto annunciato, la protezione civile senza specificare l'età delle vittime. Il primo ministro algerino Grieb si è recato presso vari ospedali per verificare le condizioni di salute dei feriti.
6: Festa nelle piazze in Argentina, polemica sulla stampa inglese. All'indomani del big match di Atlanta, la stampa britannica si divide tra la delusione per la finale sfumata, la polemica per le scelte del CT Tuchel e l'indignazione per lo striscione esibito dai campioni del mondo durante i festeggiamenti, con Messi in prima fila, con la scritta «Las Malvinas son Argentinas». Il Times sottolinea come una notte di calcio si sia trasformata in un caso politico e ricorda che la FIFA potrebbe valutare provvedimenti disciplinari.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
10: Radiolina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva calcio. Iniziamo con il Cagliari e il ritiro rosso-blu ad Assemini. Alessandro De Iola si prepara la nuova stagione con la fascia da capitano. Il centrocampista di San Gavino ha raccolto l'eredità di Pavoletti e parla di un grande motivo d'orgoglio ma anche di responsabilità. Per lui la fascia è soprattutto simbolo di un gruppo con tanti leader dentro lo spogliatoio. De Iola guarda anche al nuovo ciclo con Pisacane, definito un tecnico preparato. È sempre alla ricerca di soluzioni per far crescere la squadra. E dopo gli arrivi di Winks e Fazzini a centrocampo, il Cagliari lavora per rinforzare la corsia destra. Il sogno resta Favasulli del Catanzaro, ma la concorrenza è forte. Per questo prende quota il nome di Simone Zanon, esterno classe 2001 della Carrarese, seguito anche da altri club. In difesa resta viva la pista Kofler del Sud Tirol. In uscita Amalfitano andrà al Barletta in prestito, mentre per Belotti si attende ancora l'ufficialità del rinnovo. E passiamo al basket. È partita la vendita libera degli abbonamenti della Dinamo per la prossima stagione. La fase di prelazione si è chiusa con oltre il 90% dei vecchi abbonati che ha confermato il proprio posto al Serra di Migni. La società ha ridotto i prezzi rispetto alle ultime stagioni con 19 gare casalinghe comprese nella tessera. Gli abbonamenti saranno nominali e disponibili solo in formato digitale. E passiamo al tennis. Il TG Cagliari ospita per la nona volta consecutiva i campionati italiani di seconda categoria, in programma da domani a domenica 26 luglio su campi di Monte Urpinu. Il favorito sarà ancora Alessandro Ingarao, campione nelle ultime quattro edizioni e a caccia del quinto titolo di fila. Nel tabellone anche Nicolas Bianchi, il sardo Marco Dessì e i giovani di casa Nicola Porcu e Lorenzo Rocco. Ingresso gratuito per tutta la manifestazione. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
15: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 euro. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 euro. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 euro. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
16: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
17: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!

0: Rieccoci qua, bentornati in studio. Michele Ruffi, Giulio Zasso. Ci ha raggiunto Stefano Birocchi che ci parla del telegiornale di Vidiolina che è in onda da 10 minuti.
1: Eh sì, vediamo le anticipazioni del sommario, edizioni in onda, quelle pomeridiane fino alle 14.30. Il titolo di apertura, ancora, manco a dirlo, è il gran caldo. Associato però agli incendi, quindi la Sardegna brucia e soffoca, si va verso i 47 gradi attesi per domani e resta l'allerta roghi dopo 3 giorni di fuoco. Intanto le bonifiche ad Agliento, abbiamo intervistato il sindaco che era proprio sul posto, dice un disastro in una delle zone di maggior pregio, insomma la spiaggia è quella del film La Sirenetta, ma tutta l'area della pineta spontanea dietro è un vero paradiso terrestre e purtroppo circa 30 ettari sono andati in fumo. La difficoltà, lamenta il sindaco, è proprio anche quella di non poter fare niente, strisce tagliafuoco e altri interventi, proprio perché è una zona di interesse comunitario e non si può fare niente, non si possono creare infrastrutture, quindi serve un diverso tipo di monitoraggio. Tra l'altro dito puntato anche sul fatto che esiste sul Monte Russo una casermetta della forestale, una stazione di avvistamento che però esiste solo di fatto perché è vuota, non c'è personale, insomma. Quindi insomma l'invito è anche quello di fare assunzioni almeno nel periodo estivo in questi presidi. Poi ancora la tragedia di Mara Calagonis, domani l'autopsia per chiarire le cause del decesso di madre e figlio trovati senza vita nella loro casa ieri tarda mattinata. Non c'è nessun segno di violenza e quindi adesso l'ipotesi più plausibile è quella di un'intossicazione.
2: Sì, sarebbero morti per asfissia, questa è la,
1: sì, quindi non si capisce
2: prima ricostruzione,
1: se
2: la prima causa della morte che è venuta fuori. Poi bisogna capire appunto che cosa ha causato questa asfissia.
1: Potrebbe essere una questione alimentare o un farmaco, insomma lo stabilirà l'autopsia che è prevista nelle prossime ore, la farà il medico legale Roberto De Montis. E poi ci spostiamo in Marmilla, che dice no ancora una volta all'assalto eolico, ma Marmilla mobilitata contro la speculazione energetica, si allarga il fronte del no al progetto eolico Marte, che prevede 12 grandi aerogeneratori, pale eoliche alte 200 metri tra San Luri, Sardra, Villa Nova Forno, anche lì una zona dal punto di vista ambientalistico ma anche archeologico importante, che potrebbe essere deturpata da queste installazioni. Gli ambientalisti, i comitati che dicono no a questo tipo di installazioni, non no to cure alla transizione energetica, si facciano i parchi eolici o i parchi fotovoltaici nelle zone dove è possibile farlo, magari

0: far dormire in albergo i passeggeri che avrebbero dovuto provvedere da sé, ma con, non spendendo troppo, cioè con delle spese con ragionevoli per chiedere un rimborso ragionevole. Quindi raccontiamo anche questa vicenda. Insomma, poi c'è lo sport, naturalmente, aspettando il gallo Belotti, ulteriori test fisici per imposti dal Cagliari. Tutto questo e molto altro al TG di Vita.
1: Insomma, tantissime notizie, sì. Appunto, in onda fino alle 14.30.
0: L'edizione delle 14.30, sì.
1: Molto bene, grazie a Stefano.
0: Grazie a voi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro.

0: Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
1: Pan. Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

13:20, per molti è l'ora della pausa pranzo, la strambata vi sta tenendo compagnia, adesso è il momento di ascoltare Anna con White Girl Wasted e poi c'è il caffè scorretto.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 16 luglio 2026. Povero Otello, a cura di Tacitus. Esultate. È la squillante, celeberrima entrata in scena di Otello nell'omonima opera lirica di Giuseppe Verdi. Un avvio folgorante, impegnativo anche per sommi tenori. Con questo acuto, il Moro di Venezia, valoroso generale di origini africane, annuncia trionfalmente al popolo lagunare la vittoria della Serenissima sul nemico musulmano. Ma d'ora in poi nessuno potrà più esultare. Né Otello né il popolo veneziano e nemmeno noi. Otello non sarà più quel maschio potente, passionale e geloso inventato dal bardo. La Royal Shakespeare Company, il 13 febbraio, manderà in scena un'interpretazione rivoluzionaria della famosa tragedia. Il titolo non cambierà, ma il protagonista sì, sarà una donna, nera e lesbica, che avendo il comando di un'organizzazione militare, detiene una posizione di potere. La sua amante è una giovane, si chiama Desdemona. L'opera sarà ambientata in un futuro distopico, marziale e catastrofico, a causa del cambiamento climatico antropico. Ne sarà protagonista Sharon D. Clarke, sposata con Susie McKenna, attrice e produttrice. Regista sarà Monique Tuco di origini africane. La stessa Royal Shakespeare Company ha definito questo spettacolo una versione di Otello super woke. È la guerra dei nani di oggi contro i giganti di ieri, artefici della nostra storia. Per invidia ne distruggono le grandi opere con pretestuose idiozie. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: sola.
1: La strambata su Radiolina.
2: Sono le 13 e 28 minuti.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
6: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
7: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
9: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio.
10: E vuoi sapere perché?
9: Perché conviene! Ascolta gusto.
11: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 euro. Da Conad.

0: fosse una cordata femminile dietro questa, questa operazione trasversale, perché non piace la logica delle quote rosa per come viene gestita dalla nuova legge elettorale. Quindi dei problemi che potrebbero ripresentarsi anche al Senato, dove ora transita la legge elettorale, che ovviamente dovrà essere approvata in tempi brevi per diventare operativa per le prossime elezioni.
1: Alcuni commentatori già stavano prefigurando elezioni anticipate, uno scenario di elezioni anticipate che potrebbe essere anche magari voluta dalla stessa Giorgia Meloni. C'è chi dice che la Meloni potrebbe puntare alle elezioni ad aprile del 2027, quindi in anticipo rispetto alla scadenza naturale, questo magari anche per evitare di arrovellarsi un po' troppo in un momento in cui magari potrebbe andare il consenso, potrebbe un po' perderlo, invece andando magari alle elezioni potrebbe fermare questo, questa procedura, anche se c'è da dire che c'è la solita pensione dei parlamentari che un po' incide su questi calcoli, e esatto, quindi la legislatura difficilmente finirà prima di questa,
0: perché un
1: data.
0: Conto sono le cose che si dicono ufficialmente in aula, un'altra cosa sono i conti che spesso i partiti fanno anche sottobanco su certe dinamiche che riguardano proprio i contributi, quindi il periodo di durata di una legislatura. Di sicuro, come dicevi tu, Giorgia Meloni potrebbe essere anche avvantaggiata da elezioni anticipate, perché lei gode ancora di un prestigio suo quasi intatto rispetto a quando è stata eletta, mentre sono cambiate molto le dinamiche interne nella coalizione di centrodestra. Per esempio a partire dalla nascita dell'anima di Vannacci, sta facendo saltare un po' gli equilibri interni. Dall'altra parte c'è un centro-sinistra che si è rinforzato rispetto alle scorse elezioni, ma ancora non ha la strada giusta per un leader condiviso, visto che attualmente ci sono Conte per i 5 Stelle e la Schlein per i PD. Quindi non si capisce a chi convenga andare al voto adesso, perché molti partiti anche di centrodestra sono un po' in difficoltà, per esempio la Lega, insomma, comunque una politica che un po' sia accesa e in qualche modo appassiona.
1: Eh sì, adesso ci fermiamo per ascoltare Talk to You.

0: Rieccoci in studio dopo Talk to You. Abbiamo parlato di politica, ma ci sono anche tanti fatti in Sardegna che stiamo seguendo, come per esempio un'aggressione che c'è stata tra il lago Carlo Felice a Cagliari,
1: sì, e
0: Piazza Iene. Una ragazza è stata aggredita alle spalle, le è stata rubata la borsa.
1: Sì, è successo proprio stanotte in Piazza Iene. Due ragazze che poi hanno raccontato la storia sui social. Noi adesso con l'Unione Sarda, i nostri colleghi sono andati ad approfondire la cosa, e quindi sia sul sito unionesarda.it sia sul giornale di domani la storia verrà approfondita. La storia più o meno è questa: due ragazze in Piazza Iene nella notte sono state aggredite un po' di sorpresa da un ragazzo che ha cercato di strappare la borsa a queste due giovani. È scappato in direzione Rinascente, per intenderci, quindi verso il porto, però è stato sorpreso anche dalla reazione di queste due ragazze, che hanno fatto ovviamente il possibile per difendersi, e come vi dicevo prima racconteremo nei dettagli questa storia anche più tardi sul sito e poi domani sul giornale. Ci sono tante notizie che arrivano, appunto sfogliando il giornale vedo anche questa molto interessante che riguarda i monopattini, perché oggi è giornata di scadenza, da oggi scatta l'obbligo per l'assicurazione, oltre che il casco e anche la targa per i monopattini. Insomma, da un sistema di mobilità molto smart, veloce e anche a basso costo, la burocrazia
0: si è trasformata in un'altra cosa.
1: Sta aumentando, esatto.
0: Tanto che ormai è un dibattito che divide molto, perché di media il monopattino o lo ami o lo odi.
1: Non ce l'hai, lo odi.
0: Questa logica che è stata un po' attuata limiterà sicuramente tantissimo l'utilizzo dei monopattini, perché ovviamente vengono trasformati come normali motocicli, peraltro con una targa, non so se l'avete vista, che è microscopica, quindi
1: col cannocchiale,
0: ci vuole il cannocchiale per poterla riconoscere. Di sicuro non si potrà avere più la libertà di movimento che si aveva prima, che però in qualche modo avrebbe anche potuto alleggerire il traffico nelle città. Faccio un esempio: a Cagliari infatti c'era lo sharing che funzionava moltissimo all'inizio, soprattutto subito dopo la stagione del Covid, poi lentamente ha perso forza proprio per questi vincoli sempre più rigidi. Adesso di fatto la forza che avevano all'inizio i monopattini come alternativa al camminare a piedi non c'è più.
1: Secondo me il punto dolente di tutto questo è proprio l'anarchia, che ha un po' tagliato le gambe ai monopattini, al movimento monopattini, perché come un po' succede anche nelle bici, i monopattini vanno un po' dappertutto, vanno in contromano, cioè vanno nelle strade dove gli automobilisti devono seguire le regole. Ci sono i semafori, bisogna fermarsi al rosso, ci sono i sensi unici da seguire, eccetera eccetera eccetera, e molto spesso sia i monopattinisti sia i ciclisti non rispettano tutto questo, nonostante siano dei mezzi che aiutano molto a snellire il traffico, possono essere sostenibili e aiutano, diciamo, in una città grande come quella di Cagliari, con un traffico come quello di Cagliari, potrebbero aiutare. Purtroppo però alcuni, non tutti, non seguono le regole, quindi a volte ti capita anche.
0: Però faccio l'avvocato del diavolo: quanti incidenti sono stati provocati da ciclisti o da utenti di monopattini?
1: È vero, pochissimi.
0: Cioè, invece se ne è fatta una battaglia.
1: Anzi,
0: quasi
1: molto spesso sono loro
0: quasi
1: le vittime.
0: Sì, quasi frontale. Di fatto, quantomeno il trasporto su monopattino avrebbe un po' alleggerito, soprattutto nelle grandi città, l'impatto del traffico di auto, perché in tanti l'avevano un po' in qualche modo sostituito. Adesso si tornerà indietro.
1: Vediamo un po' come andrà a finire, anche perché la Polizia Municipale a Cagliari ha già annunciato che non sta facendo multe, anche perché la motorizzazione è in ritardo nella consegna delle targhe, quindi insomma sta finendo un po' all'italiana, come spesso succede. 13:44, ci fermiamo per un po' di spot.
2: La strambata su Radiolina.
3: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
4: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radiolina, meteo.
15: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
16: Il segreto delle estati più belle?

Rieccoci qua in studio in questa giornata bollente, stiamo arrivando quasi alla fine di questa puntata della Strambata. Io sono Michele Ruffi, insieme a Giulio Zasso conduco questo programma e adesso vi dico che è il momento di ascoltare Emma e Fabri Fibra.

0: Emma e Fabri Fibra, siamo tornati in studio per l'ultima parte della strambata. Michele Ruffi, Giulio Zasso, ci ha raggiunto Enzo Asuni. Stavi parlando dei biglietti.
1: Il munifico Enzo Asuni, che ha perso un biglietto qua mentre camminava.
0: Regalati da Radiolina.
2: Assolutamente sì, buongiorno a chi ci ascolta. Allora, in questi giorni abbiamo regalato i biglietti per Roberto Bolle. Ieri avevamo annunciato di aver terminato appunto questi omaggi per chi ci ascoltava. Allora, ce ne hanno omaggiato altri, però li abbiamo finiti nel corso del pomeriggio di ieri. Tuttavia, ricordo che nei prossimi giorni cominceremo a giocare per il concerto di Fiore la Mannoia, che si terrà sempre alla Forte Arena ad agosto. E quindi state con noi, perché comunque tra, non so se già da domani o dalla settimana prossima, comunque cominceremo a regalare anche i biglietti per il concerto. Sono un po', non sono tantissimi, ma sono un po', quindi continuate ad ascoltarci per capire quando saranno questi regalini. Stiamo sul fronte della TV. Parliamo, anzi, prima vi faccio una domanda, perché mi piace iniziare da a voi un po' meno, però
1: già ieri ci siamo lasciati con Laura Pausini, e poi alla fine si è chiuso il cerchio, perché
2: avevi ragione tu,
1: perché la finale sarà
2: Argentina-Spagna. Bisogna riprendere la puntata di ieri e pubblicarvi, che Ruffi lo sapeva.
1: Ieri le ho sparate un po' a caso, esatto. Ho detto, qualcuno mi andrà bene.
2: Per chi non ci ascoltava ieri, praticamente abbiamo parlato del fatto che Laura Pausini canterà prima della finale di domenica, e canterà delle strofe in spagnolo su Desire di Robbie Williams. E quindi Michele Ruffi diceva se vincesse l'Argentina sarebbe veramente tutta spagnoleggiante questa finale.
0: E così è andata.
2: E così è andata. Tornando a noi, la domanda, non ve la scampate, guardate Temptation Island?
1: No, la sigla la conosco.
2: La risposta è non ancora.
0: Qualche frammento video, soprattutto quando ci sono le fughe, okay, di corsa nella spiaggia.
2: Che poi lui è quello lì che correva la fuga. Sì. Il padre era un campione olimpico, sì. Gavone, quindi magari. Sì.
0: Sì, ho visto quella scena e mi ha fatto ridere.
1: Qualcosa anche io.
0: Insomma, quando la gelosia arriva a livelli sconfinati e si parte per cercare di risolvere la situazione prima del fallo di confronto, conosco anche quello.
2: Bravo. Allora, parliamo di Temptation Island, che io quest'anno ho ricominciato a seguire per colpa dei miei amici che fanno gruppi d'ascolto. Ormai non li vedi più il mercoledì se non segui Temptation Island, e quindi
1: ti
2: tocca
1: adeguare.
2: Esatto,
1: certo.
2: Però devo dire che mi ha preso. Ovviamente si tratta di puntate registrate, a me già disturba il fatto che si chiami ancora Temptation Island e non lo fanno più in Sardegna, quindi mi chiami il nome del pinnetto in capanno, mi cambia anche il nome del programma, scusami, sì, cosa esatto. Sto scherzando, ovviamente.
1: Momento identitario.
2: Esatto. Comunque, le puntate sono tutte registrate. Tra le coppie più amate c'è sicuramente quella formata da Giovanni e Sabrina. Giovanni è il ragazzo siciliano che vende brioche. Ecco, una volta finito il programma, è stato avvistato mentre continuava a vendere brioche. Quindi la televisione è ancora quel palcoscenico che ti porta al mondo delle celebrità e robe varie? Probabilmente no, perché ora una comparsa televisiva può aiutarti però a far andare meglio la tua attività. Lui diciamo che ha colpito nel segno, nel senso che è piaciuto per la sua spontaneità, la sua autenticità, e quindi è tornato alla vita che faceva. Secondo Libero, in una giornata lavorativa avrebbe venduto il quantitativo di quasi 10.000 euro di brioche. Io dico, adesso mi apro un carrettino al giorno. Ok, mi
0: un carrettino, ma deve andare in TV.
2: No, ma vado lì a fianco a lui, così chi non ha voglia di fare la fila viene da me. Metti che ne faccio anche 1.000 al giorno, insomma. Cioè, mica
1: questo
2: male.
1: È lo spirito imprenditoriale.
2: La concorrenza fa
1: niente
2: bene,
1: male,
2: ragazzi.
1: Certo.
2: E quindi
1: vuol dire anche che la televisione ancora qualcosa serve, perlomeno da questo punto di vista.
2: Esatto.
1: Per lanciare certi prodotti, insomma.
2: Niente di strano.
0: La magari la scelta proprio di un imprenditore di trovare questa strada per come spot pubblicitario è azzeccata.
1: Assolutamente
2: sì.
1: Peraltro.
2: Poi magari adesso fa la fine, tra virgolette, di Comolico Senza, che da TikTok è passato da una botteghetta a Napoli ad averne due a Milano, una a Roma, una a Padova, una a Bari. E quindi magari.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Insomma, queste sono cose molto interessanti. Alla fine abbiamo parlato un po' di tutto. Siamo partiti da Laura Pausini e l'abbiamo finita col marketing. Grazie a Enzo Asuni. E l'appuntamento, ovviamente, è per domani.
0: A domani.
2: A domani.
3: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: L'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale. Il voto è stato segreto. Nel provvedimento che passa al Senato, basato sul sistema proporzionale, figura un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, corrispondente a 70 seggi aggiuntivi alla Camera e a 35 al Senato, fino ad un tetto di 220 deputati e 113 senatori. In caso di mancato raggiungimento di tale soglia, i seggi verranno assegnati in misura proporzionale ai consensi incassati. Nella scheda elettorale verrà indicato il candidato premier e non figureranno le preferenze. L'elettore sceglierà la lista nel suo complesso. La questione è stata al centro di un acceso scontro in aula.
5: Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede la grazia a Mattarella.
7: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero.
6: E colpo da film al centro commerciale Merlata Bluma di Milano, dove questa mattina quattro persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata nel negozio con i clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. I carabinieri starebbero cercando una banda di sudamericani.
5: In Ucraina, Serhiy Koreski è il nuovo primo ministro, ma il rimpasto scatena le proteste di piazza. Poche ore dopo l'ennesimo attacco russo con missili balistici che ha causato due vittime, nella capitale Kiev si sono radunati migliaia di cittadini ucraini, così come a Leopoli e in altre città, per protestare contro le dimissioni del popolare ministro della difesa, il 36enne Mikhailo Fedorov, a un anno esatto dalle prime manifestazioni di piazza in tempo di guerra contro misure poi ritirate che avrebbe limitato i poteri delle autorità anticorruzione.
6: Il cielo su Toronto è diventato arancione, il fumo degli incendi nel nord-ovest dell'Ontario ha restituito alla città canadese la peggiore qualità dell'aria al mondo, secondo l'AQR, società che monitora la qualità dell'aria a livello globale. La condizione è coincisa con un'allerta caldo per le temperature record che hanno raggiunto i 33 gradi il 15 luglio. Il fumo proviene da 148 incendi. In totale solo quest'estate sono andati in fumo oltre 4,8 milioni di acri.
5: E in Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
6: Ed è tutto, a più tardi.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Il termometro continua a salire nell'isola. La Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi. Intanto conta dei danni per l'incendio che per tre giorni ha coinvolto Aglientu. Il sindaco di Muro, devastata una delle zone più suggestive del territorio. Si attende l'esito dell'autopsia in programma domani sui corpi di madre e figlio di 82 e 58 anni trovati senza vita nella loro casa di Mara Calagoni. Si cerca di chiarire le cause della morte. All'origine della tragedia non è esclusa un'intossicazione alimentare o uno shock anafilattico. Pestato dal branco all'esterno di una discoteca ad Arbatax, rischia di perdere l'occhio. Vittima un 21enne figlio di una sarda residente a Como, ma lavoratore stagionale in un locale di Santa Maria Navarrese. Il giovane è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da una quindicina di ragazzi. Dopo essere finito in rianimazione all'Anusei, il 21enne è stato poi trasferito a Sassari dove sarà sottoposto ad un intervento maxillofacciale. Ennesima odissea per i viaggiatori diretti in Sardegna, stavolta è toccato ai passeggeri di un volo Ryanair Pisa-Cagliari. 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22.30 il verdetto sul tabellone, volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo mezzanotte, liquida la pratica con un SMS. Alberghi introvabili, cercateli da soli. Grande successo di pubblico, spettacolo e musica con balli e colori ieri a Quartu per Sciampitta, il tradizionale festival internazionale del folklore giunto alla 41esima edizione. Presenti anche diversi gruppi stranieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Sport calcio, diventa un giallo la conferma di Andrea Belotti alla Cagliari, test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Asseminello, stamane seduta intensa, nel pomeriggio riposo. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Sechi.
10: Denti fissi in 24 ore, le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. 2 serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
14: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
15: Bentrovati all'appuntamento con l'intervento dell'Unione Sarda del 16 luglio 2026, la Waterloo della sanità, a cura di Franco Meloni. Prendiamo l'Unione Sarda. Una settimana qualsiasi, martedì 7 luglio, prima pagina. La rabbia dei sindaci del Sarcidano. Mercoledì 8, pagina 28, lascia la direttrice del pronto soccorso di San Gavino. Restano 2 medici a fronte degli 11 previsti in organico. Pagina 34. SOS dei sindacati alla regione per la fuga dei professionisti. Giovedì 9, pagina 4. Un solo medico per il centro trasfusionale di Nuoro. I sindaci incontrano la presidente Todde per l'ospedale di Isili. Pronto soccorso allo stremo a Oristano. A pagina 35, l'odissea di una bambina di Borore, sballottata fra 3 ospedali. Venerdì 10, pagina 14. Torna la dermatite bovina nell'oristanese. Pagina 33, pochi medici, attacchi dell'opposizione e degli attivisti contro la regione. In Barbagia si chiedono addirittura gli ispettori ministeriali. Sabato 11 arriva finalmente una buona notizia. Pagina 16. Più 21% di nascite grazie al bonus bebè. Ma, non dimentichiamo, quel provvedimento non è stato inventato dalla giunta Todde. Fu voluto dall'amministrazione Solinas. Poi si ricomincia. Pagina 30. Ascot nel caos tra file e ricette a Oristano. Pagina 34. Fine settimana senza guardia medica a Macomer. Domenica 12. Pagina 32. Il presidente del distretto sanitario sarcidano Barbagia di Seulo Trescenta chiede che l'oncologia di Isili venga abilitata alla distribuzione dei farmaci sperimentali. Pagina 42. Linee in tilt, ricette bloccate, 200 persone rimaste senza medicinali ad Arizzo. Lunedì 13. Case di comunità a Sestu. il sindaco costretto a scendere in campo per chiedere la riapertura di tutti i servizi. Martedì 14 luglio, ancora prima pagina. Ospedali, solo posti in corsia. Di fronte ai rimproveri del direttore generale della sanità, i sindacati rispediscono le accuse al mittente e invitano la regione a fare finalmente la sua parte. Questo è il bollettino di una sola settimana, ma non è finita, perché a pagina 2 arriva la Corte dei Conti e il titolo è ancora più impietoso. Sanità. Spese alle stelle, ma a vuoto. I sardi rinunciano alle cure e parte una requisitoria di una severità che, sinceramente, non ricordo di aver mai sentito in questi termini. Una lunga sequela di contestazioni che vanno dal tasso di rinuncia alle prestazioni, in Sardegna il più alto d'Italia, alle liste d'attesa, dalla carenza di personale al blocco del turnover, dalla fuga dei professionisti verso il privato alle inefficienze organizzative. Ospedali e case di comunità esistono spesso soltanto sulla carta, aperti teoricamente, ma privi di buona parte dei servizi che dovrebbero offrire. Occorre, dice la magistratura contabile, coniugare una corretta programmazione della spesa, dal che si deduce che evidentemente finora tanto corretta non è stata. Con la capacità di trovare medici, infermieri e personale sanitario. Ma l'affondo più grave riguarda la governance. Il procuratore regionale della Corte, Mozzo, parla degli effetti negativi provocati dai frequenti stravolgimenti organizzativi, dagli avvicendamenti dei vertici aziendali e dall'instabilità gestionale. Fino ad arrivare a un giudizio pesantissimo. Questo impedisce la programmazione di medio-lungo periodo, azzera i piani strategici e demotiva il personale sanitario. Parole gravissime che, in un paese normale, come diceva D'Alema, dovrebbero determinare, a dir poco, il commissariamento della sanità regionale. E invece niente. Alessandra Todde resiste impavida a questa gragnuola quotidiana di accuse, proteste, appelli, fughe, dimissioni, pronto soccorso al collasso, ospedali in affanno, sindaci infuriati e pazienti sballottati da una struttura all'altra. Non nomina neppure un assessore alla sanità. Lascia il settore nelle mani di un direttore generale che sarà, forse, pure bravissimo, ma rimane pur sempre un funzionario senza responsabilità politica. Ammiro sinceramente la presidente Todde per questa sua resilienza napoleonica. Avanza imperterrita sotto il fuoco nemico. Non arretra di un passo. Non sembra turbata dalle proteste dei sindaci, dei sindacati, dei medici, delle famiglie esasperate, dei malati che rinunciano alle cure e neppure dalla Corte dei Conti. Andrà avanti fino a Waterloo. E temo che, quando si ritroverà a Sant'Elena, si guarderà intorno stupita e domanderà: «Perché sono qui? Tutto sommato le cose andavano bene». Era l'intervento dell'Unione Sarda, a cura di Franco Meloni. L'intervento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocare a tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: era il vostro comune.
1: Allora, dopo weekend a Vimius ci sarà la Mona del Naufrago, quindi l'ennesimo anno per la celebrazione. Qui in concomitanza ci sarà appunto questo evento la domenica, per tutto il weekend appunto c'è diciamo, la famigliata Madonna del Naufrago, mentre invece a settembre per 6 c'è altra festa importante tradizionale del nostro territorio che è San Maria, è l'8 settembre. Quindi anche le due te non sono state scelte a caso, ma in realtà sono proprio per animare nel weekend. Altra cosa molto importante, che quindi va sottolineato, che a Villa Simius è iniziato il Festival La Marina, quindi anche gli adulti in contemporanea.
2: Un festival meraviglioso, assessore. Questa non l'abbiamo preparata, assolutamente. Di cui il nostro gruppo editoriale media parte. E quindi il Festival della Marina, che noi ormai da più edizioni portiamo avanti con grande passione.
1: In contemporanea, i ragazzi possono recarsi a questa prima serata, gli adulti. Quindi organizza magari il tempo in la fascia oraria indicata, posso recarsi al mall e partecipare al festival di cult più importante della zona.
2: Assolutamente.
1: Con appunto grandi nomi.
3: Divertirsi è bellissimo. Ballare, cantare, stare tutti insieme. Non bisogna mai perdere la testa. È un mezzo difficile a far capire la tua generazione. Oppure voi siete bravi di quanto noi altri pensiamo.
4: Questo dipende comunque dall'educazione del genitore prima di tutto, però comunque siamo in una società che è molto varia, quindi importante sicuramente è comporsi bene, giuste regole, giuste maniere, tutto quanto, studiare assolutamente, tutto nelle norme, quindi anche un giovane dovrebbe, per quelli che purtroppo bevono, non esagerare, devono sapersi regolare. Questo è appunto un evento che fa sì il giovane anche sa bere e riesca a divertirsi in modo sicuro. Però.
2: E sai che per esempio stai in fono che riesce a divertirsi, lanci con la canzone che abbiamo adesso qui a Colina?
4: Tu piaci tanto.
2: Sai tra poco.

0: Unione Cult.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 €, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 € e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
4: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
7: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sardegna al centro del gran caldo, forte, eccezionale ondata di calore con cieli che resteranno sereni, ma le temperature saranno davvero molto alte. Nelle pianure interne dell'isola, in particolare nel Campidano, nella Valle del Tirso, il caldo si farà estremo con picchi eccezionali anche di 45 gradi. Lungo le coste le brezze mitigheranno di qualche grado le massime, ma l'alto tasso di umidità renderà l'afa molto opprimente, soprattutto di notte. Rimanete aggiornati sulle singole località, scaricate l'app gratuita di 3B Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina, estate. Unione Cult.
12: Unione Cult ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza all'Unione Sarda a Cagliari, e insieme a me l'assessore alla cultura al comune e a tante cose bellissime del comune di Villa Simius, Laura Frau, e poi Nicola Pintus, giovanissimo organizzatore e super promoter di queste due serate speciali. A me piace tanto parlarne, Nicola e Laura, perché arrivare in discoteca a 14 anni è tutto assolutamente sicuro, questo anche i genitori devono segnarlo, è tutto sicuro, tutto gratuito, non c'è alcol, non ci sono droghe, perché dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che ci si può divertire senza perdere mai la testa.
13: Esatto, sì, infatti appunto questa serata fa sì che i giovani finalmente, perché purtroppo qua a Cagliari poche sono le serate che possono far partecipare i giovani, e soprattutto questa fascia di età dei 14 ai 18, e appunto lo facciamo in un modo sicuro e che non abbia la presenza di alcol, che comunque in questa generazione è un problema
12: di alcol e
13: droga,
12: di droghe.
13: Assolutamente.
12: Ci divertiamo come? Ci divertiamo ballando,
13: musica,
12: ci divertiamo con l'animazione, ci divertiamo con tutti i gadget che avete organizzato, no, per questa serata,
13: per questo evento. Sì, infatti con la presenza appunto di educatori di strada e altre persone, fare musica questa serata sia accessibile a tutti, che tutti questi ragazzi si possano trovare in un posto comunque sicuro e siano felici di partecipare, nonostante non la presenza di alcol, zero alcol, e quindi divertimento assicurato con appunto noi che porteremo molta gente. Mm-hmm. Ci siamo abituati a fare questo, insomma.
12: Anche perché poi Giuseppe Valdés, che oggi con me in regia, lo sa bene, e il divertimento si impara anche, giusto Giuseppe? Vero? Quindi insegniamo anche ai nostri adolescenti a imparare a divertirsi, come divertirsi. Sottolineo ancora una volta la sicurezza, perché è fondamentale soprattutto nelle nostre strade, con un servizio di bus navetta.
13: Sì,
12: servizio attivo a disposizione, quindi e collegherà la discoteca a Villa Simius. E come funziona, assessore?
9: No, funziona che a Villa Simius abbiamo il servizio bus navetta e l'ultima corsa è fino alle 23.
12: Perfetto.
9: E passa proprio di fronte alla discoteca, quindi potrebbe essere bello e utile utilizzarla. Ma io sottolineo, se le famiglie si organizzassero nella fascia oraria e frequentassero gli altri eventi che ci sono nel nostro territorio, sarebbe tutto perfettamente organizzato per divertirsi tutti.
12: Assessore, e lo è, perché ancora una volta stiamo parlando di un'estate e di un paese di mare come Villa Simius, che è davvero per tutti. Allora, prima poi di rilanciare e ricordare, dando un promemoria al nostro pubblico di queste prime serate, parliamo veramente di tutti, parliamo di questo pubblico grandissimo di turisti, ma non solo, di tutta la Sardegna. Serate, le prime serate per i giovanissimi, e poi c'è la letteratura, e poi ci sono le feste iconiche, religiose e storiche, ma ci sono anche spettacoli.
9: Sì,
12: e
9: abbiamo un vasto calendario dedicato a tutte le fasce d'età. Abbiamo gli eventi per i bambini ogni due settimane sulla piazza del comune, piazza Gramsci, due volte alla settimana l'animazione al parco per i bambini al pomeriggio, tardo pomeriggio ovviamente viste le temperature. Il 13 e il 14 agosto in piazza H avremo due grandi eventi di musica per tutte le età, uno tra i quali DJ Osso. Proseguiamo poi con fino a metà settembre, per intenderci, all'inizio di settembre abbiamo Calici Diversi, la rassegna con il vino, tantissime manifestazioni per tutte le età. Abbiamo alla Fortezza ogni venerdì musica dal vivo in quello scenario che è la Fortezza Vecchia,
12: certo,
9: con diciamo quel panorama di mare che è unico al mondo, posso dirlo?
12: Sì, certo, ci piace.
9: Ok, fino al 12 settembre, dove avremo un festival per tutte le fasce d'età. Posso darvi solo un piccolo spoiler?
12: Dai, devi, io ti sto dando un po' del tuo, un po' del lei,
9: giusto,
12: però va Radiolina, oggi a Unione Caldo mi è consentito anche questo, una piccola anticipazione per noi.
9: Allora, è un festival con vari generi di musica, una fra le tanti sarà Federica Abate, che è una giovane cantautrice italiana,
12: bravissima,
9: bassi maestro, e poi finiremo con la musica dance degli anni 2000, che alla mia generazione piace un sacco, con DJ Ross e tanti altri big.
12: Piace non solo, assessore, alla tua generazione, ma piace poi anche, no Nicola, al pubblico di giovanissimi. E allora a te il compito di ricapitolare queste prime serate. Dove, quando e come? Dove?
13: Dove? Villa Simius, Sciabeco Summer Club.
12: Quando?
13: 19 luglio e l'ultimissima al 5 settembre.
12: Da che ora a che ora?
13: 19 e mezzanotte.
12: Dedicato a?
13: A tutti i giovani, dai 14 ai 18 anni.
12: La sicurezza prima di tutto. E allora, no alcol, no droghe, grandissimo aiuto, assessore, delle nostre forze dell'ordine, ma grandissimo aiuto di tutti quelli che sono gli educatori di strada, perché veramente il divertimento si impara.
13: Sì. Assolutamente, queste sono le basi della nostra serata, che appunto coinvolgerà tutti questi ragazzi, sarà in un modo sicuro completamente.
12: Quanti ce ne aspettiamo?
13: Secondo me sulle 300-350 persone. Molto tranquillamente anche.
12: Che bello. Che bello.
9: È una bellissima iniziativa.
12: E speriamo, assessore, che possa essere questo il progetto capofila. Perché non si parla più. Allora, intanto la discoteca è un genere che soprattutto in Sardegna sta sparendo. E invece le discoteche sono belle, le discoteche da vivere bene, da vivere in serenità, in sicurezza, sono belle. E quindi io mi auguro che questo, che il vostro, firmato dal comune di Villasimius, possa essere il progetto capofila che possa coinvolgere tanti, tanti altri comuni, tante altre località della Sardegna per poi arrivare in tutta Italia.
9: Allora, da parte dell'amministrazione c'è proprio un attento studio su questo. Non a caso noi siamo lì da 3 anni, non a caso questo è il primo anno che riusciamo a realizzarlo, proprio perché abbiamo deciso di mettere in campo più figure. Non è la prima serata, è la prima serata con dedizione, con attenzione, perché ci saranno all'interno appunto gli educatori da strada, che sono la parte più importante per gli adolescenti. Io non ho figli, però ho tanti nipoti, e quindi mi sono un po' medesimata in quelle che potevano essere le tematiche.
12: Certo.
9: Le mie nipotine andranno allo sciabecco, nipotine, se mi sentono, guardi, lasciamo fare.
12: Come si chiamano?
9: Ginevra, no, nominiamo solo Gina, dai.
12: Ginevra, allora, Ginevra, ci sarai anche tu, sarà la testimonial, no? Devi portare il testimone di casa, ci sarà anche Ginevra allo sciabecco. Allora, domenica dalle 19 i genitori possono stare tranquilli. Io vorrei poi, no, durante l'estate ci riaggiorniamo, vi vorrei di nuovo qua per raccontarmi come raccontarci come è andato questo progetto. E allora, il divertimento si impara tutti insieme, si impara con serate del genere. Grazie a Nicola Pinto, sia a te buon lavoro per domenica sera, assessore. Grazie. Per l'idea, per il progetto, per la voglia di fare e la voglia davvero di coinvolgere tutti. Unione Cult torna come sempre in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra radio del cuore. Il mio adorato Giuseppe Valdés in regia, grazie a te. Abbiamo, Giuseppe, noi finiamo adesso con la musica, finiamo con la musica di Radiolina per scatenarci sempre di più, sempre con la testa. Buon pomeriggio a tutti.
0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
14: Sono le 15:00.
15: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
16: Ma stai leggendo un catalogo?
15: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
16: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
15: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
16: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
17: Buon pomeriggio dalla redazione. È giunta la sentenza per il crollo del ponte Morandi a Genova, che nel 2018 causò la morte di 43 persone. L'ex AD di Aspi Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni di carcere. I giudici del Tribunale di Genova hanno anche condannato a 5 anni Mario Coletta, ex direttore della vigilanza del MIT sulle concessioni autostradali.
18: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso 2 rapinatori davanti la sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
19: Non entro nel merito della sentenza, ritengo ingiusta questa condanna e spero, insieme a tantissimi di voi, di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che a 72 anni non merita sicuramente il carcere.
18: Intanto i capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Civici d'Italia, UDC, MAIE e Centro Polare hanno iniziato la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere per richiedere al Ministero della Giustizia la grazia a Mario Roggero.
20: È prevista per domani la giornata più calda della terza ondata di afa sull'Italia. Malgrado i violenti temporali al nord, infatti le temperature continuano a salire. Per vedere un po' attenuata la morsa del caldo bisognerà aspettare fino a lunedì. Milano si aggiunge domani alle 15 città in rosso già oggi e sono Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino e Viterbo.
18: Lauree triennali, magistrali e honoris causa rilasciate e conferite senza alcuna abilitazione. A Napoli 37 persone indagate e accusate di associazione per delinquere, falsità di materiale commessa dal privato e contraffazione di pubblici sigilli. Le indagini sono scattate dopo una segnalazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. L'Ateneo online a pagamento non era accreditato al MIUR né legalmente riconosciuto. Tra il 2004 e il 2024 ha rilasciato con sigillo contraffatto della Campania 508 lauree.
20: La politica, l'Aula della Camera ha approvato la riforma della nuova legge elettorale con 217 voti a favore, 152 contro e 2 astenuti. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il risultato è stato accolto da un applauso della maggioranza. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. La riforma prevede un premio di maggioranza per la coalizione o la lista che supera il 42% dei consensi, ovvero 70 seggi aggiuntivi alla Camera e 35 al Senato, fino a un tetto di 220 deputati e 113 senatori.
18: Lo sport, missione compiuta per l'Italia che supera il Belgio in 3-7 e resta pienamente in corsa per un posto alle finals di Volleyball Nations League. A Osaka gli azzurri di Ferdinando De Giorgi si impongono 3-0. Grazie a questo successo l'Italia sale a 20 punti in classifica e continua a inseguire la qualificazione alle finals. Dopo il turno di riposo gli azzurri affronteranno Argentina e Cuba nelle ultime due gare della fase preliminare.
20: E per ora è tutto, a più tardi.
21: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
22: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: Radio Lina, Radio Notizie.
25: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Il termometro continua a salire nell'isola. La Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi. Intanto conta dei danni per l'incendio che per tre giorni ha coinvolto Aglientu. Il sindaco di Muro, devastata una delle zone più suggestive del territorio. Si attende l'esito dell'autopsia in programma domani sui corpi di madre e figlio di 82 e 58 anni trovati senza vita nella loro casa di Mara Caragoni. Si cerca di chiarire le cause della morte. All'origine della tragedia non è esclusa un'intossicazione alimentare o uno shock anafilattico. Pestato dal branco all'esterno di una discoteca ad Arbatax, rischia di perdere l'occhio. Vittima un 21enne figlio di una sarda residente a Como, ma lavoratore stagionale in un locale di Santa Maria Navarrese. Il giovane è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da una quindicina di ragazzi. Dopo essere finito in rianimazione alla Nusei, il 21enne è stato poi trasferito a Sassari, dove sarà sottoposto ad un intervento maxillofacciale. Ennesima odissea per i viaggiatori diretti in Sardegna, stavolta è toccato ai passeggeri di un volo Ryanair Ryanair Pisa Cagliari. 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22.30 il verdetto sul tabellone, volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora un'ora e mezza e poi, poco dopo mezzanotte, liquida la pratica con un SMS. Alberghi introvabili, cercateli da soli. Grande successo di pubblico, spettacolo e musica con balli e colori ieri a Quartu per Sciampitta, il tradizionale festival internazionale del folklore giunto alla 41esima edizione. Presenti anche diversi gruppi stranieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Sport calcio, diventa un giallo la conferma di Andrea Belotti alla Cagliari, test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Assiminello, stamane seduta intensa, nel pomeriggio riposo. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
1: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
2: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Conviene per davvero.
26: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predda Niedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
27: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
28: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
29: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
28: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
30: Parliamo del Festival della Marina di Villa Simius, che è in corso a Villa Simius ovviamente. 8 appuntamenti a ingresso gratuito nella piazzetta Molo S proprio della Marina a Villa Simius. Oggi ne parliamo con lo scrittore Diego De Silva, che domenica alle 21.30 dialogherà con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli nell'evento intitolato Malinconico ma solo di nome Avvocato. Diego De Silva, ben trovato su Radiolina.
31: Ciao a tutti.
30: Allora, lei ha dato vita al personaggio di Vincenzo Malinconico con una serie di libri di grande successo che poi sono diventati anche una serie TV. Mi chiedevo quanto la napoletanità aiuta l'avvocato a fronteggiare i casi, gli ostacoli della vita.
31: Non sarebbe molto diverso se invece di essere un napoletano fosse appartenesse a nessun'altra appartenenza geografica. Quello che mi interessava soprattutto era di disegnare un personaggio che avesse delle caratteristiche sociali e psicologiche in cui potessero riconoscersi un po' tutti i lettori. Detto questo, nei miei libri si sente che io sono un uomo del sud, che parlo quella lingua e che ho quel tipo anche di umorismo, se vogliamo, di sensibilità e di attitudine caratteriale, che è proprio la malinconia, che è una, diciamo, una modalità, una tonalità dell'animo che ho voluto impiantare nel mio personaggio.
30: Cosa dobbiamo aspettarci dall'incontro che si svolgerà domenica alla Marina di Villa Simius?
31: Veramente non so rispondere, perché io vado sempre a braccio. Quando mi chiedono ti mandiamo le domande dico sempre di no, quindi mi piace molto l'imprevisto, l'occasione, la possibilità di ritrovarmi all'improvviso a parlare di un argomento di cui non immaginavo avrei parlato. E questo è anche un po' il mio modo di scrivere. Io non sono uno scrittore che fa scaletta, io parto sempre da una suggestione, da un tema. Lavoro un po' come un jazzista, diciamo, improvviso.
30: Invece il rapporto con Massimiliano Gallo, l'attore che interpreta Malinconico nella serie TV Rai?
31: È un rapporto ormai quasi simbiotico. Stiamo girando proprio in questo periodo la terza stagione per la Rai, che andrà in onda nel 2027. E lui è un attore estremamente duttile, molto in linea con il mio personaggio, perché riesce a dosare in maniera naturale, molto istintiva, molto equilibrata, sia il regista registro, diciamo, riflessivo, filosofico, che quello comico, ironico, per cui ci siamo trovati subito molto bene, tant'è che abbiamo fatto anche una trasposizione teatrale. Lo spettacolo è girato per tutta l'Italia l'anno scorso, riprenderà a dicembre di quest'anno a partire da Roma.
30: Invece nei prossimi anni, nei prossimi libri, che malinconico dobbiamo aspettarci?
31: Il prossimo libro uscirà il 22 settembre, si chiama Malinconico Blues ed è un romanzo che io mi sono molto divertito a scrivere, molto interessante, in cui Malinconico si troverà a gestire un paio di situazioni abbastanza imbarazzanti, devo dire, in cui dovrà cercare di venire a capo. È un romanzo molto incentrato su di lui questa volta, ha molto meno una misura familiare che invece quella che ho cercato di lasciargli nella serie televisiva, e quindi spero che i lettori lo apprezzeranno.
30: E allora, nell'attesa di poter leggere il nuovo libro su Vincenzo Malinconico, noi ringraziamo Diego De Silva, ricordiamo l'appuntamento domenica alle 21:30 al Festival della Marina di Villa Simius. Grazie, alla prossima.
31: Grazie a tutti voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.

Radiolina vi suggerisce sempre i migliori eventi. Vogliamo invitarvi a un fine settimana nel segno della grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius nella piazzetta del Molo S. Venerdì 17 luglio salirà sul palco il Premio Strega 2026 intervistato da Stefano Petrocchi, direttore della Fondazione Bellini.

0: Lonci, organizzatrice del premio. Domenica 19 luglio, il creatore dell'avvocato malinconico Diego da Silva dialogherà con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Un viaggio affascinante tra i libri sotto le stelle della Marina. Appuntamento al Festival della Marina di Villa Simius fino al 2 agosto nella piazzetta del Molo S a Villa Simius.
1: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
4: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Simius. Venerdì 17 luglio, protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
9: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il prosciutto crudo su Sirboni pepato a 1,59 euro letto. La pasta Fratelli Cellino, trafilata al bronzo, da 500 grammi a 79 centesimi. E la birra Echinusa cruda, da 66 cl a 99 centesimi. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
13: Città.

0: Buongiorno a tutti, benvenuti alla TG di Videolina. Vediamo subito i titoli del nostro sommario. La Sardegna brucia e soffoca, si va verso i 47 gradi e resta l'allerta incendi. Dopo tre giorni di fuoco, bonifica ad Aglientu. Il sindaco dice un disastro in una delle zone di maggior pregio. La tragedia di Mara Calagonis, domani l'autopsia per chiarire le cause del decesso di madre e figlio trovati senza vita nella loro casa. Nessun segno di violenza, è possibile un'intossicazione. La Marmilla mobilitata contro la speculazione energetica, si allarga il fronte del no al progetto eolico Marte, 12 aerogeneratori alti 200 metri tra San Luri, Sardare e Villanova Forno. Ennesima odissea sui cieli sardi, cancellato il Pisa Cagliari, Ryanair invita i passeggeri al risparmio negli hotel, rimborsi solo di spese ragionevoli. Aspettando il gallo è giallo Belotti, ulteriori test fisici imposti dal Cagliari prima del rinnovo, la società pronta a valutare alternative e si guarda a rinforzi in difesa. Buongiorno, grazie per essere con noi. Parliamo subito del grande caldo di questi giorni. Purtroppo la situazione non è destinata a migliorare nelle prossime ore. Resta alta l'allerta incendi. Parliamo subito della situazione ad Aglientu, dove finalmente sono iniziate le bonifiche. La distruzione già la vedete nelle immagini. Ora sentiamo il sindaco di Aglientu De Muro nel servizio di Stefano Birocchi.
1: Il termometro continua a salire e la Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi e condizioni che trasformano campagne e macchia mediterranea in un combustibile pronto a incendiarsi. I meteorologi avvertono che il peggio deve ancora arrivare e la Protezione Civile mantiene alta l'allerta. Il simbolo di questa emergenza resta Aglientu, dove il fronte di Montirusso ha bruciato per tre giorni di fila nonostante il lavoro a terra e centinaia di lanci d'acqua dai mezzi aerei. La procura di Tempio ha aperto un'indagine e ha disposto il sequestro di un palo della linea elettrica sospettato di aver dato il via alla devastazione di una delle aree più belle del territorio. Sul posto per la verifica dei danni il sindaco De Muro.
2: Ci sono ancora gli operatori a terra che stanno lavorando per la bonifica, stiamo contribuendo anche noi. Diciamo che quando si tratta di pineta è sempre un'incognita, le radici dei pini viaggiano per parecchi metri sottoterra, quindi diciamo che l'attenzione è sempre costante. Per precauzione abbiamo comunque tenuto un parcheggio non molto distante chiuso al traffico e stiamo monitorando comunque continuamente la situazione. Si parla comunque di una cifra superiore a 25 ettari tra pineta e macchia mediterranea. Piange veramente il cuore assistere a questa devastazione. Questo è sito di interesse comunitario, oltre alla sua bellezza incontaminata per la presenza di specie arboree e animali particolari e anche uniche al mondo. Naturalmente questo ha sempre il suo controbilanciamento. Non possiamo intervenire, non possiamo fare troppe fasce antincendio, non possiamo fare troppi percorsi, ma proprio questo rende veramente difficile poi intervenire in queste situazioni.
1: Dito puntato anche sulla dismissione della postazione di monitoraggio della forestale.
2: La stazione fisicamente è ancora presente, purtroppo ci sono stati dei problemi per il personale.
0: E adesso per un po' di refrigerio entriamo nel primo rifugio climatico della Sardegna. Siamo a Nuoro con Gianfranco Locci.
3: Un rifugio climatico è un luogo, lo dice la parola stessa, dove ci si può andare a trovare del ristoro, un clima maggiormente favorevole nelle giornate, soprattutto quelle di caldo torrido.
4: Perché Spazio Elisso è il luogo ideale per diventare un rifugio climatico?
3: Intanto vediamo che Spazio Elisso ha due giardini fantastici, sempre aperti.
5: La novità arriva dal cuore di Nuoro con tempismo perfetto, le temperature torride di queste ore si possono arginare anche con due meravigliosi giardini intrisi d'arte. Ecco il messaggio che si leva da Spazio Elisso, da una villa ricca di fascino che strizza l'occhio al benessere e accoglie. Da oggi è il primo museo rifugio climatico dell'isola. In sintesi,
6: i due giardini aperti gratuitamente, vuol dire acqua, sosta, la possibilità di leggere, di connettersi alla rete wifi, di poter meditare, stare con se stessi o con gli altri. In una parola, appunto, stare.
7: Un traguardo importante per la città è, credo che la struttura che è stata scelta sia una delle strutture più belle che abbiamo a Nuoro.
5: Una villa storica che sfoggia i suoi spazi verdi curati e li mette a disposizione dei visitatori. Al tempo stesso un angolo di Barbagia che fa riflettere e cerca di imbastire risposte alle sfide della crisi climatica. Soprattutto però dona refrigerio, silenzio e bellezza in questi giorni di caldo estremo.
6: Consente veramente una qualità e la possibilità di sentirsi immersi in una oasi di quiete.
0: Una notizia di cronaca: lo hanno accerchiato in 15 e poi lo hanno picchiato a sangue. È successo ad Arbatax nel parcheggio di una discoteca. Adesso un 21enne rischia di perdere un occhio. Mattias Vacatello verrà operato a Sassari. Ha riportato anche la frattura scomposta di uno zigomo e di una costola. La feroce aggressione non ha risparmiato la fidanzata del giovane. Sull'episodio indagano i carabinieri. Per individuare i responsabili potrebbero essere decisivi i filmati di videosorveglianza del locale notturno. E adesso il dramma di Mara Calagonis, madre e figlio trovati senza vita nella loro casa. Non ci sono segni di violenza, non si esclude l'intossicazione alimentare o lo shock anafilattico da farmaco. Domani le autopsie. Sentiamo Mariangela Lampis.
8: Una certezza, nessun segno di violenza, ma restano ancora sospese le risposte sulla morte di madre e figlio a Mara Calagonis, Teresa Vacca di 82 anni e Marco D'Urso di 58 anni. Lui era in camera da letto dove è costretto da tanti anni, immobilizzato dopo un incidente di oltre 30 anni fa. Lei sul pavimento dell'andito, accanto un piatto in frantumi, momento di quotidianità spezzata nella loro abitazione al civico 1 di via San Giovanni a Mara Calagonis. Conferito l'incarico, domani è prevista la doppia autopsia. L'esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Roberto De Montis e dalla sua equipe dell'ospedale Brusso di Cagliari. Prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico. Resta al momento in piedi una delle ipotesi: morte asfittica causata dal cibo ingerito, quindi intossicazione alimentare, oppure uno shock anafilattico da farmaco. Poi bisognerà risalire ai tempi, quando sono morti madre e figlio, stesse ore, stesso giorno. A lavori i carabinieri della stazione di Mara Calagonis e della compagnia di quarto, ieri sul posto il PM Daniele Caria. L'eventualità che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta sempre in piedi, così come la donna finita a terra per un malore e poi la morte del figlio in seguito. Sono andati via insieme, lei lo seguiva e lo accudiva da tempo con amore, dice chi li conosce bene.
0: La Marmilla conferma il suo no all'invasione delle pale eoliche, un'assemblea organizzata dal comitato Suentu Nostu a Sardara. Sentiamo Fausto Ru.
9: La Marmilla si mobilita contro il progetto eolico Marte, che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori alti oltre 200 metri tra i territori di San Luri, Sardara e Villanova Forru. A Sardara si è svolta un'assemblea organizzata dal comitato Suentu Nostu, che ha riunito cittadini e amministratori.
10: 12 aerogeneratori che sono suddivisi tra Sardara, San Luri e Villanova Forru. Questi dovrebbero produrre 72 MW di potenza e vanno associate con un impianto di 35 MW di accumuli, cioè batterie, che devono essere realizzate tra San Luri e Fortei e quindi occuperanno altri 7 ettari. Allora, si conferma quello che noi pensiamo sia, ma ormai è chiarissimo, la devastazione del territorio.
9: I promotori hanno richiamato la necessità di fare fronte comune tra i territori interessati per opporsi all'ennesima speculazione, evidenziando ancora una volta il mancato coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
11: Contro una minaccia del genere l'unica possibilità che abbiamo di farcela è che i territori lavorino assieme. Se i territori vanno avanti separati e non si uniscono per lottare contro questa cosa, non ne usciamo vivi.
12: Sta diventando una consuetudine questo la chiamo invasione di certi territori senza che ci sia l'interlocuzione con le autonomie locali.
0: È il momento della pubblicità, torniamo tra poco.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: Pisa-Cagliari, volo Ryanair cancellato per l'albergo, cercatevelo. Ecco Stefano Birocchi.
1: Oltre il danno, la beffa, perché ai viaggiatori diretti nell'isola, sardi e non, già ostaggio di collegamenti aerei sempre più imprevedibili, non basta fare i conti con ritardi e cancellazioni. A volte tocca anche improvvisarsi tour operator di se stessi. È accaduto ai passeggeri del Ryanair Pisa-Cagliari, 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22:30 il verdetto sul tabellone, volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, si smarca. Pratica liquidata con un SMS: alberghi introvabili, cercateveli da soli, conservate le ricevute e chiedete un rimborso delle spese, ma mi raccomando che siano ragionevoli. Facile solo a dirsi in pieno luglio, quando una camera libera è già un lusso e scegliere il prezzo è un privilegio che semplicemente non esiste. Qualcuno ripiega su un pseudo B&B scalcagnato, altri restano in aeroporto. Per rientrare in Sardegna, infine, niente volo diretto. L'unica strada passa da Roma con un nuovo imbarco per Cagliari. La continuità territoriale arranca e anche le altre rotte non stanno meglio. Ritardi e cancellazioni possono capitare. Non dovrebbe mai invece essere cancellata un po' di ragionevole considerazione per i passeggeri.
0: Andiamo a Sassari, povertà, inclusione sociale, c'è un progetto del comune alleato del terzo settore, ne parliamo con Maria Grazia Letta.
14: Contrasto alle povertà ed inclusione sociale, il comune di Sassari chiama a raccolta il terzo settore e lo invita a definire insieme da una parte nuove azioni per la presa in carico di persone in condizioni di grave marginalità, per un sostegno ai bisogni primari, un accompagnamento educativo, psicologico, lavorativo, dall'altra per costruire nuovi servizi di prossimità nelle aree più fragili della città. Una partecipazione in forma associata definita in un innovativo avviso pubblico che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo.
15: Con la sfida che abbiamo di fronte, che è quella di mitigare le sacche di sofferenza e di degrado che ancora purtroppo permangono nel centro storico di Sassari. Non potevamo assolutamente non ascoltare e coprogettare insieme agli enti del terzo settore.
14: Un modello di welfare di comunità, il progetto è finanziato dal programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud per definire insieme a cooperative, associazioni di promozione sociale e volontariato i nuovi bisogni della comunità.
16: Ne conoscono i volti, ne conoscono le tragedie e quindi secondo me saranno loro i veri protagonisti di questo avviso di coprogettazione e delle soluzioni innovative che verranno fuori.
14: Numerosi rappresentanti del terzo settore cittadino che hanno risposto all'invito del comune per illustrare il progetto. L'avviso pubblico sarà online da lunedì. Qualcuno ha già le idee chiare su che cosa proporre.
17: Uno spazio di comunità al centro storico di Sassari, ma anche e soprattutto un servizio di accompagnamento all'abitare. Al centro storico sono tante le realtà di emarginazione e disagio sociale.
0: Andiamo a Mogoro, dove è tutto pronto per la 65esima edizione della Fiera dell'Artigianato. Si apre sabato, intanto la visitiamo con Marco Lai.
18: In corso ci sono le ultime rifiniture, allestimento quasi completo, via imminente nella serata di venerdì il taglio del nastro. Da sabato mattina fino al 13 settembre l'apertura al pubblico. Mogoro torna a essere cuore dell'artigianato artistico in Sardegna. La fiera è la numero 65.
19: 65 anni dice tutto, nel senso che alla fine in questi anni la fiera è cresciuta, abbiamo un intreccio di varie comunità che riconoscono in Mogoro uno dei fulcri dell'artigianato sardo.
18: E proprio intrecci è il tema scelto quest'anno per la rassegna presentata nel corso di una conferenza stampa.
20: Con il tema intrecci abbiamo voluto dar voce a tutte le competenze artigiane, le maestrie, ma anche le istituzioni, videomaker, grafico, qualsiasi tassello che compone il grande meccanismo fiera, che va proprio a intrecciare le proprie competenze con quelle degli altri per creare questo meraviglioso mondo. C'è un dialogo continuo tra diversi settori dell'artigianato.
18: Oltre 100 gli espositori protagonisti della manifestazione, in rappresentanza dei 13 settori dell'artigianato artistico di tutta la Sardegna.
20: Da nord a sud, da est a ovest, abbiamo più di un centinaio di eccellenti artigiani da ogni parte della Sardegna. Quest'anno l'esposizione è cambiata profondamente. Ho voluto dare un'esposizione piuttosto fluida, piuttosto che racchiusa in semplici settori, quindi troviamo dei manufatti di artigianato di settore diverso che dialogano tra loro.
0: Una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
21: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
2: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
22: E regali di Natale.
23: Ma è piena estate.
22: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
24: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
25: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
26: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
27: La casa è dove batte il cuore. E Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
13: Radiolina, meteo.
28: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà ancora sentire di sera e nelle ore notturne. Caldo assoluto protagonista anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 35 e i 41 gradi. Una giornata assolata e stabile, così come nel corso del weekend, dove il clima sarà asciutto su tutta l'isola e le temperature massime diurne localmente tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
13: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Siamo a Carbonia, dove rinasce il Parco del Rosmarino. Sentiamo Alessandro Caltabiano.
2: Un intervento annunciato qualche mese fa, a far quasi da contraltare al tremendo incendio che l'estate scorsa aveva devastato la vegetazione nella parte nord di Carbonia. Ora, alla pineta del Colle Rosmarino, i lavori sono entrati nel vivo, compatibilmente con la quiete di chi viene a cercare riparo dalla calura estiva nel principale rifugio climatico della città.
3: L'intervento si suddivide in due parti. Il primo da 190.000 euro in virtù di un bando regionale vinto dal comune di Carbonia e il secondo da 200.000 euro grazie a un emendamento che fu presentato nell'ambito di una finanziaria regionale nel 2023.
2: Con il primo intervento verrà riqualificato un pezzo di tracciato, saranno manutenzionati gli arredi della pineta, realizzati percorsi botanici e verranno sistemate le vie d'accesso, mentre il secondo migliorerà l'integrazione con l'area sportiva di Via Puglie, con la realizzazione di un'area fitness connessa al polmone verde cittadino.
3: Un intervento che in parte purtroppo, non essendo sufficienti le risorse per manutenzionare complessivamente tutto il Colle Rosmarino, che dà avvio a un processo di riqualificazione e di sistemazione di quest'area molto frequentata dai cittadini.
1: E questo è un altro parco, il Lebonski Park ad Arzachena, anche qui tutto pronto, lo visitiamo con Giampaolo Cucuru.
4: È una sfida ai social network che permettono di dialogare a distanza. Ora però si ritorna all'antico, in presenza. E così a disposizione della gente ci saranno quasi 30 ettari, con palchi per la musica, tribune, giostre, aree per la ristorazione e per i parcheggi. Prende vita il Lebonski Park nell'ex galoppatoio di proprietà del comune di Arzachena, dove a partire dal 25 luglio per un mese verranno proposti eventi e attrazioni in stile country far west. Si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabri Ponte.
5: La capienza dell'area concerto è 25.000, tutta completa noi possiamo ospitare molta gente. Avrai la possibilità di avere un'area food dedicata alla Sardegna con tutti i nostri prodotti, un grande parco dinosauri, avremo un parco gonfiabile più grande d'Italia, ci sarà l'area sportiva con il basket, ci sarà il paintball, sarà come una grande sagra di paese.
6: Questa è un'arena multifunzionale, sicuramente si parla di arte, si parla di musica, si parla di concerti, ma anche un polo fieristico dove si vanno ad esaltare le nostre identità locali.
7: Attrarre anche nuovi visitatori e offrire anche un momento di aggregazione o un posto dove vivere delle attrazioni e dei divertimenti insieme a tutta la famiglia.
4: Notevole anche la ricaduta occupazionale sul territorio, perché si parla di 300 persone che a turno lavoreranno per tutto il periodo delle manifestazioni.
1: Grande successo di pubblico, grande spettacolo di musica, balli e colori ieri a Quartu per Sciampitta, il tradizionale festival internazionale del folklore, giunto alla 41esima edizione, non ha tradito le aspettative, confermandosi come un'occasione per rilanciare l'impegno nella promozione culturale e nel sostegno alla socialità. Come sempre presenti diversi gruppi stranieri, quest'anno giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli e ai numerosi gruppi sardi che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Ieri è stata la serata di certo più attesa e spettacolare che Videolina vi ha proposto con una lunga diretta. Gli eventi legati a Sciampitta 2026 però proseguono e si chiuderanno con un convegno in programma a settembre. C'è la pubblicità, tra poco parleremo delle ultime novità su Cagliari e in particolare il caso Belotti. A tra poco.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: E siamo al caso Belotti, come vi dicevo, del possibile ritorno di Andrea Belotti al Cagliari. Perché è possibile? Perché sono previsti test fisici supplementari per il giocatore prima della chiusura dell'eventuale accordo. Ci spiega tutto Andrea Secchi.
9: La firma sembrava certa, ma ora il Cagliari vuole essere sicuro se scommettere ancora sul gallo Belotti. Ecco perché l'attaccante bergamasco, alla luce degli infortuni al legamento crociato del ginocchio, sta sostenendo dei test atletici supplementari, vero crocevia del suo futuro rossoblù. Chi si è allenato con Andrea Belotti durante l'estate è stato il nuovo capitano Alessandro De Iola.
10: Andre penso non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che qua si è entregato benissimo, che ha avuto una parte importante all'interno del gruppo, è entrato bene in sintonia con tutti i ragazzi e in questo momento sta avendo delle interlocuzioni con la società e sono cose che valuteranno loro. L'ho sentito, sta bene, quindi adesso vediamo cosa succederà.
9: Il club comunque monitora anche il mercato delle prime punte nel caso di eventuale divorzio da Belotti e l'alternativa non sarebbe certo Daniel Maldini, nome che entrerebbe in ballo solo in caso di partenza di Sebastiano Esposito. Completato il centrocampo, in questo frangente di mercato le attenzioni del Cagliari sono rivolte alla difesa. Mancano due tasselli, un esterno e un centrale. Per l'esterno si pensa a Simone Zanon, 24enne, reduce da un buon torneo con la Carrarese in Serie B. Al centro della difesa continua il dialogo con il Sudtirol per il 21enne Rafael Koffler con l'inserimento di Iliev e Veroli come contropartite. Intanto il rossoblù continua a sudare nel pre-ritiro di Assiminello, stamane seduta intensa con Pisacane che concederà un riposo per il pomeriggio. La preparazione proseguirà sino a mercoledì, giorno della partenza per la Val Camonica. Domenica invece test a porte chiuse con la Primavera.
1: Adesso conosciamo i nuovi acquisti della Torres con Emanuele Floris.
11: Due rinforzi per la difesa della Torres. Arrivano alla corte di Mister Greco Mattia Scaringio e Gabriele Berto, presentati al Vanni Sanna ed entrambi classe 2003. Scaringi, ex Ravenna, torre da 1,90 m, ha giocato anche per l'Olbia. Calciatore eclettico, può essere schierato sia come braccetto che come difensore centrale.
12: Come giocatore penso di essere, per le mie caratteristiche, un difensore dinamico, veloce, che ama coprire la profondità, spazi larghi e diciamo faccio della fisicità il mio punto forte.
11: Pure Gabriele Berto predilige il ruolo di braccetto con cui è stato impiegato nelle file dell'Atalanta Under 23, dove nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze in Serie C, girone C con un gol e due assist, mentre sono 125 quelle complessive con i bergamaschi primavera inclusa. Il difensore non vede l'ora di vestire la maglia rossoblù e poter contribuire alla causa dei sassaresi.
13: Spero, anzi sono sicuro che quello che ho lo lascerò sul campo e spero di dare una mano alla squadra e mettermi a completa disposizione del mister.
1: Adesso parliamo di football americano perché è stato celebrato in consiglio regionale il titolo di campione d'Italia conquistato da Crusaders Cagliari nella recente finale giocata a Ferrara, dominata contro il Formigine. Coppa nazionale che dopo 16 anni ha riportato la Sardegna sul podio più alto di questa disciplina. Negli uffici della presidenza sono stati ricevuti dirigenti e atleti della società cagliaritana. Siete un orgoglio per l'isola e rappresentate un esempio per tutti di perseveranza e di abnegazione sportiva, ha detto il presidente Comandini. Nell'occasione è stata ribadita la volontà della società di sollevare l'asticella. Già dal prossimo anno, infatti, punta a iscriversi alla seconda divisione di football a 11. E con questo chiudiamo questa edizione del nostro giornale. Vi ringrazio e vi saluto. Vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la cronaca. Dopo 8 anni è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018, provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e l'omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto di 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
5: Tutti e quattro gli imputati nel processo agli iter di Alessandra Matteuzzi, la donna assassinata nel 23 agosto 2022 sotto casa a Bologna dall'ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato all'ergastolo in via definitiva, sono stati condannati a pene pecuniarie e al risarcimento del danno ai familiari. Erano accusati di diffamazione aggravata per aver offeso la memoria della donna con commenti sui social. I familiari avevano denunciato diversi utenti. I filoni di indagine poi erano stati riuniti dopo che alcune persone avevano definito la loro posizione risarcendo le persone offese.
4: Morti sul lavoro, oggi due operai hanno perso la vita in due diversi incidenti. Un uomo di 33 anni di origini marocchine è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino mentre stava facendo dei lavori per la fibra. Nella stessa mattina un altro operaio è morto a causa dello schiacciamento provocato da un rullo. L'uomo era impegnato in un'attività estrattiva in una cava nel Trevigiano. Nell'incidente è rimasto ferito anche un collega della vittima, ma in modo non grave.
5: Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. Il vice premier Matteo Salvini chiede venga fatta giustizia.
4: Dall'estero l'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando 3 fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti, hanno detto 2 fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non ha chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
5: Voltiamo pagina, la scuola italiana viaggia a 2 velocità. Da un lato, infatti, si mostra capace di compiere autentici miracoli sul fronte dell'inclusione sociale, facendo crollare l'abbandono scolastico esplicito che riguarda chi non arriva al titolo di scuola superiore alla percentuale più bassa di sempre, il 7,3%, e parallelamente spingendo al ribasso anche la dispersione implicita, ovvero chi arriva alla soglia del diploma ma senza le competenze di base, scesa a un incoraggiante 6,3%. Preoccupa il dato delle elementari. Un bambino su 4 non raggiunge il livello base in matematica.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
9: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
10: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
15: Saldi Globo. Conviene per davvero.
16: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
17: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
18: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

Un saluto a tutti e benvenuti a Benito Rauso, a su tra i giornali in sardo de Sardegna 1 Bieusu. Andeus Calivontis Novas de queste edizioni. Cominciamo con istitruso de su sommario. Sa Sardegna è a brugenti, scalendisi de sa basca, temperatura sa finza sa 47 gradus, su vogo arrivato danno, su mano, su in aliento, su sindico, un disastro in una zona troppo bella. Sa tragedia di Mara Calagonis, i grasi, s'autopsia, completamente vunti, morto, su mamma e figlio, agattato che ne vira a Riseo, in domo in soro. Forse sì, antipappa, che nessuna cosa, che ad usare a tossicaus. Un nuovo territorio in treo, contro si speculazione energetica, San Marmilla narra a noi sul progetto eolico Marte, 12 turrisi de 200 metri se prusu, intra Seddori, Sardare, Biddano e Vorru. Un altro dissenso gelo de sa Sardigna nudda su collegamento intra aeroporto su de Pisa, Castello su Masu, Ryanair e spassaggerisi, rimborso pochini drummeri in albergo, ma de pesi spendi pago. Sport su palloni de Serie A, tutti sono tempettenti, Belotti, ma non ti firmai su contratto, sa società di Oli ricomprendi che arrivò di scondizioni de su giocatore su Castello, circa in difesa sono difensori. Poveri i gusti edizioni de su TG Nostro. Fu da su Duncas, Oiguru, de Sundas, de Basca, Manna, che molti corpendi sa regione nostra. Is temperatura sa sigiti a cresci, finza se 47 gradus. E sigiti a cresci sa Riolo, de Sisperto, po sa saluri de Becci, su Pipio, su pazienti che soffrono de patologia sa graisi. Ma a fai a Riolai mera, funti finza se sfogus, che funti corpendi, donia territorio de Sisula. Sa protezione civile in Araga tocca la donna attenzione, però schiattotto oi. E crasi volo. Su simbolo di questa emergenza è stata bidda di aliento in noi su vogo, a riabrugiare su Monti Russo, o Dreddisi, mancasse traballo di un montone forestale, si pompieri, si volontari, su elicotteri su, e aeroplano su Canadere. Sa procura del Tempio ha riaperto le indagini, si ha risequestrato un valo de sa luci e forse si su vogo è partito proprio di questo valo. In zona sa bruciare, se questo mangiano volo ci verrà su sindico de aliento Marco De Muro. Si offende sa conta dei danni su Nara del Muro, ma già d'uscita che è un disastro. Su Vogo aria brucia una delle zone più belle del suo territorio nostro. Su Vogo si inceppa a 25 ettari su De Mattas, De Maccia Mediterranea. Tutta questa zona sti amparara commenti zitto de interessi comunitari. Si vorrebbe fare alcuna cosa, poi prevenne questo disastro. Su sindaco Nara che c'è una postazione dessa forestalica de per controllare il suo territorio, ma non ancora de muro a mancare su personale. Posta cronaca, un picciocco de 21 anni si sta ricoverando in ospedale de Tattari, questa satronota è stato attrippato, roppato malamente di una genga dei 15 picciocchi, si indrò parcheggia in una discoteca in Arbatassa. Mattias Vacatello, sul nome del suo picciocco, è a rischio di averti un ogu, avresti operato de chirurgo. So, accanto pare è stato attrippato finse una picciocca si sposa de Vacatello. Scarabinieri si continuano indagini, si può identificare e acciappare i responsabili di questo fatto. Sempre un po' sa cronaca, fu caso della tragedia familiare di Mara Calagonis, mamma e figlio che a caso che ne vide in domo in soro, a risare mangiano in sa via San Giovanni. Siguenti le indagini, si può comprendere, itta a ribocciò estuso. Sa certezza è che non c'è stata violenza, ma il tessuzzedio in questo addomo non è ancora chiaro. Teresa Vacca tenera 82 anni su Villo, Marco D'Urso 58 anni su De Drinta, per colpa di un incidente non si vorrebbe muovere del suo letto, sul proprio letto in noi Ariseo, Dante Cattao morto. Sa mamma invece si avvia a sterrinare il suo ammento, morta e savuro accanto e suo corpo nubrato tutto arrogato. Grazie. Sarà fai, s'autopsia, su dottori legali, ara depivano, sciacumano, esamini, se può comprendere voi, testo, su punti morti, su ceti, sa possibilità di che mamma e figlio, antipappa, che nincuna cosa, cad usare a tossicauso, a morti, finza sa che nincuna mesina. In proso, s'autopsia, ara depivai, craresa, a pizza su desso orario, cando punti morti, su chi ne è morto, poverimmo, scarabinieri, ste mara calagones, ed è quarto, sigiti a fai indagini, sì. Mobilitazione in manna in Marmilla contro il suo progetto eolico di Nanta Marte che a prevedere devono 12 turisi
Artias, prus de 200 metros in is territorios de Seddori, Sardara e Biddano e Vorru. Cittadinos e amministradores locales si vonti atto viaus in Sardara, un'assemblea parricciara de su comitau su entu nostu. Marco Pau, e fai parte proprio de su comitau, annaga su progetto prevedere turris e palas, canta produsi

Est un'invasione, non ci vuole altro sfuoio, donare a finza a Giorgio Zucca, che è il suo sindaco di Sardara, e le aziende, se ti presentavo, il progetto non si vuole neanche confrontare con le amministrazioni locali. Disagio su ogni viaggera, arrivare in Sardegna molto sempre De Brusu, sull'ultima odissea, per toccare su collegamento della compagnia d'aeroplano su Ryanair con Pisa, intra Pisa e Casteddu Sommaso. Su collegamento alle 6:00 ai 10:30 è stato anno dau e i passeggeri stati comprendendo che avete pianto passare tutta su notte in aeroporto de Pisa. La compagnia vi è pronta però per prenotare alloggio e tutto in albergo su dessa zona, ma vi è rotto preno su. E su mezzanotte Ryanair ha ricomunicato ai passeggeri che si deve piantare arrangiare. Se ho sprotto a pagare sul rimborso, quindi a gattare al logo in noi drummiri, anti ancora i rappresentanti di Ryanair, ma non de pesi spendi troppo, povera ceri, andiamo. Sa compagnia, entro i passeggeri, che qualcuno riceverà un B&B, atus invece di drummio. Direttamente in aeroporto, poi tornare in Castello, questo mangiano, sareoplano arrivato d'appa in aeroporto di Roma. Voi passeggeri inquieto su mera, un viaggio dei scaresci e deve essere sicuro. In Tatari, su comune e fende l'iniziativa salva combattere la poveresa e sul disagio sociale, l'amministrazione rincingeva una verica a Tobio con i associ, sui aziende, designata a terzo settore. L'obiettivo è stare traballare tutto quello che si fare i progetti su un uso, dedicato a persone secondo i fragili, a chi ne ha bisogno. Ci sono situazioni di disagio che per toccato una fascia sempre più smanna del cittadino in suo centro storico, ma finse in altro appendizio della periferia. Su comune teneri 6 milioni di euro dei spendi, tutto dinai de su FSE, Fondo Sociale Europeo. Ora si interviene in luogo, poco combatti su degrado, come ti narra Giuseppe Masala, che sono assessori comunali di su bilancio, di sua programmazione, ma ora che tutto oleoso sa giuro e sa partecipazione dei ghini della ballara in su settori sociali. Ora nasce un modello de welfare, de comunità. Un progetto finanziato del suo programma nazionale 40 Metro Plus e Città Medie Sud. Il protagonista, Santessi, cooperativa, associo su delle promozioni sociali e di volontari, su come tinnara Antonio Spano, su direttore generale del suo comune dettatore. De sicuro, anta proponi soluzioni sinose e differenti. Su bando, resi pubblicato l'unisi del Sagira Ghintra. Mattia Mulas, che è il rappresentante del suo emporio della solidarietà. Braccia a tese, narra che ci sia bisogno dei spazi, delle comunità e dei servizi, su poco combatti, donne a ripo del disagio sociale. Uno sciacco manager partecipava a notte e Savesta Manna parricciara in Prazza Mercato in quarto, po' Sciampitta, sul festival del folclorica o canestra di best edizione numero 41. È stato un spettacolo de ballus, de musica, de colorisi, occasione in Manna, po' promuovi sa tradizione, sa cultura dei popoli. So che non ti partecipava a Trummas, a de nazioni di strangers, de Argentina e su Perù, su Portogallo e de su Friuli, ma de uno sciacco manno e bidasa de sa Sardegna. Si spettacolo è stato trasmesso in rete, in sa televisione, in videolina, is evento su de Sciampitta 2026. Non si rimanta in su mesargiolo, sa su programma previdere, difatti, un attobio, un esperto e studioso che sarà vai in su mese caburanni. Fuori da su de de sport e cominciamo con su palloni de Serie A. Su Castello si gira a fare allenamento in Asseminello, su Bintidu, su Mercuri, si è gira a entra la si squadra alla partire sul ritiro in su Ponte di Legno in Valcamonica. Domenico invece ci ha reso una partita di allenamento contro la si squadra Primavera. E su Mentisi però è stata aperta una questione che ha aperto a Andrea Belotti. Se ha tradito i giocatori, se la società diventa pronta, se firmare su contratto o no, ma in modo che Castello lo ricomprende meglio, su che punti scondizioni sul giocatore che in sua ultima stagione giocava a pago nuda, questa si via struppiato su Genugo. In si stati Belotti si sta allenando in pari con su capitano Alessandro De Iola, che riseo rifuedao con i giornalisti, se la società rifuedao con i giornalisti, se la società
in ogni maniera e cerchendo un altro attaccante puro, Daniel Maldini, accanto a Arribà in Casteddu.

Ma scettica sa sociedade a rinnescere a bendi Sebastiano Esposito e si squadra a manca una pariga di difensori sicuro. I movimenti nomini di Simone Zanon, 24 anni, de sa Carrarese, e de Rafael Koffler, che ha teneri 21 anni, e de su Sud Tirol. Fordaso de football americano, cerimonia ufficiale su consiglio regionale con si scudetto vinto de si squadra Casteddaia dei Crusaders su titolo nazionale stato coraggioso al finale de Verrara contro si squadra de su Formigine si scudetto dunque sa Torrara in Sardegna a Pulustesi de Sejanos e Torrara in Casteddu in ufficio de sa presidenzia de su consiglio ci pianta dirigenti si atleta de sa società da di Casteddaia Sesi, un orgoglio manno Vossisola, un modello sportivo puro come te annau suo presidente dell'assemblea Piero Comandini in sa cerimonia ufficiale. Scrusete se ti già insendi a sa stagione di Bedri, il suo obiettivo è queste iscrizioni e sa seconda divisione de su football 11. E su Cabal poi gusta edizioni loro, si torna grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizioni chi bedri, un uso a loro e tutto su.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte macelleria raddoppiano. Dal 15 al 19 luglio potrai acquistare in offerta il macinato misto di bovino e suino a 89 centesimi letto. E le bistecche di suino con cotenna a 69 centesimi letto. Chiedi informazioni al tuo macellaio di fiducia direttamente in punto vendita. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Scopri tutte le offerte iscrivendoti al servizio WhatsApp. La Coop sei tu.
3: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid. Il meglio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
6: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
7: E regali di Natale.
8: Ma è piena estate.
7: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
11: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
12: Sara Diolina. Il sonus de sa terra nostra.
13: Un classico del repertorio algherese in catalano è Mignona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: Abbiamo ascoltato Minion Amore, brano originariamente inciso da Franca Masu nel suo album Alguimia.
1: Uno dei primi successi degli olbiesi Cordas et Cannas è stato certamente Su Falchittu, brano travolgente che invita al ballo. Ha raggiunto l'obiettivo anche tra il pubblico cubano, quando lo proposero dal palco di Ignos, allestito a L'Avana il 31 ottobre del 1998.
2: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
3: Sono le 16:30.
4: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
8: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
9: 20 anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
10: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
11: Oh picciocco su! Senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene! Senti custa!
12: Fino al 29 luglio, prendi 2, paghi 1. Bibite 0 San Pellegrino vari tipi 750 ml, 2 pezzi a 1,10 euro. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
13: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
12: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
14: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
2: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
1: Delicati arpeggi alla chitarra fanno da sottofondo alla tenue voce di Zip, cantautore che si era presentato con un brano dedicato al calciatore del Cagliari Pavoletti. Questa è Punti Deboli.

0: Abbiamo ascoltato Zip in un brano dai toni vellutati. Questa era la delicata Punti deboli, proposta nel corso di una puntata di Sala Prove in onda su Radiolina nel 2024.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow, cui propone Amanti bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

0: La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: I regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
10: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
11: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Radiolina. Meteo.
14: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e terse, con il caldo che si farà ancora sentire di sera e nelle ore notturne. Caldo assoluto protagonista anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 35 e i 41 gradi. Una giornata assolata e stabile, così come nel corso del weekend, dove il clima sarà asciutto su tutta l'isola e le temperature massime diurne localmente tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
16: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Bentrovati dalla redazione.
8: Apriamo con gli esteri. L'Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la rotta petrolifera del Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scrive Reuters sul suo sito citando tre fonti. L'idea è stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica e il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto due fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che però non hanno chiarito se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense Trump di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
7: Un attacco russo con missili balistici ha provocato due morti e cinque feriti la notte scorsa nella zona orientale di Kiev. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini. È stato inoltre preso di mira un magazzino in un quartiere nella parte occidentale di Kiev. La base aerea russa Engels 2 nell'oblast di Saratov è stata colpita da droni ucraini nella notte. Foto e video pubblicati sui social media dai residenti locali mostrano un incendio nella base aerea. Inoltre alcuni droni sono stati avvistati sopra la città di Engels.
8: In Italia ora, dopo 8 anni, è arrivata la prima sentenza del processo sulle responsabilità del crollo del Ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale, assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi, 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT.
7: Colpo dal film in un centro commerciale di Milano, dove questa mattina 6 persone hanno rapinato una gioielleria travestiti con parrucche e giubbotti. La squadra sarebbe entrata in un negozio con clienti all'interno e minacciato i commessi per farsi consegnare i gioielli. L'auto usata per la fuga è stata trovata poco distante. In mattinata carabinieri e polizia hanno arrestato tutte le persone coinvolte nell'assalto. I fermati sarebbero cittadini sudamericani. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata.
8: Il caldo non dà tregua all'Italia e all'Europa intera. Dopo le prime due, il paese fa i conti con la terza ondata di calore che riporta diverse città italiane nel regime di bollino rosso. Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3% guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
7: Il calcio inizia ufficialmente l'era di Maurizio Sarri sulla panchina dell'Atalanta. Dopo una stagione chiusa al 7° posto e la separazione da Raffaele Palladino, la Dea ha deciso di puntare sull'ex tecnico della Lazio per tornare a lottare per le posizioni più alte della classifica. Voglio ringraziare la società, sono venuto a Bergamo per la stima dimostrata nei miei confronti. Voglio vedere una squadra che lavora durante la settimana. Ho dei ragazzi determinati e voglio che si calino nella mentalità giusta, esordito Sarri nella conferenza stampa di presentazione.
8: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
10: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Il termometro continua a salire nell'isola. La Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi. Intanto conta dei danni per l'incendio che per 3 giorni ha coinvolto Aglientu. Il sindaco di Muro, devastata una delle zone più suggestive del territorio. Si attende l'esito dell'autopsia in programma domani sui corpi di madre e figlio di 82 e 58 anni trovati senza vita nella loro casa di Mara Calagoni. Si cerca di chiarire le cause della morte. All'origine della tragedia non è esclusa un'intossicazione alimentare o uno shock anafilattico. Pestato dal branco all'esterno di una discoteca ad Arbatax, rischia di perdere l'occhio. Vittima un 21enne figlio di una sarda residente a Como, ma lavoratore stagionale in un locale di Santa Maria Navarrese. Il giovane è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da una 15ina di ragazzi. Dopo essere finito in rianimazione alla Nusei, il 21enne è stato poi trasferito a Sassari, dove sarà sottoposto ad un intervento maxillofacciale. Ennesima odissea per i viaggiatori diretti in Sardegna. Stavolta è toccato ai passeggeri di un volo Ryanair Pisa-Cagliari. 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22.30 il verdetto sul tabellone. Volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo mezzanotte, liquida la pratica con un SMS. Alberghi introvabili, cercateli da soli. Grande successo di pubblico, spettacolo e musica con balli e colori ieri a Quartu per Sciampitta, il tradizionale festival internazionale del folklore giunto alla 41esima edizione. Presenti anche diversi gruppi stranieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Sport calcio, diventa un giallo la conferma di Andrea Belotti alla Cagliari, test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Assiminello, stamane seduta intensa, nel pomeriggio riposo. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
11: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
12: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
13: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
14: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
17: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
19: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.

Un buon giovedì sera, cari amici. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara, in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Vi traghetto fino alle 18.30, come sempre, con tante notizie e tante storie da raccontarvi. La nostra migliore musica. Partiamo subito da Tu cosa fai questa sera, la nuova di Noemi. Benvenuti e una buona estate con Radiolina.

0: vederti mai più. Tu cosa fai questa sera? La nuova di Noemi su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati. Un saluto e un abbraccio da parte mia. Sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Luca Abozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Buonasera Luca, di cosa ci parli stasera?
1: Ciao a tutti, ciao Cristian. Allora, oggi parliamo di influencer marketing, sì, perché arrivano delle nuove regole dal 27 settembre, nuove regole europee per gestire l'influencer marketing, che hanno, diciamo, l'obiettivo di rendere la pubblicità sui social media sempre più trasparente, certo, e tutelare meglio i consumatori, soprattutto i minorenni, che sono quelli più esposti comunque alla profilazione e ai messaggi promozionali che sono sempre più spesso poco chiari.
0: Certo.
1: Queste nuove disposizioni, appunto, della direttiva europea hanno un principio decisamente semplice. Tutti i social media, quindi Instagram, TikTok e tutti gli altri, sono piattaforme che non fanno parte di una zona franca.
0: Sì.
1: Quindi tutte le comunicazioni commerciali che vengono inserite all'interno di queste piattaforme devono rispettare delle regole.
0: Certo.
1: Regole che sono le più classiche regole di correttezza, che sono previste anche negli spot televisivi e nella pubblicità tradizionale.
0: Sì.
1: Questa direttiva, queste nuove disposizioni, stanno cercando in realtà di combattere un fenomeno che è chiamato il greenwashing. Per chi non lo conoscesse, sostanzialmente sono quelle dichiarazioni di tipo ambientale, ecco, che sono però delle dichiarazioni ingannevoli.
0: Sì.
1: Quindi magari sono delle promesse generiche che però non sono sostenute da prove. Per fare un esempio, se un'azienda vuole far passare il messaggio che il proprio prodotto è un prodotto che tutela l'ambiente, si parlerà di greenwashing, quando in realtà viene passato appunto questo messaggio, ma in realtà non è così.
0: Certo.
1: Anzi, magari è tutt'altro, è
0: sì,
1: esattamente l'opposto. Quindi non basterà inserire semplicemente l'hashtag ADV pubblicità,
0: sì, certo,
1: o partnership.
0: Sì.
1: L'influencer dovrà verificare ovviamente che il contenuto del suo messaggio sia vero, è verificabile e formulato correttamente. La responsabilità ricadrà ovviamente sulle aziende, che dovranno controllare le proprie campagne e i propri messaggi.
0: Certo.
1: Con maggior rigore sicuramente, ma anche appunto all'influencer e al creator, che saranno chiamate a conoscere sia le norme sia a rispondere soprattutto di ciò che comunicano. Quindi l'Unione Europea punta a un influencer marketing sicuramente più responsabile,
0: sì,
1: maggiore trasparenza per chi vende e più protezione soprattutto per chi acquista.
0: Perfetto, allora grazie mille a Luca Bozzi, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo domani.

0: Point of View, DB Boulevard dal 2001 su Radio Lina, 17-17 minuti, ancora ben ritrovati cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare, una buona estate a tutti voi, state con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi? Gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
5: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
6: Mille Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mille Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Flamenco Paranoia Samurai J su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Davide Lombardi. Ciao Davide, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a tutti. Oggi in primissimo piano su unionesarda.it l'emergenza incendi che sta colpendo in particolare il Sulcis Iglesiente. Un grosso rogo è scoppiato alla periferia di Domus Novas, dove sono intervenuti il Super Puma, due elicotteri della macchina antincendio regionale e anche due Canadair. Secondo quanto riferito da alcuni residenti, sono stati sentiti degli scoppi provenienti da alcuni tralicci. Le fiamme in un primo momento hanno minacciato le case, poi si sono dirette verso la fabbrica della RVM. La lotta contro il fuoco è ancora in corso. Altro fronte molto pericoloso a Carbonia, dove l'incendio è partito dalla zona di Isserafinis e ha imposto l'intervento di due elicotteri. Fiamme arrivate a ridosso della statale 126, che è stata chiusa per precauzione. Poi ci spostiamo ad Olbia, una notte di follia nel pronto soccorso. Una persona che stava aspettando il suo turno in sala d'attesa ha spruzzato dello spray al peperoncino. Diversi pazienti investiti dalla sostanza urticante hanno iniziato ad accusare malori, a urlare, a vomitare e ad avere tosse insistente e difficoltà a respirare. Il personale del pronto soccorso è intervenuto subito per aiutarli, fornendo anche delle mascherine per i casi più gravi. L'uomo è stato immediatamente rintracciato dai carabinieri. Si tratta di un trentenne, avrebbe spruzzato lo spray in direzione di un'altra persona con cui probabilmente aveva già litigato prima di entrare in pronto soccorso, ma la ricostruzione è ancora tutta da verificare. E poi parliamo di una bruttissima storia che arriva da Tortolì, un brutale pestaggio ai danni di un ragazzo di 21 anni, Mattia Svacatello, residente a Como, ma figlio di un'emigrata sarda, lavoratore stagionale qui a Santa Maria Navarrese. Il giovane rischia di perdere un occhio, lo hanno accerchiato in 15 e si sono accaniti anche sulla fidanzatina. Il giovane, oltre alle gravissime lesioni all'occhio, ha riportato anche la frattura dello zigomo e di una costola. Ho pensato di morire, il suo racconto. La ricostruzione: il ragazzo era andato a ballare con la fidanzata, l'ha accompagnata in bagno quando un giovane le ha rivolto un apprezzamento, lui zitto, ma quando lei è uscita gli ha dato un bacio. E così l'altro ragazzo lo ha minacciato: ti sparo in bocca, gli ha detto. E poi all'uscita c'è stato il bagno di sangue. Bacatello è stato aggredito alle spalle, gettato a terra, preso a calci, pugni, anche sassate probabilmente, ed è stato lasciato agonizzante in una pozza di sangue. Un passaggio di inaudita ferocia che l'ha portato in rianimazione alla Nusei, poi è stato trasferito a Sassari appunto per cercare di salvare l'occhio, che è ancora a rischio. Il giovane è ancora terrorizzato e rivive quella scena ogni giorno. I carabinieri intanto hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. E poi c'è tanto altro anche dall'Italia. La Camera ha approvato oggi la legge elettorale, vi spieghiamo nei dettagli come funziona su unionesarda.it. C'è anche la sentenza sulla tragedia del ponte Morandi, a 8 anni dal crollo in cui morirono 43 persone. Ci sono diverse condanne, tra questi l'ex amministratore delegato di Autostrade Castellucci, condannato a 12 anni.
0: E allora grazie mille a Davide Lombardi. Per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.
1: Ciao Cristian e buonasera a tutti i nostri ascoltatori.

0: Miley Cyrus Flowers su Radio Linea nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Tra poco parliamo di un bellissimo evento che ci sarà per tutto il mese di agosto, quasi tutto, da inizia proprio in questi giorni, dal 18 al 26 agosto. Tra poco parliamo dell'Abari Festival, quindi state con noi con Radio Linea.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.
3: Ascoltami, io la spesa solo da Conad la faccio. E vuoi sapere perché? Perché conviene! Ascolta gusto!
4: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Shampoo e balsamo ultra dolce Garnier, vari tipi e grammature. Due pezzi a 2,90 €. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
10: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
11: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionari i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
12: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e Sanluri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: edizione, ma edizioni veramente tante e in un crescendo, perché se continuiamo a concentrare la forza, il lavoro e le risorse in questo progetto, non si potrà che crescere. Sarà importante il lavoro di squadra, sono importanti le tantissime associazioni che in qualche modo arricchiscono il calendario estivo degli eventi, ma è importante la collaborazione fra tutti, perché il risultato viene fuori da un lavoro di squadra.
1: Assolutamente. Allora ringraziamo Ivan Mameli, l'organizzatore dell'Abbari Festival Summer Edition, dal 18 luglio al 26 agosto a Bari Sardo. Grazie mille per essere stato qua in nostra compagnia e le auguro un buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori, vi aspettiamo a Bari Sardo per l'Abbari Festival. Grazie mille.

0: Who Can It Be Now, Man at Work dall'81 su Radiolina alle 17.46 minuti. E ancora una buona serata, siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara e allora tra poco continuiamo a parlare di musica. Sì, perché sapete benissimo il prossimo anno, ultimo dopo il grande successo a Tor Vergata, arriverà anche a Olbia con un bel cartellone in tour e un po' in tutta Italia. Unica tappa sarda sarà a Olbia. Però ci sono delle notizie riguardano i cimeli durante l'ultimo evento da 250.000 persone a Roma, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda,

0: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con 6 gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
3: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e terse, con il caldo che si farà ancora sentire di sera e nelle ore notturne. Caldo assoluto protagonista anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 35 e i 41 gradi. Una giornata assolata e stabile, così come nel corso del weekend, dove il clima sarà asciutto su tutta l'isola e le temperature massime diurne localmente tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica Ultimo su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta al centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara. Allora, il mega evento, quello del 4 luglio, il mega evento dei record, ma anche delle polemiche per via, no? Del fatto che dell'imbottigliamento della città di Roma all'uscita del concerto. Effettivamente, far defluire 250.000 persone non è semplicissimo. Già farne defluire 10, 20.

0: Siete pronti a giocare con noi? 340 87 15 015. Vi regaliamo i biglietti per un appuntamento imperdibile alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, domenica 26 luglio. C'è questa grande danza internazionale che inaugura la stagione del teatro sotto le stelle con il galà di Roberto Bolle and Friends, l'étoile più celebre al mondo che torna in Sardegna. Uno spettacolo veramente unico. Noi vi regaliamo adesso i biglietti. Dovete scrivere semplicemente al 340 87 15 015 Bolle. I più veloci si portano a casa due biglietti per Roberto Bolle and Friends. Vi aspettiamo come sempre su WhatsApp.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Bentrovati dalla redazione. Apriamo con la cronaca. L'ex amministratore delegato di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato in primo grado a 12 anni per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova il 14 agosto.

0: agosto 2018 e che provocò la morte di 43 persone. La sentenza è stata pronunciata questo pomeriggio. Castellucci, già condannato per la strage di Avellino, si trova attualmente nel carcere di Opera a Milano. Nei suoi confronti la procura aveva chiesto una condanna a 18 anni e 6 mesi. Sono in tutto 32 le condanne al processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi. Il totale delle condanne è poco meno di 180 anni, circa la metà delle richieste della procura. Sono state invece assolte 26 persone.
1: È morta Enoe Bonfanti, moglie di Vittorio Feltri, all'età di 88 anni. Nata nel 1938, da 58 anni era sposata con il giornalista, con il matrimonio celebrato il 15 giugno del 1968. Faceva la puericultrice a Bergamo, al Brefo Trofio, dove lui, rimasto vedovo a 23 anni, portava le sue due figlie gemelle, e così è nato il loro legame, e poi i due figli Mattia e Fiorenza. Lei, riservata sempre al fianco del marito, che in un'intervista, parlando del tumore della moglie, aveva detto: se non hai l'appoggio della moglie ti senti solo, abbandonato, triste, non hai forza per reagire.
0: In una cava nel Trevigiano è morto un operaio rimasto schiacciato da un rullo. Ogni tentativo di salvare il lavoratore si è rivelato inutile. Il collega che era con lui è rimasto ferito in modo non grave. E un altro operaio di 33 anni è morto folgorato da una scarica elettrica a Montesano Salentino, Lecce, mentre lavorava per la fibra. L'uomo era impiegato in una ditta specializzata di Napoli. La scarica elettrica lo ha raggiunto mentre su una scala stava lavorando a un palo della luce elettrica pubblica.
1: In Italia la terza ondata di caldo estremo porta le temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saranno 16. Il Ministero della Salute ha convocato per oggi una nuova cabina di regia nell'ambito del piano operativo sugli effetti delle alte temperature.
0: Nel frattempo al Ministero della Salute si è svolta una nuova riunione della cabina di regia interistituzionale prevista nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Durante la riunione è stato confermato un eccesso di mortalità in salita al più 3%, guardando il periodo dal 25 maggio al 30 giugno.
1: La Commissione europea ha adottato due decisioni vincolanti nei confronti di Google nell'ambito del Digital Markets Act. Il DMA in particolare ha precisato le modalità con cui il colosso dovrà rispettare gli obblighi di interoperabilità del sistema operativo Android per i servizi di intelligenza artificiale e di condivisione dei dati di Google Search con i motori di ricerca concorrenti. La condivisione dei dati di ricerca dovrà partire da gennaio 2027, mentre le modifiche ad Android scatteranno da luglio 2027.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia in movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Il termometro continua a salire nell'isola. La Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi. Intanto conta dei danni per l'incendio che da 3 giorni ha sconvolto Aglientu. Il sindaco De Muro: devastata una delle zone più suggestive del territorio. Fiamme anche a Domus Novas, dove è stato necessario l'intervento di un Super Puma e 2 Canadair. Le fiamme in un primo momento hanno minacciato anche le abitazioni, poi sono dirette verso la fabbrica della RVM. Si attende l'esito dell'autopsia, in programma domani, sui corpi di madre e figlio di 82 e 58 anni trovati senza vita nella loro casa di Mara Calagonis. Si cerca di chiarire le cause della morte. All'origine della tragedia non è esclusa un'intossicazione alimentare o uno shock anafilattico. Pestato dal branco all'esterno di una discoteca ad Arbatax, rischia di perdere l'occhio. Vittima un 21enne figlio di una sarda residente a Como, ma lavoratore stagionale in un locale di Santa Maria Navarrese. Il giovane è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da una 15ina di ragazzi. Dopo essere finito in rianimazione alla Nusei, il 21enne è stato poi trasferito a Sassari, dove sarà sottoposto a un intervento maxillofacciale. Ennesima odissea per i viaggiatori diretti in Sardegna, stavolta è toccato ai passeggeri di un volo Ryanair Pisa-Cagliari. 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato, alle 22.30 il verdetto sul tabellone volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel e fa attendere ancora un'ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, liquida la pratica con un SMS. Alberghi introvabili, cercateli da soli, chiedete un rimborso delle spese, ma che siano ragionevoli. Grande successo di pubblico, spettacolo e musica con balli e colori ieri a Quartu per Sciampita. Il tradizionale festival internazionale del folklore, giunto alla 41esima edizione, non ha tradito le aspettative. Presenti diversi gruppi stranieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Tutto pronto a Mogoro per la 65esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Oltre 100 espositori di 13 settori. Sabato l'apertura al pubblico. Il sindaco Ru: in questi anni la fiera è cresciuta. Le varie comunità ormai riconoscono in Mogoro un punto di riferimento dell'artigianato sardo. Chiusura con lo sport. Il calcio diventa un giallo, la conferma di Andrea Belotti al Cagliari. Test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Asseminello. Pomeriggio di riposo dopo l'allenamento del mattino. Domani nuova doppia seduta e prima conferenza per il neorossoblu romano. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radio Lina. Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
17: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
18: 10 minuti dopo le 6 della sera, un saluto da parte mia, un abbraccio, sono Cristian Asara, una buona estate con la prima radio in Sardegna, Radio Lina, live fino alle 18.30 dal centro commerciale Olbia Mare. Tra poco parliamo di vacanze fantasma, ecco, come cercare un po' di evitare le truffe estive, magari create con l'intelligenza artificiale, ma ne parliamo tra poco. Adesso la nostra migliore musica, Moving to the Sun, la nuova di Ugal, insieme a Ultra Natale.

sun. Hugel, Moving to the Sun su Radio Lina, nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati cari amici, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Se sognate una villa con piscina a picco sull'isola a un prezzo di un gelato, ecco, probabilmente un incubo digitale, perché il Codacons ha lanciato un allarme rosso per quanto riguarda questa estate, perché i truffatori sono diventati veramente tecnologici, lo diciamo spesso, ogni giorno c'è una truffa nuova utilizzando l'intelligenza artificiale per confezionare annunci falsi così perfetti da sembrare scritti da un poeta del turismo. E così una vacanza che poteva essere così bellissima si potrebbe trasformare in un incubo. Il prezzo inferiore, pensate, del 30%, 50% rispetto alle tariffe medie è soprattutto un'esca allucinante. Quindi se il presunto proprietario vi mette fretta dicendo che ci sono altre 10 persone così pronte per pagare subito, no, magari la cauzione per quanto riguarda questo appartamento, questa villa, eccetera eccetera, oppure cerca di spostare la conversazione fuori dall'applicazione, quella ufficiale di prenotazione, è la trappola classica che effettivamente indicano quelli del Codacons per far sì che molte persone ovviamente non ci caschino. Allora, per evitare di ritrovarvi con le valigie lì così davanti a una catapecchia piuttosto che davanti a un campo di pomodori, beh, magari utilizzate la ricerca delle immagini su Google per capire se la foto della camera da letto magari appartiene in realtà a un hotel super lusso. Magari cercate su Google Maps e Street View per verificare proprio l'effettiva esistenza dell'immobile, e leggete sempre le recensioni, quelle storiche, sì, che altri utenti hanno già fatto e hanno già magari pagato quel appartamento, quella villa che cercate di affittare. Prestate massima attenzione, mi raccomando, perché la

0: Everybody Get Up, i Five dal 98 su Radiolina. Sono un po' spariti i Five, li abbiamo appena riascoltati nel nostro pomeriggio insieme. State con noi perché tra poco aggiorniamo l'attualità, in arrivo le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola e scaricando l'app Unione Digital.
1: Radio Prendi unica casa con Steel Glass, scale, partie, ringhiere, design in acciaio inoxro. Per un da sogno, è semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Sperpan, sono le offerte costo. Con esempi, gelato Vaschita, Pocat, Cardor, 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frigante Tantan, litro e mezzo, 30 centesimi. Scarica l'app per mercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardime voi.
3: Estate al sole? Tuffi nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti qualità. Solo fino ad agosto. Maggiori dettagli in negozi online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
4: Nasce nella terra al sole, che ha di fascino e tradizione. Leonora, l'anguria ne è dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza a gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e bellezza dell'orto di Leonora.
5: How much cost a spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvato. Tra la viaggio, una passeggiata e un dimeritato relax, spazio anche per un piccolo investimento su stesso. Ci guide tratte dal best-seller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese ogni giorno dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su Radio Linea, il nostro giovedì sera, ancora ben ritrovati. Adesso le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Sarda in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il vice direttore Giulio Zasso. Buonasera Giulio, ben ritrovato.
1: Eccoci qua, buonasera a te, buonasera a tutti. Siamo ancora una volta a fare i conti con la Sardegna Fornace. Anche oggi ci sono temperature estreme e ancora, secondo le previsioni, non siamo al picco, che arriverà domani. Di sicuro, dai dati registrati pochi minuti fa, arriva ancora una volta il record di Orani, che ha toccato i 46 gradi e comunque tantissime località hanno superato quota 45, un po' in vari posti dell'isola, compresi Iglesia, Scarboni, a San Gavino, Barumini, insomma purtroppo il caldo si sta facendo sentire come non mai questa terza ondata dell'estate, di questo primo scorcio d'estate, e ovviamente il caldo è accompagnato ancora una volta da incendi. Ci sono fiamme ancora a Carbonia, a Domus Novas, ha ripreso addirittura l'incendio di Aglientu nel nord, e poi fiamme anche alle porte di Cagliari. Purtroppo è una situazione con cui si teme si debba convivere per gran parte di questa estate di fuoco e caldo, e noi ovviamente continuiamo a seguire. Nel frattempo c'è anche il problema dei lavori nei cantieri, con i casi di sospensione nelle ore più calde e altri quando ci sono invece urgenze in cui i lavoratori sono costretti a impegnarsi anche in condizioni estreme. Torniamo anche sulla storia di Mara Calagonis, il giallo della madre e del figlio trovati morti in casa, paese sotto shock, domani sarà l'autopsia, si cerca di capire cosa sia successo. Approfondiamo anche la notizia sulla sanità, secondo cui la regione sarebbe pronta a fare un piano d'emergenza importante con l'assunzione di 500 medici e 1000 infermieri, quindi numeri rilevanti che si spera possano incidere davvero in un sistema che purtroppo da anni continua a non funzionare come dovrebbe. Parliamo anche di Tari, a Cagliari ci sono le nuove regole che in qualche modo dovrebbero abbattere in teoria le tariffe residenziali, ma in realtà ci sono polemiche politiche su questo fronte. Parliamo anche del futuro dell'IGEA tra le industrie portanti dell'isola, e poi andiamo anche a vedere i tanti appuntamenti che ci sono quest'estate, almeno la parte bella del caldo estivo, che si può fare tanto di sera, di notte, tanti spettacoli, appuntamenti di cui vi diamo conto sull'Unione Estate. E poi arriviamo al calcio, c'è sempre negli occhi quello che sta succedendo dall'altra parte dell'oceano, con la finale tra Argentina e Spagna che si giocherà domenica. Quindi facciamo approfondimenti di questo tipo, ma torniamo anche sul Cagliari con il calciomercato, facciamo un focus su Belotti che è tanto atteso perché potrebbe essere una prima importante conquista per la squadra rossoblu dopo i problemi fisici che ha avuto l'anno scorso. Insomma, tutto questo sull'Unione Sarda e sull'app Unione Digital.
0: E come sempre vi leggeremo domani, grazie mille al vice direttore dell'Unione Sarda Giulio Zasso, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: A presto.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno domani alle 17, vi auguro un'ottima serata con Radio Lina. Ciao.
2: Radio Smeralda.
3: Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Un mare di gelati ti aspetta nei supermercati Coop di Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare il gelato Stecco Ferrero, vari tipi da 130 grammi a 3,19 euro. Il Maxi Bon classico da 8 pezzi a 6,29 euro. E il gelato in vaschetta G7 da 1 kg a 4,75 euro. Acquista i gelati nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scanapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
4: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
5: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: L'estate di Bari Sardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Vent'anni di emozioni, di cinema e di musica. Dal 22 al 25 luglio a Carloforte torna Creusa de Ma, musica per cinema. Concerti, incontri, proiezioni e masterclass nell'incantevole scenario dell'Isola di San Pietro. Ospiti della 20ª edizione, Carolina Crescentini, Ginevra Nervi, Motta, Karen Hernandez, Alberto Palmiero, Pivio, Max Viale, Mauro Palmas e molti altri protagonisti del cinema e della musica. Creusa de Ma, 20 anni di storie da ascoltare. Programma completo, musicapercinema.it.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Quinto One, il noleggio a lungo termine. Quinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Quinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Quinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Quinto Join, per il carpooling aziendale.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e terse, con il caldo che si farà ancora sentire di sera e nelle ore notturne. Caldo assoluto protagonista anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 35 e i 41 gradi. Una giornata assolata e stabile, così come nel corso del weekend, dove il clima sarà asciutto su tutta l'isola e le temperature massime diurne localmente tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Son le 19 e 0.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo città. Piscine, bar, arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzarie su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere soluzioni più adatte.
1: Perfetto, così sistema fuori e dentro.
2: Però così, per migliorare a casa, migliora la vita.
3: Ci fatta il Brio 100% Sardegna.
4: Buonasera, da redazione. Apriamo gli esteri. Iran ha chiesto agli aiuti yemeniti di tenersi pronti a bloccare la petrolifera nel Mar Rosso qualora gli Stati Uniti attaccassero le infrastrutture energetiche iraniane. È stata discussa all'interno della leadership della Repubblica Islamica. Il messaggio è stato trasmesso agli aiuti. Hanno detto le fonti iraniane di alto livello e una fonte regionale che non hanno chiesto se la richiesta sia avvenuta dopo la minaccia del presidente statunitense di attaccare le infrastrutture energetiche iraniane martedì.
5: La cronaca c'è sentenza per Giovanni Zippo, l'ex guardia giurata di sicurità, indagata per l'esplosione del 3 giugno 2025 in una palazzina di via Nizza a Torino. È stato condannato a 27 anni di reclusione da corte d'assise del capoluogo piemontese. Dopo processo durato più di un anno, la corte ha così accolto la tesi della procura. La sostituta procuratrice Chiara Canepa e il curatore aggiunto Emilio Gatti avevano chiesto una condanna a 25 anni.
4: E dopo 8 anni arriva anche la prima sentenza del processo sulla responsabilità del crollo del ponte Morandi di Genova, collassato su se stesso il 14 agosto del 2018 provocando la morte di 43 persone. Il Tribunale di Genova ha condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Aspi Giovanni Castellucci. Gli è stato riconosciuto il crollo colposo e omicidio stradale. Assorbito invece il reato di omicidio colposo semplice, la procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. 5 anni di reclusione per Mauro Coletta, ex direttore vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. In totale sono 32 le condanne al processo di primo grado, 26 le persone assolte.
5: Mario Roggero, il gioielliere condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria, si è costituito nel carcere di Fossano. Per lui il vice premier Salvini chiede giustizia.
6: Ritengo ingiusta questa condanna e spero insieme a tantissimi di voi di far arrivare la voce ovunque per chiedere grazia per Roggero, che ha 72 anni.

0: non merita sicuramente il carcere.
1: Il centrodestra inoltre ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero.
2: Ora la cronaca sportiva: le sanzioni sportive che incidono sulle libertà garantite dal diritto europeo devono poter essere sottoposte a un giudice con il potere di annullarle e di adottare misure provvisorie. Lo ha stabilito la Corte europea nel caso di due ex dirigenti della Juventus sanzionati nell'ambito del procedimento FIGC sulle plusvalenze fittizie. I dirigenti in questione sono Andrea Agnelli, ex presidente della Vecchia Signora, e Maurizio Arrivabene dal 30 giugno del 2021 AD del club fino a gennaio del 2023.
1: Il ciclismo Team Merlino sbaglia, sono tre i successi per il belga ex campione d'Europa al Tour de France 2026, altra volata da fenomeno in una dodicesima tappa che è stata tutt'altro che noiosa. Sono 75 le vittorie in carriera per il mago. Resta leader della classifica generale Tadej Pogačar.
2: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
3: Eccezionalmente anche a luglio DR5 Full Hybrid è tua a soli 22.900 euro anziché 26.900 euro. DR5 Full Hybrid, energia e movimento. Approfitta della promo DR che prevede ben 6.000 euro di sconto su DR6 Super Hybrid, tua a soli 29.900 euro. Tecnologia premium, prezzo intelligente. Le concessionarie DR ti aspettano per un test drive.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buonasera ad Alberto Masu, benvenuti allo spazio dell'informazione su Radio Lina. Il termometro continua a salire nell'isola. La Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi. Intanto conta dei danni per l'incendio che da tre giorni ha sconvolto Aglientu. Il sindaco De Muro: devastata una delle zone più suggestive del territorio. Fiamme anche a Domus Novas, dove è stato necessario l'intervento di un Super Puma e due Canadair. Le fiamme in un primo momento hanno minacciato anche le abitazioni, poi sono dirette verso la fabbrica della RVM. Si attende l'esito dell'autopsia, in programma domani, sui corpi di madre e figlio di 82 e 58 anni trovati senza vita nella loro casa di Mara Calagonis. Si cerca di chiarire le cause della morte. All'origine della tragedia non è esclusa un'intossicazione alimentare o uno shock anafilattico. Pestato dal branco all'esterno di una discoteca ad Arbatax, rischia di perdere l'occhio. Vittima un 21enne figlio di una sarda residente a Como, ma lavoratore stagionale in un locale di Santa Maria Navarrese. Il giovane è stato accerchiato e picchiato selvaggiamente da una quindicina di ragazzi. Dopo essere finito in rianimazione alla Nusei, il 21enne è stato poi trasferito a Sassari, dove sarà sottoposto a un intervento maxillofacciale. Ennesima odissea per i viaggiatori diretti in Sardegna, stavolta è toccato ai passeggeri di un volo Ryanair Pisa-Cagliari. 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato, alle 22.30 il verdetto sul tabellone volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel e fa attendere ancora un'ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, liquida la pratica con un SMS. Alberghi introvabili, cercateli da soli, chiedete un rimborso delle spese, ma che siano ragionevoli. Grande successo di pubblico, spettacolo e musica con balli e colori ieri a Quartu per Sciampita. Il tradizionale festival internazionale del folklore, giunto alla 41esima edizione, non ha tradito le aspettative. Presenti diversi gruppi stranieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Tutto pronto a Mogoro per la 65esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Oltre 100 espositori di 13 settori. Sabato l'apertura al pubblico. Il sindaco Ru: in questi anni la fiera è cresciuta. Le varie comunità ormai riconoscono in Mogoro un punto di riferimento dell'artigianato sardo. Chiusura con lo sport. Il calcio diventa un giallo, la conferma di Andrea Belotti al Cagliari. Test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Asseminello. Pomeriggio di riposo dopo l'allenamento del mattino. Domani nuova doppia seduta e prima conferenza per il neorossoblu romano.

0: Si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Maso e la redazione vi ringraziano e vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
1: Solo nei supermercati Coop di Sardegna trovi le offerte sulla gastronomia da mare. Fino al 25 luglio potrai acquistare la frittura di calamari a 2,50 euro al letto, l'insalata di riso a 1,09 euro letto e la parmigiana di melanzane a 1,29 euro letto. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
8: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Giovedì 16 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il gonfiore gambe è uno dei disturbi più comuni durante l'estate. Con l'aumento delle temperature, molte persone iniziano ad avvertire caviglie più pesanti, senso di tensione, affaticamento e difficoltà a indossare le scarpe nelle ore serali. Nella maggior parte dei casi si tratta di una conseguenza del caldo, che modifica la circolazione e favorisce il ristagno dei liquidi negli arti inferiori. In altri casi, però, il gonfiore gambe può rappresentare il primo segnale di un'insufficienza venosa o di un sistema venoso meno efficiente. Sedentarietà, molte ore in piedi, sovrappeso e familiarità possono aumentare ulteriormente il rischio. Per questo, il gonfiore delle gambe non dovrebbe essere considerato soltanto un fastidio estivo. Comprendere perché compare e adottare semplici strategie preventive permette di proteggere la salute della circolazione e migliorare il benessere quotidiano. Ormai lo sappiamo, occorre proteggere la pelle con la massima cura prima di esporsi al sole. Non sempre, però, prestiamo la stessa attenzione al benessere degli occhi, i quali hanno bisogno a loro volta di essere messi al riparo dall'aggressione dei raggi ultravioletti. Anzi, secondo un'indagine, quasi la metà degli italiani non conosce i rischi delle lenti solari senza filtro UV, tanto che non si preoccupa di acquistare occhiali da sole certificati. Eppure, anche gli occhi possono scottarsi al sole, con il rischio di contrarre infezioni e di riportare danni anche gravi alla vista. Ogni estate, come richiami irresistibili, le unghie a righe vengono a trovarci sul nostro feed. Durante la bella stagione, in realtà, il partner a righe imperversa anche nella moda. Una volta infilate le nostre magliette preferite in valigia, non ci resta che chiederci quale sarà la manicure delle vacanze. L'abbinamento partner con partner conquista al primo sguardo e sui colori ci si può sul serio sbizzarrire. Per quest'anno siamo tentati dalle sfumature avvolgenti, pastello, delicate come la superficie del mare o i sorbetti freschi. Prima di salutarci una piccola curiosità, i pesci sono creature straordinarie, non sono affatto muti, ma comunicano vibrando i muscoli contro la vescica natatoria. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: dal 13 al 21 luglio, da Iperpan e Superpan ci sono le offerte al costo. Alcuni esempi: gelato vaschetta affogato Cardor 500 grammi, 2,97 euro. Acqua naturale e frizzante Sant'Anna, 1,5 litri, 33 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Grande letteratura al Festival della Marina di Villa Sinius. Venerdì 17 luglio protagonista sarà il vincitore del Premio Strega 2026, intervistato dal direttore della Fondazione Bellonci, Stefano Petrocchi. Domenica 19 luglio, appuntamento con Diego De Silva, autore dell'Avvocato Malinconico, in dialogo con la scrittrice Elisabetta Bucciarelli. Due serate imperdibili nella piazzetta del Molo S alle 21.30.
2: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 19 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Oh picciocco su, senti mia, noi in Sardegna la spesa da Conad la facciamo. E sapete perché? Perché conviene, senti custa.
4: Fino al 29 luglio, prendi due, paghi uno. Filetti di tonno callipo, vari tipi e grammature, ad esempio all'olio d'oliva 174 grammi, due pezzi a €7,99. Da Conad, sempre il meglio, al miglior prezzo.
5: Vieni da noi, sai perché? Perché conviene!
4: Nei punti vendita Conad Superstore, Conad e Conad City della Sardegna.
6: Fino al 30 settembre 2026 usufruisci degli incentivi statali che ti garantiscono fino a 20.000 euro di vantaggi per rinnovare il tuo Iveco Daily. E in più hai leasing con tassi agevolati a partire dallo 0%. Scopri in concessionarie i dettagli contrattuali. Cagliari, Sassari, Muro, Solbia. www.acentras.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. La Proloco di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna fare la spesa non è mai stato così conveniente. Scopri subito gli spesotti Coop, la linea di prodotti con la qualità Coop a prezzi super convenienti, come il riso parboiled spesotti da 2 kg a 3,85 euro, i gamberi sgusciati, scottati e congelati spesotti da 350 grammi a 4,30 euro e i fazzoletti spesotti da Treveri a 99 centesimi. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente nella tua isola di qualità. La Coop sei tu.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radiolina. Nelle prossime ore tempo stabile su tutta la Sardegna, una serata con cieli sereni e terse, con il caldo che si farà ancora sentire di sera e nelle ore notturne. Caldo assoluto protagonista anche nella giornata di venerdì. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 35 e i 41 gradi. Una giornata assolata e stabile, così come nel corso del weekend, dove il clima sarà asciutto su tutta l'isola e le temperature massime diurne localmente tenderanno a perdere qualche grado. Dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Ieri giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli, che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Tutto pronto a Mogoro per la 65esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Oltre 100 espositori di 13 settori. Sabato l'apertura al pubblico. Il sindaco Ru: in questi anni la fiera è cresciuta. Le varie comunità ormai riconoscono in Mogoro un punto di riferimento dell'artigianato sardo. Chiusura con lo sport. Il calcio diventa un giallo, la conferma di Andrea Belotti al Cagliari. Test fisici supplementari per il Gallo prima della chiusura dell'eventuale accordo. Intanto prosegue il pre-ritiro di Asseminello. Pomeriggio di riposo dopo l'allenamento del mattino. Domani nuova doppia seduta e prima conferenza per il neorossoblu romano. Con lo sport si chiude questa edizione del giornale radio di Radiolina. Alberto Masio e la redazione vi ringraziano e vi augurano un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.
1: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
2: Sotto le stelle di Santa Margherita di Pula, la voce di Fiorella Mannoia incontra le parole di Fabrizio De André e Ivano Fossati. Sabato 1 agosto alla Forte Arena, l'artista sale sul palco con Anime Salve. Un concerto, una notte, un'emozione che resta. Per info e biglietti, Box Office Sardegna e Ticket One. Fiorella Mannoia alla Forte Arena.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
4: Radiolina. Unione Cult.
5: Unione Cult.
4: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
6: Buon giovedì pomeriggio, anzi buon caldo, caldissimo giovedì pomeriggio. Mettetevi comodi sul nostro salotto. Allora, una domanda: che cosa è la prima serata? Se parliamo di televisione, e lo facciamo spesso, è quella fascia oraria che accompagna il pubblico durante la cena o prima della cena. E se invece parliamo di discoteche, con me qui in studio in Piazza L'Unione Sarda, Laura Frau, assessore alla cultura, agli spettacoli e a tante cose bellissime del comune di Villa Simius, e poi un giovanissimo ospite, Nicola Pintus, organizzatore amatissimo nella tua generazione, e adesso capiremo perché. Allora, parliamo di prima serata, o meglio di prime serate, il nuovo progetto promosso dal comune di Villa Simius che ha come partner operativo lo Sciabeco. Assessore.
7: Buon pomeriggio, grazie per averci invitati innanzitutto. Siamo qua per raccontare questo nuovo format che per la mia generazione appunto non è nuovo, perché io faccio parte di quella generazione che in prima serata è sempre andata.
6: E lei, poi non si dice mai l'età di una signora, lei però è giovanissima, quindi stiamo parlando della fine degli anni 80 come sì, data di nascita, quindi anni 90, dove gli adolescenti o forse post adolescenti, perché a 15 anni si è giovani adulti, andavano in discoteca e frequentavano la discoteca però a orari normali.
7: Esatto, esattamente. È importante sottolineare che questa fascia di età ha bisogno e ha voglia di divertirsi, anche dopo il passaggio del Covid, che comunque ha cambiato un po' la cultura e il modo di vivere delle persone. E quindi per noi è importante fare qualcosa anche per questa fascia d'età. E quindi abbiamo colto la palla al balzo e ci siamo lanciati in questa copartecipazione, chiamiamola così, appunto con lo Sciabecco, che è l'unica discoteca ufficiale della zona.
6: E uno degli storici locali della movida sarda nel sud dell'isola. Stiamo parlando di un target specifico, dai 14 ai 18. con un orario specifico.
7: Esattamente, la prima serata, poi lascio la parola comunque a chi se ne deve occupare ufficialmente, è dedicata entro la mezzanotte, quindi comunque è quella fascia oraria dove i ragazzi possono passare un tempo diverso, un momento diverso di convivialità, ovviamente in sicurezza, questo lo sottolineo, avrà comunque una prospettiva in sicurezza anche dal punto di vista low alcol, non ci sarà alcol, ci sarà comunque sarà tutto posto nella sicurezza più totale per i ragazzi, sarà tutto ipercontrollato, questo è garantito. La parte più bella è che comunque si parte con un nuovo format che può essere anche un'iniziativa per il futuro. Per questo è molto importante per l'amministrazione portare avanti, diciamo, appunto, questa novità.
6: E questo deve esserlo. Nicola, quando parliamo di quattordicenni e di quindicenni, parliamo di giovani uomini e di giovani donne. Non parliamo più, io sono del 1977 invece, assessore, quindi quando io avevo quell'età ero poco più che una bambina che ancora giocava con le Barbie. Oggi invece parliamo di ragazzi che vogliono uscire di casa, certo. Hanno bisogno di uscire di casa. Il divertimento però deve essere un divertimento che ha paletti, perché deve essere anche un divertimento che insegna e educa.
5: Con l'aiuto dei nostri collaboratori e altri ragazzi abbiamo deciso di intraprendere questo percorso per aiutare appunto i giovani ad avvicinarsi a questo mondo, dove ovviamente se comunque vanno in qualsiasi posto non li fanno entrare, perché essendo dopo la mezzanotte comunque con il consumo di alcolici non...
6: Stiamo parlando anche di minorenni, no? Per la legge italiana, quindi.
5: Esatto, con questo evento abbiamo appunto dato la possibilità a questi ragazzi di partecipare a poi una discoteca come lo Sciabeco, che stiamo parlando di un cult dei giovani, e niente, abbiamo dato il permesso di partecipare.
6: 14-18 quindi.
5: 14-18.
6: Dalle ore, a che ora
5: dalle
6: date l'appuntamento?
5: 19:30 fino a mezzanotte.
6: Fino a mezzanotte.
5: Assolutamente.
6: Assolutamente vietato, questo lo diciamo ai genitori, la somministrazione di alcolici, no alcol, grande controllo delle forze dell'ordine in entrata e in uscita, in quelle che sono le strade che portano a Villa Simius. E mi avete raccontato anche di un supporto psicologico, che cosa vuol dire?
5: Ci saranno degli educatori che parteciperanno all'evento e anche il direttore dei criminologi che comunque parteciperanno a questo evento. Avvicinandosi ai giovani e comunque, comunque portando un qualcosa all'interno, cioè spiegando che cosa portano, che cosa studiano, eccetera, per avvicinare anche i giovani nel mondo delle forze dell'ordine, dei criminologi, eccetera.
6: E di quello che dovrebbe essere per tutti un divertimento sicuro.
5: Esatto. Assolutamente.
6: Fascia di età abbiamo detto, però assessore, sono due eventi, il primo proprio questo sabato e invece per l'altro diamo appuntamento a settembre, esattamente quando?
5: Sì.
6: Il 5 settembre.
7: 19 domenica.
6: 19 domenica il 5 settembre, sì. Quindi due eventi per i ragazzi, Villa Simius però si apre a un pubblico molto molto più grande, sì. Perché sono due eventi che corrispondono a due grandi appuntamenti per il vostro comune.
7: Allora, questo weekend a Villa Simius ci sarà la Madonna del Naufrago, quindi l'ennesimo anno per la sua celebrazione, quindi in concomitanza ci sarà appunto questo evento la domenica, per tutto il weekend appunto c'è diciamo la famigerata Madonna del Naufrago, mentre invece a settembre per il 6 c'è l'altra festa importante tradizionale del nostro territorio, che è Santa Maria, che è l'8 settembre, quindi anche le due date non sono state scelte,
6: certo,
7: a caso, ma in realtà sono proprio per animare il weekend. Un'altra cosa molto importante che quindi va sottolineato, che a Villa Simius è iniziato il Festival della Marina, quindi anche gli adulti in contemporanea possono...
6: Festival meraviglioso, assessore, questa non, sì, l'abbiamo preparata, assolutamente, di cui il nostro gruppo editoriale Media Partner, esatto. E quindi Festival della Marina che noi ormai da più edizioni portiamo avanti con grande passione.
7: Quindi in contemporanea i ragazzi possono recarsi a questa prima serata e gli adulti, quindi organizzare magari il tempo nella fascia oraria indicata, possono recarsi invece al Molo e partecipare al festival di cultura più importante della zona.
6: Assolutamente.
7: Con appunto grandi nomi.
6: Nicola, divertirsi è bellissimo.
5: Certo.
6: Ballare, cantare, stare tutti insieme. Non bisogna mai perdere la testa. È un messaggio difficile da far capire alla tua generazione?
7: Oppure voi siete più bravi di quanto noi adulti pensiamo?
5: Questo dipende comunque dall'educazione del genitore, prima di tutto. Però comunque siamo in una società che è molto varia, quindi l'importante sicuramente è comportarsi bene con le giuste regole, le giuste maniere, tutto quanto, studiare assolutamente, tutto nelle norme. Quindi anche un giovane non dovrebbe, per quelli che purtroppo bevono, non devono esagerare, devono comunque sapersi regolare, e questo è appunto un evento che fa sì che il giovane, anche senza bere, riesca comunque a divertirsi in modo sicuro. Però,
7: e sai che per esempio Saif è uno che riesce a divertirsi? Me la lanci tu la canzone che abbiamo adesso qui a Radiolina?
5: Tu mi piaci tanto.
7: Saif, a tra poco.

0: Unione Cult.
1: Prologo di Ussana organizza la sesta edizione Ussana incontra il mondo. Culture, musiche e popoli del mondo si incontrano a Ussana. Mercoledì 22 luglio, serata con Claudia Aru e Marco Bande. Giovedì 23 luglio, musica etnica e balli sardi con il gruppo La Canas. Venerdì 24 luglio, serata internazionale con sei gruppi di diversi continenti. Apertura della serata con il gruppo ballo sardo di Ussana. Presenta la serata Giuliano Marongiu. Ussana incontra il mondo. Vi aspettiamo dal 22 al 24 luglio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Unione Cult.
5: Unione Cult ancora insieme in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda a Cagliari, e insieme a me l'assessore alla cultura al comune e a tante cose bellissime del comune di Villa Simius, Laura Frau, e poi Nicola Pintus, giovanissimo organizzatore e super promoter di queste due serate speciali. A me piace tanto parlarne, Nicola e Laura, perché arrivare in discoteca a 14 anni è tutto assolutamente sicuro, questo anche i genitori devono segnarlo, è tutto sicuro, tutto gratuito, non c'è alcol, non ci sono droghe, perché dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi che ci si può divertire senza perdere mai la testa.
6: Esatto. Sì, infatti appunto questa serata fa sì che i giovani finalmente, perché purtroppo qua a Cagliari poche sono le serate che possono far partecipare i giovani, e soprattutto questa fascia di età dei 14 ai 18, e appunto lo facciamo in un modo sicuro e che non abbia la presenza di alcol, che comunque in questa generazione è un problema.
5: È un problema. Di alcol e di droghe.
6: Assolutamente.
5: Ci divertiamo come? Ci divertiamo ballando,
6: musica,
5: ci divertiamo con l'animazione, ci divertiamo con tutti i gadget che avete organizzato, no, per questa serata.
6: Per questo evento. Sì, infatti con la presenza appunto

0: di educatori di strada e altre persone. Fare musica questa serata sia accessibile a tutti, che tutti questi ragazzi si possano trovare in un posto comunque sicuro e se siano felici di partecipare, nonostante non la presenza di alcol, zero alcol e quindi divertimento assicurato con appunto noi che porteremo molta gente, siamo abituati a fare questo, insomma.
1: Anche perché poi Giuseppe Valdés, che oggi con me in regia, lo sa bene, e il divertimento si impara anche, giusto Giuseppe, vero? Quindi insegniamo anche ai nostri adolescenti a imparare a divertirsi, come divertirsi. Sottolineo ancora una volta la sicurezza, perché è fondamentale soprattutto nelle nostre strade, con un servizio di bus navetta.
0: Sì, avremo.
1: Servizio attivo a disposizione, quindi e collegherà la discoteca a Villa Simius. E come funziona,
2: No,
1: assessore?
2: funziona che a Villa Simius abbiamo il servizio bus navetta e l'ultima corsa è fino alle 23 e
1: Perfetto.
2: passa proprio di fronte alla discoteca, quindi potrebbe essere bello e utile utilizzarla, ma io sottolineo, se le famiglie si organizzassero nella fascia oraria e frequentassero gli altri eventi che ci sono nel nostro territorio, sarebbe tutto perfettamente organizzato per divertirsi tutti.
1: Assessore, e lo è, perché ancora una volta stiamo parlando di un'estate e di un paese di mare come Villa Simius, che è davvero per tutti. Allora, prima poi di rilanciare e ricordare, dando un promemoria al nostro pubblico di queste prime serate, parliamo veramente di tutti, parliamo di questo pubblico grandissimo, di turisti, ma non solo, di tutta la Sardegna. Serate, le prime serate per i giovanissimi, e poi c'è la letteratura, e poi ci sono le feste iconiche, religiose e storiche, ma ci sono anche spettacoli.
2: Sì,
1: E allora?
2: abbiamo un vasto calendario dedicato a tutte le fasce d'età. Abbiamo gli eventi per i bambini ogni 2 settimane sulla piazza del comune, Piazza Gramsci. 2 volte alla settimana l'animazione al parco per i bambini, al pomeriggio, tardo pomeriggio ovviamente, viste le temperature. Il 13 e il 14 agosto in Piazza H avremo 2 grandi eventi di musica per tutte le età, uno tra i quali DJ Osso. Proseguiamo poi fino a metà settembre, per intenderci. All'inizio di settembre abbiamo Calici Diversi, la rassegna con il vino, tantissime manifestazioni per tutte le età. Abbiamo alla Fortezza ogni venerdì musica dal vivo in quello scenario che è la Fortezza
1: Meraviglioso,
2: Vecchia,
1: certo.
2: con diciamo quel panorama di mare che è unico al
1: Al mondo,
2: mondo,
1: al
2: posso
1: mondo,
2: dirlo?
1: sì, certo, ci piace.
2: Ok, fino al 12 settembre, dove avremo un festival per tutte le fasce d'età. Posso darvi solo un piccolo
1: Dai,
2: spoiler?
1: dai, dai, de devi. Io ti sto dando un po' del tuo, un po' del
2: È
1: lei, però
2: giusto, è
1: va
2: giusto.
1: radiolina. Oggi a Unione Calto mi è consentito anche questo. Una piccola anticipazione per noi.
2: Allora, è un festival con vari generi di musica. Una fra le tanti sarà Federica Abate, che è una giovane cantautrice italiana,
1: Bravissima.
2: Bassi Maestro. E poi finiremo con la musica dance degli anni 2000, che alla mia generazione piace un sacco, con DJ Ross e tanti altri big.
1: Piace non solo, assessore, alla tua generazione, ma piace poi anche, no Nicola, al pubblico di giovanissimi. E allora a te il compito di ricapitolare queste prime serate. Dove, quando e come? Dove?
0: Dove? Villa Simius, Sciabeco Summer Club.
1: Quando?
0: 19 luglio è l'ultimissima al 5 settembre.
1: Da che ora a che ora?
0: 19 mezzanotte.
1: Dedicato a?
0: A tutti i giovani, dai 14 ai 18 anni.
1: La sicurezza prima di tutto. E allora, no alcol, no droghe, grandissimo aiuto, assessore delle nostre forze dell'ordine, ma grandissimo aiuto di tutti quelli che sono gli educatori di strada, perché veramente il divertimento si impara.
0: Sì, assolutamente. Queste sono le basi della nostra serata che appunto coinvolgerà tutti questi ragazzi. Sarà in un modo sicuro completamente.
1: Quanti ce ne aspettiamo?
0: Sono messo le 300-350 persone, molto tranquillamente anche.
1: Che bello, che bello.
2: È una bellissima
1: E
2: iniziativa.
1: speriamo, assessore, che possa essere questo il progetto capofila, perché non si parla più. Allora, intanto la discoteca è un genere che soprattutto in Sardegna sta sparendo. E invece le discoteche sono belle, le discoteche da vivere bene, da vivere in serenità, in sicurezza, sono belle. E quindi io mi auguro che questo, che il vostro, firmato dal comune di Villa Simius, possa essere il progetto capofila che possa coinvolgere tanti, tanti altri comuni, tante altre località della Sardegna per poi arrivare in tutta Italia.
2: Allora, da parte dell'amministrazione ho un attento studio su questo. Non a caso noi siamo lì da 3 anni, non a caso questo è il primo anno che riusciamo a realizzarlo, proprio perché abbiamo deciso di mettere in campo più figure. Non è la prima serata, è la prima serata con dedizione, con attenzione, perché ci saranno all'interno appunto gli educatori da strada, che sono la parte più importante per gli adolescenti. Io non ho figli, però ho tanti nipoti, e quindi mi sono un po' medesimata in quelle che potevano essere le tematiche.
1: Certo.
2: Le mie nipotine andranno allo sciabecco, nipotine, se mi sentono, guardi, lasciamo fare.
1: Come si chiamano?
2: Ginevra, no, nominiamo solo Gina, dai.
1: Ginevra, allora, Ginevra, ci sarai anche tu, sarà la testimonial, no? Devi portare il testimone di casa, ci sarà anche Ginevra allo sciabecco. Allora, domenica dalle 19 i genitori possono stare tranquilli. Io vorrei poi, no, durante l'estate ci riaggiorniamo, vi vorrei di nuovo qua per raccontarmi come raccontarci come è andato questo progetto. E allora, il divertimento si impara tutti insieme, si impara con serate del genere. Grazie a Nicola Pinto, sia a te buon lavoro per domenica sera, assessore. Grazie per l'idea, per il progetto, per la voglia di fare e la voglia davvero di coinvolgere tutti. Unione Cult torna come sempre in diretta ogni giovedì alle 14:30 sulla vostra radio del cuore. Il mio adorato Giuseppe Valdés in regia, grazie a te. Abbiamo Giuseppe, noi finiamo adesso con la musica, finiamo con la musica di Radiolina per scatenarci sempre di più, sempre con la testa. Buon pomeriggio a tutti.
3: Unione Cult.
4: Unione Cult.
3: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato lo speciale Sardegna. Fino al 25 luglio potrai acquistare in offerta il dolce sardo Arborea a 99 centesimi letto, il tonno Asnomar con olio extravergine di oliva o al naturale a 2,79 euro, i ravioli Cossu di ricotta e spinaci da 500 grammi a 2,19 euro. Acquista i prodotti dello speciale Sardegna nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: L'estate di Barisardo è mare, sole, musica e idee. A Bari Festival vi aspetta con concerti, DJ set e talk show. DJ Angelo, Rocco Ant, Fargetta, Massimo Giannini, Angelo Binaghi, Alessandra Sardoni e tanti altri ospiti per un'estate mai sentita prima. A cura di Si Produzioni con il patrocinio Regione Sardegna. Programma su visitbarisardo.it.

0: supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
1: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari.

0: Sono le 20:59.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
9: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
9: Io invece sì.
10: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: I Minion sono tornati!
16: Il film su come conquistarono Hollywood.
17: Pignata, carbonara, lasagna.
16: E rischiarono di perdere il pianeta.
18: Hai scritto un film di mostri?
19: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
20: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Subito.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione serale del TG di Videolina. Apriamo come sempre vedendo insieme i titoli principali. Altra giornata difficile sul fronte incendi, paura del Sulcis, fiamme vicino alle abitazioni a Domus Novas e non lontano dalle RVM. A Carbonia chiusa la strada statale 126. Devastata una delle zone di maggior pregio, il sindaco di Aglientu parla di disastro dopo tre giorni di fuoco ed è sempre allerta caldo, domani 47 gradi. Marmilla mobilitata contro la speculazione energetica, si allarga il fronte del no al progetto eolico Marte, 12 aerogeneratori alti 200 metri tra San Luri, Sardar e Villanova Forru. Ennesima odissea sui cieli sardi, cancellato il Pisa-Cagliari, Ryanair invita i passeggeri al risparmio negli hotel, rimborsi solo di spese ragionevoli. Allarme povertà estreme a Sassari, il comune vara un piano per favorire l'inclusione sociale, coinvolto il terzo settore, in campo 6 milioni per nuovi servizi dedicati ai più fragili. Bene, queste sono le principali notizie di cui ci occuperemo. Abbiamo sentito, purtroppo anche questa edizione si apre parlando di incendi. Un'altra giornata difficile, infatti, emergenza soprattutto nel Sulcis. A Domus Novas le fiamme minacciano abitazioni. Chiusa la strada statale 126 a Carbonia, in azione anche due Canadair. Il servizio di Alessandro Caltabiano.
1: Allarme nel Sulcis per un'altra terribile giornata di fuoco. Dopo i quattro roghi che hanno colpito Carbonia nel pomeriggio di martedì, altri due incendi hanno interessato oggi la zona di Medaudesogus e più tardi i dintorni dell'ospedale Sirai. Per domare il primo, dopo una fase che ha visto in azione tre elicotteri, le operazioni sono state affidate a un elicottero dell'esercito. Sul posto i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale ANAS, che hanno disposto anche la chiusura della strada statale 126 tra Carbonia e Gonnesa, vista la vicinanza al luogo dell'emergenza. Situazione particolarmente grave a Domus Novas, dove un altro incendio è divampato nella zona tra il centro abitato a nord, il sito dell'RVM e una piccola località di allevamenti. Il rogo avrebbe avuto origine da un traliccio dell'alta tensione a pochissima distanza dalle case, con i cittadini che raccontano di aver sentito uno scoppio e di aver visto le fiamme partire. Necessario l'intervento di un super puma arrivato da Fenosu, raggiunto poi anche da due Canadair che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.
0: A proposito di incendi, si contano i danni dopo tre giorni di emergenza ad Aglientu e intanto così il sindaco parla di disastro. Intanto è sempre più allerta caldo. Il servizio di Stefano Birocchi. Bene, invece il servizio lo vedremo più avanti. Adesso andiamo a Mara Calagonis con il dramma della madre e del figlio trovati morti nella loro abitazione. Nessun segno di violenza. Il servizio di Mariangela Lampis.
2: Una certezza, nessun segno di violenza, ma restano ancora sospese le risposte sulla morte di madre e figlio a Mara Calagonis, Teresa Vacca di 82 anni e Marco D'Urso di 58 anni. Lui era in camera da letto dove è costretto da tanti anni, immobilizzato dopo un incidente di oltre 30 anni fa. Lei sul pavimento dell'andito, accanto un piatto in frantumi, momento di quotidianità spezzata nella loro abitazione al civico 1 di via San Giovanni a Mara Calagonis. Conferito l'incarico, domani è prevista la doppia autopsia. L'esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Roberto De Montis e dalla sua equipe dell'ospedale Brusso di Cagliari. Prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, resta al momento in piedi una delle ipotesi, morte asfittica causata dal cibo ingerito, quindi intossicazione alimentare, oppure uno shock anafilattico da farmaco. Poi bisognerà risalire ai tempi, quando sono morti madre e figlio, stesse ore, stesso giorno. A lavori carabinieri della stazione di Mara Calagonis e della compagnia di quarto, ieri sul posto il PM Daniele Caria. L'eventualità che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta sempre in piedi, così come la donna finita a terra per un malore e poi la morte del figlio in seguito. Sono andati via insieme, lei lo seguiva e lo accudiva da tempo con amore, dice chi li conosce bene.
0: E ora torniamo ad Aglientu, dicevamo prima i danni dopo tre giorni di incendi e intanto continua l'allerta meteo, il servizio appunto di Stefano Birocchi.
3: Il termometro continua a salire e la Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi e condizioni che trasformano campagna e macchia mediterranea in un combustibile pronto a incendiarsi. I meteorologi avvertono che il peggio deve ancora arrivare e la Protezione Civile mantiene alta l'allerta. Il simbolo di questa emergenza resta a Glientu, dove il fronte di Montirussu ha bruciato per 3 giorni di fila nonostante il lavoro a terra e centinaia di lanci d'acqua dai mezzi aerei. La procura di Tempio ha aperto un'indagine e ha disposto il sequestro di un palo della linea elettrica sospettato di aver dato il via alla devastazione di una delle aree più belle del territorio. Sul posto per la verifica dei danni il sindaco De Muro.
4: Si parla comunque di una cifra superiore a 25 ettari tra Pineta e Macchia Mediterranea. Piange veramente il cuore assistere a questa devastazione. Questo è sito di interesse comunitario, oltre alla sua bellezza incontaminata per la presenza di specie arboree e animali particolari e anche uniche al mondo. Naturalmente questo ha sempre il suo controbilanciamento. Non possiamo intervenire, non possiamo fare troppe fasce antincendio, non possiamo fare troppi percorsi, ma proprio questo rende veramente difficile poi intervenire in queste situazioni.
3: Dito puntato anche sulla dismissione della postazione di monitoraggio della forestale.
4: La stazione fisicamente è ancora presente, purtroppo ci sono stati dei problemi per il personale.
0: E ora andiamo a Sardara con un'assemblea pubblica promossa dal comitato Su Entu Nostru con oltre 1000 firme contro le 12 pale eoliche che dovrebbero essere sistemate tra San Luri Sardara e Villanova Forru. Il servizio di Fausto Ru.
5: La Marmilla si mobilita contro il progetto eolico Marte che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori alti oltre 200 metri tra i territori di San Luri, Sardara e Villanova Forru. A Sardara si è svolta un'assemblea organizzata dal comitato Su Entu Nostru che ha riunito cittadini e amministratori.
6: 12 aerogeneratori che sono suddivisi tra Sardara, San Luri e Villanova Forru. Questi dovrebbero produrre 72 megawatt di potenza e vanno associate con un impianto di 35 megawatt di accumuli, cioè batterie, che devono essere realizzate tra San Luri e Furtei e quindi occuperanno altri 7 ettari. Allora, si conferma quello che noi pensiamo sia, ma ormai è chiarissimo, la devastazione del territorio.
5: I promotori hanno richiamato la necessità di fare fronte comune tra i territori interessati per opporsi all'ennesima speculazione, evidenziando ancora una volta il mancato coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
7: Contro una minaccia del genere l'unica possibilità che abbiamo di farcela è che i territori lavorino assieme. Se i territori vanno avanti separati e non si uniscono per lottare contro questa cosa, non ne usciamo vivi.
8: Sta diventando una consuetudine questo di la chiamo invasione di certi territori senza che ci sia l'interlocuzione con le autonomie locali.
0: Prima pausa pubblicitaria, torniamo tra poco parlando di una ennesima disavventura aerea.
9: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Zero.
0: E allora, come annunciato, ennesima disavventura per chi vola DAO per la Sardegna. Questa volta è toccato ai passeggeri del Pisa-Cagliari di Ryanair. Ci racconta tutto Stefano Pirocchi.
3: Oltre al danno, la beffa, perché ai viaggiatori diretti nell'isola, sardi e non, già ostaggio di collegamenti aerei sempre più imprevedibili, non basta fare i conti con ritardi e cancellazioni. A volte tocca anche improvvisarsi tour operator di se stessi. È accaduto ai passeggeri del Ryanair Pisa-Cagliari, 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22:30 il verdetto sul tabellone, volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, si smarca. Pratica liquidata con un SMS. Alberghi introvabili, cercateveli da soli. Conservate le ricevute e chiedete un rimborso delle spese, ma mi raccomando che siano ragionevoli. Facile solo a dirsi in pieno luglio, quando una camera libera è già un lusso e scegliere il prezzo è un privilegio che semplicemente non esiste. Qualcuno ripiega su un pseudo B&B scalcagnato, altri restano in aeroporto. Per rientrare in Sardegna, infine, niente volo diretto. L'unica strada passa da Roma con un nuovo imbarco per Cagliari. La continuità territoriale arranca e anche le altre rotte non stanno meglio. Tarde cancellazioni posso pitare. Non dovrebbe mai invece essere cancellato un po' di ragionevole considerazione di passeggiare.
0: E ora Sassari, con oltre 6 milioni di euro per contrastare e favorire l'inclusione sociale. Il Comune di Sassari coinvolge il terzo settore. Maria Grazia Edda.
10: sulle le povere di inclusione sociale, il di Sassi chiama raccolta il suo settore e lo invita a definire insieme da una parte nuove azioni per la presenza di persone in condizioni di

0: sia una delle strutture più belle che abbiamo a Nuoro.
1: Una villa storica che sfoggia i suoi spazi verdi curati e li mette a disposizione dei visitatori. Al tempo stesso un angolo di Barbagia che fa riflettere e cerca di imbastire risposte alle sfide della crisi climatica. Soprattutto però dona refrigerio, silenzio e bellezza in questi giorni di caldo estremo.
2: Consente veramente una qualità e la possibilità di sentirsi immersi in una oasi di quiete.
3: Dal rifugio climatico di Nuoro alla prossima apertura il 25 luglio del Le Bonski Park ad Arzachena, l'inaugurazione avverrà con un concerto di Salmo e Gabriel Ponte, il servizio di Giampaolo Cuccuro.
4: È una sfida ai social network che permettono di dialogare a distanza, ora però si ritorna all'antico, in presenza. E così a disposizione della gente ci saranno quasi 30 ettari, con palchi per la musica, tribune, giostre, aree per la ristorazione e per i parcheggi. Prende vita il Le Bonski Park nell'ex galoppatoio di proprietà del comune di Arzachena, dove a partire dal 25 luglio per un mese verranno proposti eventi e attrazioni in stile country far west. Si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabri Ponte.
5: La capienza dell'area concerto è 25.000, tutta completa noi possiamo ospitare molta gente. Avrai la possibilità di avere un'area food dedicata alla Sardegna con tutti i nostri prodotti, un grande parco dinosauri, avremo un parco gonfiabile più grande d'Italia, ci sarà l'area sportiva con il basket, ci sarà il paintball, sarà come una grande sagra di paese.
6: Questa è un'arena multifunzionale, sicuramente si parla di arte, si parla di musica, si parla di concerti, ma anche un polo fieristico dove si vanno ad esaltare le nostre identità locali.
7: Attrarre anche nuovi visitatori e offrire anche un momento di aggregazione o un posto dove vivere delle attrazioni e dei divertimenti insieme a tutta la famiglia.
4: Notevole anche la ricaduta occupazionale sul territorio, perché si parla di 300 persone che a turno lavoreranno per tutto il periodo delle manifestazioni.
3: Facciamo un passo indietro, torniamo alla giornata di ieri con il grande successo di pubblico e il grande spettacolo di musica, balli e colori a Quartu per Ciampitta. Il tradizionale Festival Internazionale del Folklore, giunto alla 41esima edizione, non ha tradito le aspettative, confermandosi come un'occasione per rilanciare l'impegno nella promozione culturale e nel sostegno alla socialità. Come sempre presenti diversi gruppi stranieri, quest'anno giunti da Argentina, Perù e Portogallo, oltre a quello arrivato dal Friuli e ai numerosi gruppi sardi che si sono alternati sul palco di Piazza Mercato. Ieri è stata la serata di certo più attesa e spettacolare che Videolin abbia proposto con una lunga diretta. Gli eventi legati a Ciampitta 2026 però proseguono e si guideranno con un convegno in programma a settembre. Ora ultima pausa, torniamo con lo sport per il giallo del gallo.
8: Sara di Olina, sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Allora, abbiamo parlato del giallo del gallo, il gallo che è al secolo è Andrea Belotti, l'attaccante che appena una settimana fa era stato accolto a Elmas dai tifosi, pronto per il rinnovo del contratto. Un'ufficialità che ancora non è arrivata e Andrea Secchi nel servizio ci spiega perché.
9: La firma sembrava certa, ma ora il Cagliari vuole essere sicuro se scommettere ancora sul gallo Belotti. Ecco perché l'attaccante bergamasco, alla luce dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio, sta sostenendo dei test atletici supplementari, vero crocevia del suo futuro rossoblù. Chi si è allenato con Andrea Belotti durante l'estate è stato il nuovo capitano Alessandro De Iola.
10: Andre penso non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che qua si è intregato benissimo, che ha avuto una parte importante all'interno del gruppo, è entrato bene in sintonia con tutti i ragazzi e in questo momento sta avendo delle interlocuzioni con la società e sono cose che valuteranno loro. L'ho sentito, sta bene e quindi adesso vediamo cosa succederà.
9: Il club comunque monitora anche il mercato delle prime punte nel caso di eventuale divorzio da Belotti e l'alternativa non sarebbe certo Daniel Maldini, nome che entrerebbe in ballo solo in caso di partenza di Sebastiano Esposito. Completato il centrocampo, in questo frangente di mercato le attenzioni del Cagliari sono rivolte alla difesa. Mancano due tasselli, un esterno e un centrale. Per l'esterno si pensa a Simone Zanon, 24enne, reduce da un buon torneo con la Carrarese in Serie B. Al centro della difesa continua il dialogo con il Sud Tirol per il 21enne Rafael Koffler con l'inserimento di Iliev e Veroli come contropartite. Intanto i rossoblù continuano a sudare nel pre-ritiro di Assiminello, seduta intensa in mattinata con Pisacane che ha concesso il pomeriggio libero alla squadra. La preparazione proseguirà sino a mercoledì, giorno della partenza per la Val Camonica. Domenica invece testa a porte chiuse con la primavera.
3: Ancora calcio, ancora mercato, però stavolta andiamo a Sassari con la Torres che ha presentato i difensori Mattia Scaringi e Gabriele Berto. Il servizio di Emanuele Floris.
11: Due rinforzi per la difesa della Torres. Arrivano alla corte di Mister Greco Mattia Scaringi e Gabriele Berto, presentati al Vanni Sanna ed entrambi classe 2003. Scaringi, ex Ravenna, torre da 1,90 m, ha giocato anche per l'Olbia. Calciatore eclettico, può essere schierato sia come braccetto che come difensore centrale.
12: Come giocatore penso di essere, per le mie caratteristiche, un difensore dinamico, veloce, che ama coprire la profondità, spazi larghi e diciamo faccio della fisicità il mio punto forte.
11: Pure Gabriele Berto predilige il ruolo di braccetto con cui è stato impiegato nelle fila dell'Atalanta Under 23, dove nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze in Serie C, girone C, con un gol e due assist, mentre sono 125 quelle complessive con i bergamaschi primavera inclusa. Il difensore non vede l'ora di vestire la maglia rossoblù e poter contribuire alla causa dei sassaresi.
13: Spero, anzi sono sicuro che quello che ho lo lascerò sul campo e spero di dare una mano alla squadra e mettermi a completa disposizione del mister.
3: Chiusura dedicata al football americano, infatti è stato celebrato oggi in consiglio regionale il titolo di campione d'Italia conquistato dai Crusaders di Cagliari. Nella recente finale giocata a Ferrara, dominata contro il Formigine. Coppa nazionale che dopo 16 anni ha riportato la Sardegna sul podio più alto di questa disciplina. Negli uffici della presidenza sono stati ricevuti dirigenti e atleti della società cagliaritana. Siete un orgoglio per l'isola e rappresentate un esempio per tutti di perseveranza e di abnegazione sportiva, ha detto il presidente Comandini. Nell'occasione è stata ribadita la volontà dei Crusaders di sollevare l'asticella. Già per il prossimo anno, infatti, la società punta a iscriversi alla seconda divisione di football A11. Con il football americano si chiude questa prima edizione serale del TG di Vigliolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e tra poco torniamo con una nuova edizione.

0: de sa terra nostra.
1: Beppe Dettori è stato corista di Gianluca Grignani. I due si ritrovarono nel 2009 per incidere il singolo dei Tazenda dalle atmosfere melanconiche dal titolo Piove Luce. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato Piove Luce da Ita Zenda con Gianluca Grignani, estratto dall'album Il nostro canto.
1: Manuela Mameli è un'apprezzata cantante ogliastrina che si cimenta in differenti espressioni stilistiche. Qui la ascoltiamo nella versione di Sound of Silence che ne fecero Ita Zenda con Andrea Parodi, trasformandola in Deotigheria Maria.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

Un saluto a tutti e bene cattaus, bene torraus a su tra i giornali in sardu de Sardegna 1 Bieus, intendeus Calivontis Novas de custa edizione, cominciaus con istitros de su sumario. Sa Sardegna è a brugendi, scalendisi de sa basca, temperaturas finse a 47 gradus, su vogo arrivato danos, manos in aglientu, su sindico un disastro in una zona troppo bella. Sa tragedia del mare a Calagonis, grasi, s'autopsia va completamente vunti mortus, mamma e fillu, a gattaso che ne vira a riseo in domo in soro, forse sì, antipappa o canicuna cosa, cadusare a tossicaus. Un territorio in treo, contro si speculazione energetica, San Marmilla narra noi su progetto eolico Marte, doci, turrisi, de 200 metri se prusu, intra Seddori, Sardare, Biddano e Vorru. Un altro dissenso gelo de sa Sardigna annudda su collegamento intra aeroporto su de Pisa e Castello su Masu, Ryanair e passeggeri si rimborso pochini drummeri in albergo ma de pesi spendi pago. Sport su palloni de Serie A, tutti su punti mettenti Belotti ma anche firmai su contratto, sa società di Oli ricomprendi che arrivò di scondizioni si de su giocatore su Castello circa in difensa sa un difensore. Poveri i gusti edizioni de su TG Nostro. Fue d'auso duncas oiguru de sundo sa de basca manna che voti corpendi sa regione nostra. Is temperatura sa sigente accresci finse se 47 gradus. E sigara accresci sa riolo de sispertus. Po sa saluri de becius, pipius, pazienti che soffrinti de patologia sa graisi. Ma a fai a riolai mera funti finse se sfogus che voti corpendi donia territorio de sisula. Sa protezione civile narra che tocca la donna attenzione. Però schiattotto oi. E crasi volo. Su simbolo di questa emergenza è stata bidda di alientu in noi su vogo, aria bruciata su Monti Russo, o Dreddisi, manca su traballo di un montone forestale, si pompieri, si volontari, su elicotteri su, e aeroplano su Canadair. Si è procurato il tempio, ha riaperto le indagini, ha risequestrato un ubalo de saluci e forse si su vogo è partito proprio di questo ubalo. In zona si è bruciata, se questo mangiano volo ci verrà su sindaco di alientu Marco De Muro. Si offende sa conta dei danni su un'area del muro, ma già è uscito che è un disastro. Su fuoco aria brucia una delle zone più belle del suo territorio nostro. Su fuoco si inceppa 25 ettari su de Mattas, de Maccia Mediterranea. Tutta la zona sti amparara commenti zitto de interessi comunitari. Si vorrebbe fare alcuna cosa, poi prevenne questo disastro. Su sindaco narra che c'è una postazione della forestalica de Piri controllare il suo territorio, ma narra ancora de muro a mancare su personale. Posta cronaca, un picciocco de 21 anni si sta ricoverando in ospedale de Tattari, questa satronota è stato a trippare, roppare malamente di una genga di 15 picciocchi, si trova archeggiata una discoteca in Arbatassa, Mattias Vacatello, sul nome di questo picciocco, è a rischio di avere un ogu, adesso operato de chirurgo, a quanto pare è stato a trippare finse una picciocca si sposa de Vacatello, scarabinieri si continuano indagini, si può identificare e acciappare i responsabili di questo fatto. Sempre un po' sa cronaca, fu caso della tragedia familiare del mare a Calagonis, mamma e figlio che a caso che ne vida in domo in soro, a risare mangiano in sa via San Giovanni. Siguenti le indagini, si può comprendi, itta a ribocciò estuso. Sa certezza è che non c'è stata violenza, ma il tessuzziedio in questo addomo non è ancora chiaro. Teresa Vacca tenera 82 anni su Villo, Marco D'Urso 58 anni su De Drinta, per colpa di un incidente non si vorrebbe muovere del suo letto, sul proprio letto in cui Ariseo Dante Cattao morto. Sa mamma invece si avviera a sterrinare il suo ammento, morta e savuro accanto e suo corpo nubrato tutto arrogato. Crasi sarà fai s'autopsia su dottori legali a Raddeppi Ivano Sciacumano esamini se può comprendere voi testo su punti mortus c'è questa possibilità di che mamma e figlio antipappa che ninguna cosa cadusare a tossicauso a morti finza se che ninguna megina in proso s'autopsia a Raddeppi Ivano Craresa a pizza su desso orario quando punti mortus chi ne è morto poverimmo scarabinieri di Mara Calagones ed è quarto sigiti a fai indagini sì. Mobilitazione in manna in Marmilla contro il suo progetto eolico di Nanta Marte che a prevedere devono 12 turisi
Artias, prus de 200 metros in territorio de Seddori, Sardara e Biddano e Vorru, cittadini e amministratori locali, si conti atto viaus in Sardara, un'assemblea parricciara de su comitato su entu nostu. Marco Pau, e fai parte proprio de su comitato, annaga su progetto prevedere turris e palas, canta produsi 70 megawatt e prus de potenza, e c'antessi impiantus con batteria 78 dei 35 megawatt. Santa Pai in una zona manna 7 ettaros intra Seddori e Futtei. Esti graru ancora Marco Pau a oniti sciusciai tutto su territorio. Su comitato annaga c'è este bisogno desimoni tutto pari si de protestai unius contro i progetti su de speculazioni energetica. Contro a Melezzo su de costo dipu annau su sindico de Biddano e Vorru Maurizio Onis. Il territorio si punti a solus e non vorresti vai nuda. Depois varrai tutto varis. E tocca a combatti dugs asinunca non di bessio sproso, narra ancora Maurizio Onis. E è un'invasione, non ci punti altro sfuedosu, donara finza a Giorgio Zucca, che è sti, su sindico de Sardara, e le aziende, se canti presentavo, il progetto non si olete in manco confrontare con le amministrazioni locali. Disagio su ogni viaggera, arrivare in Sardegna molti sempre de Brusu, s'ultima odissea per toccare su collegamento della compagnia d'aeroplano su Ryanair con Pisa, intra Pisa e Casteddu su Maso. Su collegamento alle sere notti, ai 10 e mezzo, è stato anno dau e passeggeri stati comprendo che ha depianto passare tutto su notti in aeroporto de Pisa. Su compagnia via pronta però prenotare alloggio e tutto in esalbergo su dessa zona, ma pianta rotto preno su. E su mezzanotte Ryanair ha ricomunicato ai passeggeri che si depianta arrangiare. Se ho sprotto a pagare sul rimborso, quindi a gattare al logo in noi drummiri, anti ancora i rappresentanti del Ryanair, ma non depesi spendi troppo, povera ceri, andiamo. Sa compagnia, entro i passeggeri, che qualcuno riceverà un B&B, Atus invece di drummio direttamente in aeroporto. Poi tornare in Castelli, questo mangiano, sarebbe arrivato d'appa in aeroporto di Roma. Voi passeggeri, inquieto su mera, un viaggio dei scaresci e di sicuro. In Tatari, su comune, è fin l'iniziativa salva combattere la poveresa e su disagio sociale. L'amministrazione rincingeva una verica a Tobio con i associati, su aziende, si è designata a terzo settore. L'obiettivo è stare traballare tutto pare, si può fare progetto su un uso, dedicato a persone secondo i fragili, si, a chi ne ha bisogno. Ci sono situazioni di disagio che va toccato una fascia sempre, manna dei cittadini su, in suo centro storico, ma finse in altro su, appendizio su, dessa periferia. Su comune teneri 6 milioni di euro dei spendi, tutto dinai de su FSE, Fondo Sociale Europeo. Ora si interviene in luego, poi combatti su degrado, come ti narra Giuseppe Masala, che sono assessori comunali di su bilancio di questa programmazione, ma ora che tutto oleoso sa giuro e sa partecipazione dei chini della ballara in su settori sociali. Ora nasce un modello de welfare, de comunità. Un progetto finanziato del programma nazionale 40 Metro Plus e Città Medie Sud. Il protagonista, Santessi, cooperativa, associo su delle promozioni sociali di volontari, su come tinnara Antonio Spano, su direttore generale del suo comune di Tatri. De sicuro, anta proponi soluzioni sinuose e differenti. Su bando, resi pubblicato l'unisi dessa gira che entra. Da Mattia Mulas, che è sti rappresentanti del suo emporio della solidarietà. Braccia a te, se narra che c'è bisogno dei spazi, su delle comunità e dei servizi, su poco combatti, d'ogni ripo del disagio sociale. Uno sciacco maneggente partecipava a notti e salvesta a manna parricciara in Prazza Mercato in quarto, po Ciampitta, su festival del folclorica o canestra di best edizione numero 41. È stato un spettacolo de ballus, de musica, de colorisi, occasione in manna, po promuovi sa tradizione, sa cultura dei popoli. So cano vorranti partecipare a trummas de nazioni di strangers, de Argentina e su Perù, su Portogallo e de su Friuli, ma de uno sciacco manno e bidasa de sa Sardegna. Si spettacolo è stato trasmesso in rete, in sa televisione, in videolina, is evento su de Ciampitta 2026. Non si rimanta in su mesargiolo, su programma prevedere, difatti, un attobius
con espertos e studiosos che sarà vai in su mese Caburanni. Fue dato de sport e cominciato con su pallone de Serie A. Su Castello si graffa allenamento in Asseminello, su 22, su Mercuri si de sa gira che entra da si squadra a partire con su ritiro in su Ponte di Legno in Valcamonica. Domenico invece sa c'arese una partita di allenamento contro la si squadra Primavera. E su Mentisi però è stioverta una questione che aver toccare Andrea Belotti. Sa tradisso giocatori, sa società diventa pronto sa firmare su contratto no, ma in mosso Castello lo ricomprende in meglio, su cari punti scondizioni su giocatori che in su ultima stagione giocava pago nuda, vita si via struppiavo su Genugo. In si stati Belotti si sta allenando in pari con su capitano Alessandro De Iola, cariseo a rifuedao con i giornalisti, sa società in donne maniera e circhendi un altro attaccante vuro, Daniel Maldini, accanto a Guerrero, arriva in Casteddu, ma scettica sa società a rinascere a Bendi, Sebastiano Esposito, e si squadra a manca, una pariga difensore sicuro, in mosimanti snomini si de Simone Zanon, 24 anni, su de sa Carrarese, e de Rafael Kofler, che ha tenuto 21 anni su est de su Sud Tirol. Fondato de football americano, cerimonia ufficiale su consiglio regionale con si scudetto vinto de si squadra Casteddaia dei Crusaders su titolo nazionale stato coraggioso a finale de Ferrara contro si squadra de su Formigine, si scudetto dunque sa Torrara in Sardegna a Pulustesi de Sejanos e torna in Casteddu. In ufficio de sa presidenza de su consiglio ci pianta es dirigenti esatretta de sa società di Casteddaia. Sesi, un orgoglio, manno, vossisola, un modello sportivo puro, come te annau su presidente de sa assemblea Piero Comandini in sa cerimonia ufficiale. Is Crusaders, come diceva Insendi, a sa stagione che bene, il suo obiettivo è queste iscrizioni e a sa seconda divisione del su football 11. E su Cabal poi questa edizione di si torna grazie alla vostra attenzione, si intendeuso, si bieuso e si edizione che bene, un saluto e tutto su.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Un divertente e colorato video accompagna questo brano di Emanuele Grau. Si intitola Ziu Peppi Pinna e vengono cantate le maniere poco ortodosse di un contadino con gli animali della sua fattoria.

0: intitolava Ziu Peppi Pinna, brano tradizionale sul modulo musicale del ballo Adillu, quello che abbiamo ascoltato da Emanuele Garau.
1: Popolarissimo presentatore e conduttore televisivo, Giuliano Marongiu da Ovodda è anche cantante, spesso in progetti con altri artisti isolani. Questa è la sua rilettura di un classico dei Tazenda, Mamoyada, attorniato da Mamutones e i Soccadores.

0: Giuliano Marongiu dal suo programma Anni Nora del 2012. Questa era Mamoiada.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sullo stesso palco si incontrano gli Stentales e il coro Su un Ugo Resu di Nuoro, diretto da Tonino Puddu. Così nasce questa particolare versione di un brano forte del gruppo nuorese, Pro un Uviore, scritta in memoria di Luisa Manfredi, figlia di Matteo Boe, uccisa a Lula.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
4: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta, abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Nel 1983 il cantante cagliaritano Mario Macciocco lascia il gruppo Il Giocattolo e intraprende una carriera da solista assumendo il nome di Mario Fabiani. Due anni dopo il suo primo album, Notti in FM, in cui è autore di buona parte dei brani, anche di questa E sei tu l'amore.

0: era Mario Fabiani in E tu sei l'amore, eseguita in una puntata del programma E tutto finisce in musica, trasmesso da Videolina nel 1985.
1: I Carba nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: Abbiamo ascoltato Oltre la porta, una delle 13 tracce che costituiscono l'album d'esordio dei Karma, pubblicato nel 2019.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Vanni Chessa, musicista ittirese, ha inciso nel 1997 un suo album in cui sono prevalenti le sonorità del patrimonio etnomusicale isolano. Si fa così affiancare da voci di tenores, lui stesso suona anche organetto e launeddas. Ecco così la rivisitazione di motivi tutti sardi in composizioni dal largo respiro, come questa Mutende Mutos.

0: Si è inserita anche la voce di Cristina Francolacci accanto a quella di Vanni Chessa in questo brano tratto dall'esibizione che il gruppo dell'artista ittirese tenne a Sedilo in occasione di Ignus nel 1997.
1: Sono le 22:59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
2: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
2: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Classico.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
5: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi, su Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare.

La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con

0: È mezzanotte e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai sese quattro di Amengiano, ai squatre quattro di Apostibrangio e ai deje quattro di Assunotti. E su domenico a mesù di puro, in sa radiolina.

0: Buonasera, benvenuti a questa edizione della notte del TG di Videolina. Vediamo insieme subito le notizie principali. Altra giornata difficile sul fronte incendi, paura del Sulcis, fiamme vicine all'abitazione a Domus Novas e non lontano dalla RVM. A Carbonia chiusa la strada statale 126. Devastata una delle zone di maggior pregio, il sindaco di Aglientu parla di disastro dopo tre giorni di fuoco ed è sempre allerta caldo, domani 47 gradi. Marmilla mobilitata contro la speculazione energetica, si allarga il fronte del no al progetto eolico Marte, 12 aerogeneratori alti 200 metri tra Sanduri, Sardar e Villanova Forri. Ennesima odissea sui cieli sardi, cancellato il Pisa-Cagliari, Ryanair invita i passeggeri al risparmio negli hotel, rimborsi solo di spese ragionevoli. Bene, queste dunque sono le notizie principali e andiamo subito con l'apertura che riguarda anche in questa edizione con gli incendi, un'altra giornata difficile sul fronte con l'emergenza soprattutto nel Sulcis. A Domus Novas le fiamme minacciano abitazioni, chiusa la strada statale 126 a Carboni, il servizio di Alessandro Caltabiano.
1: Eventi e attrazioni in stile country far west, si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabriele.
2: Allarme nel Sulcis per un'altra terribile giornata di fuoco. Dopo i quattro roghi che hanno colpito Carbonia nel pomeriggio di martedì, altri due incendi hanno interessato oggi la zona di Medaudesogus e più tardi i dintorni dell'ospedale Sirai. Per domare il primo, dopo una fase che ha visto in azione tre elicotteri, le operazioni sono state affidate a un elicottero dell'esercito. Sul posto, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e il personale ANAS, che hanno disposto anche la chiusura della strada statale 126 tra Carbonia e Gonnesa, vista la vicinanza al luogo dell'emergenza. Situazione particolarmente grave a Domus Novas, dove un altro incendio è divampato nella zona tra il centro abitato a nord, il sito dell'RVM e una piccola località di allevamenti. Il rogo avrebbe avuto origine da un traliccio dell'alta tensione a pochissima distanza dalle case, con i cittadini che raccontano di aver sentito uno scoppio e di aver visto le fiamme partire. Necessario l'intervento di un super puma arrivato da Fenosu, raggiunto poi anche da due Canadair che hanno partecipato alle operazioni di spegnimento.
0: E poi c'è ancora una giornata di incendi, questa volta parliamo di un grosso incendio che è scoppiato nella zona di Orani, che ha appunto colpito le campagne in località Costa e Cumbento, a poca distanza dalle abitazioni. Sul posto sono intervenute le squadre antincendio impegnate nel contenimento delle fiamme per evitare che il rogo potesse estendersi ulteriormente, favorito dalle condizioni meteo e le alte temperature. A supporto delle operazioni anche tre elicotteri della flotta antincendio regionale, tra cui il Super Puma, che hanno effettuato continui rifornimenti d'acqua alla di Lasasai per contrastare l'avanzata del fronte di fuoco. Proprio l'intervento degli elicotteri ha fatto sì che le fiamme venissero fermate prima di arrivare alle case. E ancora ad Aglientu si contano i danni di tre giorni di fuoco con il sindaco che parla di disastro. Intanto è sempre allerta, caldo, torrido. Il servizio di Stefano Birocchi.
3: Il termometro continua a salire e la Sardegna affronta una delle ondate di calore più intense dell'estate, con punte che sfiorano i 47 gradi e condizioni che trasformano campagne e macchia mediterranea in un combustibile pronto a incendiarsi. I meteorologi avvertono che il peggio deve ancora arrivare e la Protezione Civile mantiene alta l'allerta. Il simbolo di questa emergenza resta Aglientu, dove il fronte di Montirusso ha bruciato per tre giorni di fila nonostante il lavoro a terra e centinaia di lanci d'acqua dai mezzi aerei. La procura di Tempio ha aperto un'indagine e ha disposto il sequestro di un palo della linea elettrica sospettato di aver dato il via alla devastazione di una delle aree più belle del territorio. Sul posto per la verifica dei danni il sindaco De Muro.
4: Si parla comunque di una cifra superiore a 25 ettari tra Pineta e Macchia Mediterranea. Piange veramente il cuore assistere a questa devastazione. Questo è sito di interesse comunitario, oltre alla sua bellezza incontaminata per la presenza di specie arboree e animali particolari e anche uniche al mondo. Naturalmente questo ha sempre il suo controbilanciamento. Non possiamo intervenire, non possiamo fare troppe fasce antincendio, non possiamo fare troppi percorsi, ma proprio questo rende veramente difficile poi intervenire in queste situazioni.
3: Dito puntato anche sulla dismissione della postazione di monitoraggio della forestale.
4: La stazione fisicamente è ancora presente, purtroppo ci sono stati dei problemi per il personale.
0: E ora la cronaca con madre e figlio trovati senza vita nella loro abitazione a Maracalagonis. Nessun segno di violenza, però sarà domani l'autopsia a chiarire le cause della morte. Il servizio di Maria Angela Lampis.
5: Una certezza, nessun segno di violenza, ma restano ancora sospese le risposte sulla morte di madre e figlio a Maracalagonis, Teresa Vacca di 82 anni e Marco D'Urso di 58 anni. Lui era in camera da letto dove è costretto da tanti anni, immobilizzato dopo un incidente di oltre 30 anni fa. Lei sul pavimento dell'andito, accanto un piatto in frantumi, momento di quotidianità spezzata nella loro abitazione al civico 1 di via San Giovanni a Maracalagonis. Conferito l'incarico, domani è prevista la doppia autopsia. L'esame autoptico verrà eseguito dal medico legale Roberto De Montis e dalla sua equipe dell'ospedale Brusso di Cagliari. Prevista una serie di accertamenti tossicologico e istologico, resta al momento in piedi una delle ipotesi: morte asfittica causata dal cibo ingerito, quindi intossicazione alimentare, oppure uno shock anafilattico da farmaco. Poi bisognerà risalire ai tempi, quando sono morti madre e figlio, stesse ore, stesso giorno. A lavori carabinieri della stazione di Maracalagonis e della compagnia di quarto, ieri sul posto il PM Daniele Caria. L'eventualità che la madre abbia trovato il figlio senza vita e poi abbia avuto un malore resta sempre in piedi, così come la donna finita a terra per un malore e poi la morte del figlio in seguito. Sono andati via insieme, lei lo seguiva e lo accudiva da tempo con amore, dice chi li conosce bene.
0: E ora andiamo a Sardara con un'assemblea pubblica promossa dal Comitato Suento Nostro. Oltre 1000 firme raccolte contro le 12 pale previste tra San Luri, Sardara e Villanova Forlì. Fausto Ru.
6: La Marmilla si mobilita contro il progetto eolico Marte, che prevede l'installazione di 12 aerogeneratori alti oltre 200 metri tra i territori di San Luri, Sardara e Villanova Forlì. A Sardara si è svolta un'assemblea organizzata dal Comitato Suento Nostro, che ha riunito cittadini e amministratori.
7: 12 aerogeneratori che sono suddivisi tra Sardara, San Luri e Villanova Forlì. Questi dovrebbero produrre 72 MW di potenza e vanno associate con un impianto di 35 MW di accumuli, cioè batterie, che devono essere realizzate tra San Luri e Forlì e quindi occuperanno altri 7 ettari. Allora, si conferma quello che noi pensiamo sia, ma ormai è chiarissimo, la devastazione del territorio.
6: I promotori hanno richiamato la necessità di fare fronte comune tra i territori interessati per opporsi all'ennesima speculazione, evidenziando ancora una volta il mancato coinvolgimento delle amministrazioni comunali.
8: Contro una minaccia del genere l'unica possibilità che abbiamo di farcela è che i territori lavorino assieme. Se i territori vanno avanti separati e non si uniscono per lottare contro questa cosa, non ne usciamo vivi.
9: Sta diventando una consuetudine questo la chiamo invasione di certi territori senza che ci sia l'interlocuzione con le autonomie locali.
0: Pausa pubblicitaria, torniamo per parlare dell'ennesima odissea sui cieli sardi. A tra poco.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Da.
0: E allora, abbiamo detto prima della pubblicità, l'ennesima odissea sui cieli sardi, questa volta coinvolta Ryanair e i passeggeri del Pisa-Cagliari. Il servizio di Stefano Birocchi.
11: Oltre al danno, la beffa, perché ai viaggiatori diretti nell'isola, sardi e non, già ostaggio di collegamenti aerei sempre più imprevedibili, non basta fare i conti con ritardi e cancellazioni. A volte tocca anche improvvisarsi tour operator di se stessi. È accaduto ai passeggeri del Ryanair Pisa-Cagliari: 2 ore di ritardo, imbarco ormai iniziato e alle 22:30 il verdetto sul tabellone: volo cancellato. La compagnia assicura una sistemazione in hotel, fa attendere ancora 1 ora e mezza e poi, poco dopo la mezzanotte, si smarca. Pratica liquidata con un SMS: alberghi introvabili, cercateveli da soli, conservate le ricevute e chiedete un rimborso delle spese, ma mi raccomando che siano ragionevoli. Facile solo a dirsi in pieno luglio, quando una camera libera è già un lusso e scegliere il prezzo è un privilegio che semplicemente non esiste. Qualcuno ripiega su un pseudo B&B scalcagnato, altri restano in aeroporto per rientrare in Sardegna e infine niente volo diretto. L'unica strada passa da Roma con un nuovo imbarco per Cagliari. La continuità territoriale arranca e anche le altre rotte non stanno meglio. Ritardi e cancellazioni possono capitare, non dovrebbe mai invece essere cancellata un po' di ragionevole considerazione per i passeggeri.
0: E ora andiamo a Sassari con oltre 6 milioni di euro per contrastare povertà e favorire l'inclusione sociale per una iniziativa promossa dal Comune di Sassari insieme al terzo settore nella progettazione di nuovi servizi di prossimità e interventi dedicati alle persone più fragili. Maria Grazia Redda.
12: Contrasto alle povertà ed inclusione sociale, il Comune di Sassari chiama a raccolta il terzo settore e lo invita a definire insieme da una parte nuove azioni per la presa in carico di persone in condizioni di grave marginalità, per un sostegno ai bisogni primari, un accompagnamento educativo, psicologico, lavorativo, dall'altra per costruire nuovi servizi di prossimità nelle aree più fragili della città. Una partecipazione in forma associata definita in un innovativo avviso pubblico che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro dal Fondo Sociale Europeo.
13: Con la sfida che abbiamo di fronte, che è quella di mitigare le sacche di sofferenza e di degrado che ancora purtroppo permangono nel centro storico di Sassari. Non potevamo assolutamente non ascoltare e coprogettare insieme agli enti del terzo settore.
12: Un modello di welfare di comunità, il progetto è finanziato dal programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud per definire insieme a cooperative, associazioni di promozione sociale e volontariato i nuovi bisogni della comunità.
14: Ne conoscono i volti, ne conoscono le tragedie e quindi secondo me saranno loro i veri protagonisti di questo avviso di coprogettazione e delle soluzioni innovative che verranno fuori.
12: Numerosi rappresentanti del terzo settore cittadino che hanno risposto all'invito del comune per illustrare il progetto. L'avviso pubblico sarà online da lunedì. Qualcuno ha già le idee chiare su che cosa proporre.
15: Uno spazio di comunità al centro storico di Sassari, ma anche e soprattutto un servizio di accompagnamento all'abitare. Al centro storico sono tante le realtà di emarginazione e disagio sociale.
0: E intanto a Mogre tutto pronto per la 65esima edizione della Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna. Marco Lai.
16: In corso ci sono le ultime rifiniture, allestimento quasi completo, via imminente nella serata di venerdì il taglio del nastro. Da sabato mattina fino al 13 settembre l'apertura al pubblico. Mogoro torna a essere cuore dell'artigianato artistico in Sardegna. La fiera è la numero 65.
17: 65 anni dice tutto, nel senso che alla fine in questi anni la fiera è cresciuta. Abbiamo un intreccio di varie comunità che riconoscono in Mogoro uno dei fulcri dell'artigianato sardo.
16: E proprio intrecci è il tema scelto quest'anno per la rassegna presentata nel corso di una conferenza stampa.
18: Con il tema intrecci abbiamo voluto dar voce a tutte le competenze artigiane, le maestrie, ma anche le istituzioni, videomaker, grafico, qualsiasi tassello che compone il grande meccanismo fiera, che va proprio a intrecciare le proprie competenze con quelle degli altri per creare questo meraviglioso mondo. C'è un dialogo continuo tra diversi settori dell'artigianato.
16: Oltre 100 gli espositori protagonisti della manifestazione, in rappresentanza dei 13 settori dell'artigianato artistico di tutta la Sardegna.
18: Da nord a sud, da est a ovest, abbiamo più di un centinaio di eccellenti artigiani da ogni parte della Sardegna. Quest'anno l'esposizione è cambiata profondamente, ho voluto dare un'esposizione piuttosto fluida, piuttosto che racchiusa in semplici settori, quindi troviamo dei manufatti di artigianato di settore diverso che dialogano tra loro.
0: Ora è il momento di sapere cosa troveremo domani sull'Unione Sarda in edicola con le anticipazioni di Francesca Figus.
19: Buonasera a tutti, ancora grande caldo dal nord al sud dell'isola, cantiere dopo cantiere, il nostro focus è sulla giungla dei lavori stradali. E poi andiamo a Cagliari per vedere insieme come cambiano le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti. E ancora negli spettacoli, Jethro Tull domani in concerto a Cagliari, l'iconica band sarà alla fiera di Viale Diaz. Chiudiamo con lo sport e il calcio, pallavolo sarda sotto i riflettori, l'effetto Alessia Orro sui giovanissimi. Questo e molto altro come sempre sulle pagine del Primo Quotidiano della Sardegna. Noi ci vediamo domani in edicolo, se preferite sul vostro smartphone attraverso l'app Unione Digitale. A tutti voi una buona serata.
0: Ancora una pausa, a tra poco.
10: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Quest'estate incandescente, Nuoro cerca nel spazio Ilisso il suo rifugio climatico. Il servizio di Gianfranco Lucci.
20: Un rifugio climatico è un luogo lo dice la parola stessa, dove ci si può andare a trovare del ristoro, un clima maggiormente favorevole nelle giornate, soprattutto quelle di caldo torrido.
21: Perché Spazio Elisso è il luogo ideale per diventare un rifugio climatico?
20: Intanto vediamo che Spazio Elisso ha due giardini fantastici, sempre aperti.
22: La novità arriva dal cuore di Nuoro con tempismo perfetto. Le temperature torride di queste ore si possono arginare anche con due meravigliosi giardini intrisi d'arte. Ecco il messaggio che si leva da Spazio Elisso, da una villa ricca di fascino che strizza l'occhio al benessere e accoglie. Da oggi è il primo museo rifugio climatico dell'isola. In sintesi,
23: i due giardini aperti gratuitamente, vuol dire acqua, sosta, la possibilità di leggere, di connettersi alla rete wifi, di poter meditare, stare con se stessi o con gli altri. In una parola, appunto, stare.
24: Un traguardo importante per la città e credo che la struttura che è stata scelta sia una delle strutture più belle che abbiamo a Nuoro.
22: Una villa storica che sfoggia i suoi spazi verdi curati e li mette a disposizione dei visitatori. Al tempo stesso un angolo di barbagia che fa riflettere e cerca di imbastire risposte alle sfide della crisi climatica. Soprattutto però dona refrigerio, silenzio e bellezza in questi giorni di caldo estremo.
23: Consente veramente una qualità e la possibilità di sentirsi immersi in una oasi di quiete.
0: E ad Arzachena invece è scattato il conto alla rovescia per l'inaugurazione del Legboschi Park, il 25 luglio l'inaugurazione con i concerti di Salmo e Gabri Ponte. Gianpaolo Cucuru.
1: È una sfida ai social network che permettono di dialogare a distanza, ora però si ritorna all'antico, in presenza. E così a disposizione della gente ci saranno quasi 30 ettari, con palchi per la musica, tribune, giostre, aree per la ristorazione e per i parcheggi. Prende vita il Lebonski Park nell'ex galoppatoio di proprietà del comune di Arzachena, dove a partire dal 25 luglio per un mese verranno proposti eventi e attrazioni in stile country far west. Si comincia con il botto, il concerto di Salmo e di Gabri Ponte.
25: La capienza dell'area concerto è 25.000, tutta completa noi possiamo ospitare molta gente. Avrai la possibilità di avere un'area food dedicata alla Sardegna con tutti i nostri prodotti, un grande parco dinosauri, avremo un parco gonfiabile più grande d'Italia, ci sarà l'area sportiva con il basket, ci sarà il paintball, sarà come una grande sagra di paese.
26: Questa è un'arena multifunzionale, sicuramente si parla di arte, si parla di musica, si parla di concerti, ma anche un polo fieristico dove si vanno ad esaltare le nostre identità locali.
27: Attrarre anche nuovi visitatori e offrire anche un momento di aggregazione o un posto dove vivere delle attrazioni e dei divertimenti insieme a tutta la famiglia.
1: Notevole anche la ricaduta occupazionale sul territorio, perché si parla di 300 persone che a turno lavoreranno per tutto il periodo delle manifestazioni.
0: E ora andiamo a Carbonia con la riqualificazione della pineta del Colle Rosmarino. Alessandro Caldabiano.
28: Un intervento annunciato qualche mese fa a far quasi da contraltare al tremendo incendio che l'estate scorsa aveva devastato la vegetazione nella parte nord di Carbonia. Ora, alla pineta del Colle Rosmarino, i lavori sono entrati nel vivo, compatibilmente con la quiete di chi viene a cercare riparo dalla calura estiva nel principale rifugio climatico della città.
29: L'intervento si suddivide in due parti. Il primo da 190.000 euro in virtù di un bando regionale vinto dal comune di Carbonia e il secondo da 200.000 euro grazie a un emendamento che fu presentato nell'ambito di una finanziaria regionale nel 2023.
28: Con il primo intervento verrà riqualificato un pezzo di tracciato, saranno manutenzionati gli arredi della pineta, realizzati percorsi botanici e verranno sistemate le vie d'accesso, mentre il secondo migliorerà l'integrazione con l'area sportiva di Via Puglie, con la realizzazione di un'area fitness connessa al polmone verde cittadino.
29: Un intervento che in parte purtroppo, non essendo sufficienti le risorse per manutenzionare complessivamente tutto il Colle Rosmarino, che dà avvio a un processo di riqualificazione e di sistemazione di quest'area molto frequentata dai cittadini.
0: Ultima pausa, torniamo tra poco con lo sport.
30: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
0: Vedete alle mie spalle Andrea Belotti, che una settimana fa è arrivato a Cagliari pronto alla firma sul rinnovo del contratto, una firma che ancora non è arrivato. Il motivo ce lo spiega Andrea Secchi.
2: La firma sembrava certa, ma ora il Cagliari vuole essere sicuro se scommettere ancora sul gallo Belotti. Ecco perché l'attaccante bergamasco, alla luce dell'infortunio al legamento crociato del ginocchio, sta sostenendo dei test atletici supplementari, vero crocevia del suo futuro rossoblù. Chi si è allenato con Andrea Belotti durante l'estate è stato il nuovo capitano Alessandro De Iola.
3: Andre penso non abbia bisogno di presentazioni, è un giocatore che qua si è entregato benissimo, che ha avuto una parte importante all'interno del gruppo, è entrato bene in sintonia con tutti i ragazzi e in questo momento sta avendo delle interlocuzioni con la società e sono cose che valuteranno loro. L'ho sentito, sta bene, quindi adesso vediamo cosa succederà.
2: Il club comunque monitora anche il mercato delle prime punte nel caso di eventuale divorzio da Belotti e l'alternativa non sarebbe certo Daniel Maldini, nome che entrerebbe in ballo solo in caso di partenza di Sebastiano Esposito. Completato il centrocampo, in questo frangente di mercato le attenzioni del Cagliari sono rivolte alla difesa. Mancano due tasselli, un esterno e un centrale. Per l'esterno si pensa a Simone Zanon, 24enne, reduce da un buon torneo con la Carrarese in Serie B. Al centro della difesa continua il dialogo con il Sud Tirol per il 21enne Rafael Koffler, con l'inserimento di Iliev e Veroli come contropartite. Intanto i rossoblù continuano a sudare nel pre-ritiro di Assiminello, seduta intensa in mattinata con Pisacane che ha concesso il pomeriggio libero alla squadra. La preparazione proseguirà sino a mercoledì, giorno della partenza per la Val Camonica. Domenica invece testa a porte chiuse con la primavera.
0: Ancora calciomercato però dalla Cagliari alla Torres, che ha presentato i suoi nuovi rinforzi, i difensori Mattia Scaringi e Gabriele Berto. Emanuele Floris.
4: Due rinforzi per la difesa della Torres. Arrivano alla corte di mister Greco Mattia Scaringi e Gabriele Berto, presentati al Vanni Sanna ed entrambi classe 2003. Scaringi, ex Ravenna, torre da 1,90 m, ha giocato anche per l'Olbia. Calciatore eclettico, può essere schierato sia come braccetto che come difensore centrale.
5: Come giocatore penso di essere, per le mie caratteristiche, un difensore dinamico, veloce, che ama coprire la profondità, spazi larghi e diciamo faccio della fisicità il mio punto forte.
4: Pure Gabriele Berto predilige il ruolo di braccetto con cui è stato impiegato nelle fila dell'Atalanta Under 23, dove nell'ultima stagione ha collezionato 31 presenze in Serie C, girone C, con un gol e due assist, mentre sono 125 quelle complessive con i bergamaschi primavera inclusa. Il difensore non vede l'ora di vestire la maglia rossoblù e poter contribuire alla causa dei sassaresi.
6: Spero, anzi sono sicuro che quello che ho lo lascerò sul campo e spero di dare una mano alla squadra e mettermi a completa disposizione del mister.
0: Chiusura col football americano, perché è stato celebrato in consiglio regionale il titolo di campione d'Italia conquistato dai Crusaders di Cagliari nella recente finale giocata a Ferrara e dominata contro il Formigine. Coppa nazionale che dopo 16 anni ha riportato la Sardegna sul podio più alto di questa disciplina. Negli uffici della presidenza sono stati ricevuti dirigenti e atleti della società cagliaritana. Siete un orgoglio per l'isola e rappresentate un esempio per tutti di perseveranza e di abnegazione sportiva, ha detto il presidente Comandini. Nell'occasione è stata ribadita la volontà dei Crusaders di sollevare l'asticella e già per il prossimo anno la società punta a iscriversi alla seconda divisione di football A11. Con il football americano e con il giusto riconoscimento ai Crusaders si chiude questa edizione del TG di Videolina. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo buonanotte.

Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

Era Adavida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Un saluto a tutti su e benegattaus, benitorraus a su tra i giornali in sardu de Sardegna 1 Bieusu, intendeus Calivontis Novas de custa edizione, cominciaus con istitrus de su sumario. Sa Sardegna è a brugendi, scalendisi de sa basca, temperaturas finse a 47 gradus, su vogo arrivato danus, manus in aglientu, su sindico un disastro, in una zona troppo bella. Sa tragedia del mare a Calagoni, si grasi, sa autopsia, va completamente vunti mortus, mamma e fillu, agattaso che ne vira a Riseo, in domo in soro, forse si, antipappau, che ninguna cosa, cadusare a tossicaus. Un territorio in treo, contro si speculazione energetica, sa Marmilla narra noi su progetto eolico Marte, doci, turrisi, de 200 metri se prusu, intra Seddori, Sardare, Biddano e Vorru. Un altro dissenso gelo de sa Sardigna nudda su collegamento intra aeroporto su de Pisa, Castello su Masu, Ryanair e passeggeri, rimborso pochini drumeri in albergo, ma de pesi spendi pago. Sport su palloni de Serie A, tutti su punti pettenti, Belotti, ma non ti firmai su contratto, sa società di Oli ricomprendi che le voti scondizioni si de su giocatore su Castello circa in difesa sono difensori. Poveri i gusti edizioni de su TG Nostro. Fu dauso duncas oiguru de sundu sa de basca manna che voti corpendi sa regione nostra. Is temperatura sa sigente a cresci finse se 47 gradus. E si che raccresci sa riolo de si esperto. Po sa saluri de becci, su pipio, su pazienti che soffrinti de patologia sa graisi. Ma a fai a riolai mera funti finse se sfogus che funti corpendi donia territorio de sisula. Sa protezione civile in araga tocca la donna attenzione, però che tottu oi e crasi uno. Su simbolo di questa emergenza è stata bitta di alientu in noi su vogo, a riabrugiare su Monti Russo, o Dreddisi, mancasse traballo di un montone forestale, si pompieri, volontari, elicotteri e aeroplano su Canadair. Si è procurato del tempio, ha riaperto le indagini, ha risequestrato un palo de saluci e forse su vogo è stato partito proprio di questo palo. In zona si è bruciato, se questo mangiano uno ci verrà su sindico di alientu Marco De Muro. Si offende sa conta dei danni su un'area del muro, ma già è uscito che è un disastro. Su fuoco aria brucia una delle zone più belle del suo territorio nostro. Su fuoco si inceppa pau 25 ettari su de mattas, de maccia mediterranea. Tutta questa zona è amparata come un sito di interessi comunitari. Si vorrebbe fare alcuna cosa, poi prevenne questo disastro. Su sindaco narra che c'è una postazione di savore stalica per controllare il suo territorio, ma narra ancora di muro a mancare su personali. Posta cronaca, un picciocco de 21 anni si sta ricoverando in ospedale di Tattari, questa satronotte è stato attrippato, roppato malamente di una genga dei 15 picciocchi in Drovarcheggia, una discoteca in Arbatassa. Mattias Vacatello, sul nome del suo picciocco, è a rischio di averti un ogu, avresti operato dei schirurgo. A quanto pare è stato attrippato finse una picciocca si sposa de Vacatello. I carabinieri si continuano in indagini, si può identificare e acciappare i responsabili di questo fatto. Esempi posta cronaca, fu caso della tragedia familiare del mare a Calagone, mamma e figlio che a taso che ne vida in domo in soro, a risare mangiano in via San Giovanni. Siguenti si indagini, si può comprendi, itta a ribocciò estuso. Sa certezza è che non c'è stati a violenza, ma il tessuzziedio in questo domo non è ancora chiaro. Teresa Vacca tenera 82 anni su Villo, Marco D'Urso 58 anni su dei 30, per colpa di un incidente non si vorrebbe muovere del suo letto, sul proprio letto in noi Ariseo, Dante Gattao morto. Sa mamma invece si avviera a sterrinare il suo ammento, morto e savuro accanto e suo corpo nubrato tutto arrogato. Grazie sarà fai s'autopsia su dottori legali a Raddepivano Sciacumano esamini se può comprendere voi testo su punti mortus c'è questa possibilità di che mamma e figlio antipappa che ninguna cosa usare a tossicauso a morti finza se che ninguna megina in proso s'autopsia a Raddepivai Craresa a pizza su de orario quando punti mortus chi ne è morto poverimmo scarabinieri di Maracalagones ed è quarto sigiti a fai indagini sì. Mobilitazioni in manna in Marmilla contro il suo progetto eolico di Nanta Marte che prevede devono 12 turisi
Artias, prus de 200 metros in is territorios de Seddori, Sardara e Biddano e Vorru. Cittadinos e amministradores locales si vonti attoviaus in Sardara, un'assemblea paricciara de su comitau su entu nostu. Marco Pau, che fa parte proprio de su comitau, annaga su progetto prevedere turris e palas, canta produsi 70 megawatt e prosu de potenza. E c'antessi impiantus con batteria 78 dei 35 megawatt. Santa vai in una zona manna 7 ettaros intra Seddori e Futtei. Esti graru ancora Marco Pau a oniti sciusciai tutto su territorio. Su comitato naga c'è ste bisogno desimoni tutto vari si deve protestare unius contro il progetto su de speculazioni energetica contro a melezzo su de costo di pu annau su sindico de Biddano e Vorru Maurizio Onnis. Il territorio si vonti a solus e non vorti va in udda. Depois varrai tottu varis. E tocca a combatti dunque asi nunca non di bessio sproso, narra ancora Maurizio Onnis. E è un'invasione, non ci vonti altro sfuedo su, donare affinzas a Giorgio Zucca, che è su sindico de Sardara, e is aziende, se canti presentato, il progetto su non si oliti nemmanco confrontare con le amministrazioni locali. Disagio su ogni viaggera, arriva in Sardegna molti sempre De Brusu, s'ultima Odissea, per toccare su collegamento della compagnia d'aeroplano su Ryanair con Pisa, intra Pisa e Casteddu su Maso. Su collegamento alle sere notti, ai 10 e mezzo, è stato anno d'au e spasseggeri stati comprendendo che ha depianto passare tutto su notti in aeroporto de Pisa. Su compagnia via pronta però prenotare alloggio e tutto in albergo su dessa zona, ma pianta rotto preno su. E su mezzanotte Ryanair ha ricomunicato ai passeggeri che si depianta arrangiare. Se ho sprotto a pagare sul rimborso, quindi a gattare al logo i noi drummiri, anti ancora i rappresentanti di Ryanair, ma non depesi spendi troppo, poveri annau sa compagnia. Intre passeggeri che qualcuno risceverà un B&B, atus invece di drummio. Direttamente in aeroporto, può tornare in Castello, questo mangiano, sareplano arrivato d'appa in aeroporto de Roma. Voi passeggeri inquieto su mera, un viaggio dei scaresci e de Vressivur. In Tatari, su comune e fende l'iniziativa salvo combattere la poveresa e sul disagio sociale, l'amministrazione rincingia la verica a Tobio con i associati, su le aziende, sa di suinante a terzo settore. Suo obiettivo è stare traballare tutto pare, si può fare progetto su un uso, dedicato a persone secondo i fragili, si, a chi ne ha bisogno. Ci sono situazioni di disagio che per toccare una fascia sempre, manna de cittadino su, in suo centro storico, ma finse in altro su, appendizio su, de sa periferia. Su comune teneri 6 milioni di euro dei spendi, tutto dinai de su FSE, Fondo Sociale Europeo. Ora si interviene in luego, poi combatti su degrado, come ti narra Giuseppe Masala, che è assessori comunali di su bilancio di questa programmazione, ma ora che tutto oleoso sa giuro e sa partecipazione dei ghini della ballara in su settori sociali. Ora nasce un modello de welfare, de comunità. Un nuovo progetto finanziato del programma nazionale 40 Metro Plus e Città Medie Sud. Il protagonista, Santessi, cooperativa, associo su de promozione sociale di volontari, su come tinnara Antonio Spano, su direttore generale del suo comune dei Tatri. De sicuro, anta proponi soluzioni sinuose differenti. Su bando, resi pubblicato l'unisi de sa gira che entra. Da Mattia Mulas, che è sti rappresentanti del suo emporio della solidarietà. Braccia a te, se narra che c'è bisogno dei spazi su de comunità e dei servizi su poco combatti, d'ogni aripo del disagio sociale. Uno sciacquomano gente che partecipava a risere notti e sa vesta a manna paricciara in Prazza Mercato in quarto, po sciampitta, su festival de su folclorica o canestra di best edizione numero 41. È stato un spettacolo de ballus, de musica, de colorisi, occasione in manna, po promuovi sa tradizione, sa cultura dei popoli. So canovoro anti partecipava a trumma sa de nazioni di strangia, sa de s'Argentina
e su Perù, su Portogallo e de su Friuli, ma de uno sciacco mannu e bidas de sa Sardigna. Si spettacolo è stato trasmitto in rete, in sa televisione, in videolina, is eventus de Ciampitta 2026. Nosi vrimmanta in su mesargiolos a su programma previdri, difattisi, un attobius, un espertus e studiosus, che sarà vai in su mese caburanni. Fu dato de sport, e cominciamo con su pallone de Serie A. Su Casteddu si graffa allenamento in Asseminello, su 22, su Mercuri, si de sa gira entra da si squadra a partire sul ritiro in su Ponte di Legno in Valcamonica. Domenico invece sa Ciarese una partita di allenamento contro la si squadra Primavera. E su Mentisi però è stata aperta una questione che aver toccato Andrea Belotti. Sa tradisso giocatori, sa società diventa pronto, sa firmare su contratto no, ma in mosso Castello lo ricomprende in meglio, su cari punti, scondizioni su giocatori che in su ultima stagione giocava pago nuda, vita si via struppiato su genugo. In si stati Belotti si sta allenando in pari con su capitano Alessandro De Iola, cariseo, rifuedau con i giornalisti, sa società in donne maniera e circendi un altro attaccante vuro, Daniel Maldini, accanto a Varri, arriva in Casteddu, ma scettica sa società a rinascere a Bendi, Sebastiano Esposito, e si squadra a manca, una pariglia difensore sicuro, in Mosimantis Dominis de Simone Zanon, 24 anni, su de sa Carrarese, ed è Rafael Koffler, che ha teneri 21 anni su este del su Sud Tirol. Fondato del football americano, cerimonia ufficiale su consiglio regionale con si scudetto vinto de si squadra Casteddaia dei Crusaders, su titolo nazionale stato coraggioso a finale de Verrara contro si squadra de su Formigine. Si scudetto dunque sa Torrara in Sardegna a Pulustesi de Sejanos e torna in Casteddu. In ufficio della presidenza del suo consiglio non ci pianta esteligenti, si esattretta della società di Casteddaia. Sesi, un orgoglio, mannu, vossisola, un modello sportivo puro, come ti annau suo presidente dell'assemblea Piero Comandini in sa cerimonia ufficiale. Scrusetta, secondo te, incendi a sa stagione di Bendri, il suo obiettivo è queste iscrizioni e a sa seconda divisione del su Football 11. E su Cabau poi gusta edizioni loro, si torna grazie a vostra attenzione, si intende uso, si bieuso e si edizioni di Bendri, un uso a loro e tutto su.

0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
1: Giovedì 16 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il gonfiore gambe è uno dei disturbi più comuni durante l'estate. Con l'aumento delle temperature, molte persone iniziano ad avvertire caviglie più pesanti, senso di tensione, affaticamento e difficoltà a indossare le scarpe nelle ore serali. Nella maggior parte dei casi si tratta di una conseguenza del caldo, che modifica la circolazione e favorisce il ristagno dei liquidi negli arti inferiori. In altri casi, però, il gonfiore gambe può rappresentare il primo segnale di un'insufficienza venosa o di un sistema venoso meno efficiente. Sedentarietà, molte ore in piedi, sovrappeso e familiarità possono aumentare ulteriormente il rischio. Per questo, il gonfiore delle gambe non dovrebbe essere considerato soltanto un fastidio estivo. Comprendere perché compare e adottare semplici strategie preventive permette di proteggere la salute della circolazione e migliorare il benessere quotidiano. Ormai lo sappiamo, occorre proteggere la pelle con la massima cura prima di esporsi al sole. Non sempre, però, prestiamo la stessa attenzione al benessere degli occhi, i quali hanno bisogno a loro volta di essere messi al riparo dall'aggressione dei raggi ultravioletti. Anzi, secondo un'indagine, quasi la metà degli italiani non conosce i rischi delle lenti solari senza filtro UV, tanto che non si preoccupa di acquistare occhiali da sole certificati. Eppure, anche gli occhi possono scottarsi al sole, con il rischio di contrarre infezioni e di riportare danni anche gravi alla vista. Ogni estate, come richiami irresistibili, le unghie a righe vengono a trovarci sul nostro feed. Durante la bella stagione, in realtà, il partner a righe imperversa anche nella moda. Una volta infilate le nostre magliette preferite in valigia, non ci resta che chiederci quale sarà la manicure delle vacanze. L'abbinamento partner con partner conquista al primo sguardo e sui colori ci si può sul serio sbizzarrire. Per quest'anno siamo tentati dalle sfumature avvolgenti, pastello, delicate come la superficie del mare o i sorbetti freschi. Prima di salutarci una piccola curiosità, i pesci sono creature straordinarie, non sono affatto muti, ma comunicano vibrando i muscoli contro la vescica natatoria. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
2: All'insegna dello slogan «La vita è un viaggio», il cantautore Luca Tilocca ha concepito un brano dalla forte connotazione rock. Si intitola «Viaggio senza fine» e nel videoclip che andiamo a vedere parte dalla stazione ferroviaria di Sassari.

0: Signore.
1: Abbiamo ascoltato Luca Tilocca in uno dei suoi tanti motivi cantati in italiano, anche se non disdegna l'elaborazione di brani con testi in sardo. Questo si intitolava Viaggio senza fine.
2: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

Era La Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.

0: è 1:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
4: Le 8:10, bentrovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia per la parte tecnica. Il nostro Caffè Corretto per proseguire la giornata insieme sulle frequenze di Radiolina. Ci vedete, ve lo ricordo, anche in video, in diretta, sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, sul Radio Player o tramite Alexa e anche su Spotify. E ci vedete anche in differita dalle 12 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del Digitale Terrestre. Vi ricordo che potete interagire con noi anche con i WhatsApp scritti e vocali, mandateci al 340 87 15 015. Come di consueto iniziamo la nostra trasmissione dando uno sguardo ai quotidiani che troviamo oggi in edicola. La politica domina l'apertura dei quotidiani nazionali ma anche regionali, con il nuovo scontro sulla legge elettorale, le tensioni nella maggioranza, mentre sullo sfondo restano naturalmente la crisi in Medio Oriente, i raid contro l'Iran. Tiene banco anche la condanna definitiva del gioielliere che ha ucciso due rapinatori in fuga, una sentenza davvero destinata ad alimentare il dibattito sulla legittima difesa. Lo vedremo meglio più avanti. In primo piano anche il gran caldo, ancora caldo estremo che stringe l'Italia e la Sardegna in particolare, e poi ancora i grandi temi economici oltre alla finale mondiale di Argentina-Spagna. Nell'isola riflettori sul dramma di Mara Calagonis, sull'emergenza caldo ancora e sulle vicende giudiziarie di Ottana. Vediamo la prima pagina dell'Unione Sarda. Intanto vedete la legge elettorale, clima di tensione, maggioranza divisa su un emendamento dei Vannacciani, sì, di Forza di Fratelli d'Italia, di Lega, di Forza Italia per il no. E l'opposizione dice fermatevi, ok all'unanimità per il diritto di voto degli studenti fuori sede. Intanto questa è la politica in apertura del giornale, della prima pagina dell'Unione Sarda. E poi naturalmente in taglio centrale il caldo feroce, ma il peggio sarà domani. I meteorologi aggiornano le previsioni fino a 47 gradi nell'isola. Bisogna prepararsi, dalle campagne alla città, chi lavora all'aperto si prepara, non possiamo scegliere. Sempre nel taglio centrale della prima pagina dell'Unione Sarda che troviamo in edicola, la Serie A. Il Cagliari al lavoro nel ritiro di Assemini, per Deiola 11° ritiro e sarà il primo da capitano. Per Alessandro Deiola non sarà come gli altri, evidentemente questa fascia ha un significato grande, molto importante, motivo d'orgoglio e cercherò di fare del mio meglio, afferma il centrocampista dal ritiro del Crysport Center di Assemini. Mi sento carico, con un grosso senso di responsabilità. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda, il doppio dramma. A Mara Calagonis muoiono figlio e l'anziana madre, il figlio da tempo allettato potrebbe aver avuto un malore fatale e l'anziana madre, scoprendolo, sarebbe morta di infarto. Si farà l'autopsia. A pagina 7 i dettagli di questa tragedia, che resta un giallo. Il corpo di Teresa Vacca, 82 anni, è stato ritrovato nell'andito di casa. Accanto a lei sul pavimento un piatto con alcune fette di mortadella, a pochi metri in una camera da letto il cadavere del figlio Marco Durzu, 58 anni, disteso nel letto dove non si poteva alzare a causa di un incidente stradale che tanti anni fa lo aveva reso tetraplegico. Insomma, tante le domande, tante le ipotesi. E lei era cardiopatica, avrebbe potuto avere un infarto, e anche se si parla già di una morte per asfissia per entrambi, causata però da che cosa, ci si interroga nell'articolo, da un alimento, da una medicina, insomma si dovrà fare l'autopsia e per il momento resta il giallo. Adesso ci fermiamo, abbiamo un breve break, dopodiché proseguiremo con l'analisi delle prime pagine dei quotidiani che troviamo oggi in edicola tra poco.

0: Radiolina Caffè Corretto. Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Stefano Birocchi. Su Radiolina. Caffè Corretto.
1: E siamo alle 8.20, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per Caffè Corretto. Stiamo dando uno sguardo ai titoli dei principali quotidiani che troviamo oggi in edicola. Abbiamo visto parte della prima pagina dell'Unione Sarda. Trasferiamoci un attimo sull'home page invece di unionesarda.it. L'apertura è sui trasporti. Aeroporti sardi, ricorso al Quirinale, Mattarella fermi subito la fusione, l'appello al Presidente della Repubblica per evitare gravi irreparabili danni ai cittadini e al loro diritto alla mobilità. E si precisa che il ricorso contiene istanza cautelare. Questa è la frase scritta in neretto nella lettera di accompagnamento che gli avvocati Pubusa, Andrea e Paolo hanno inviato alla regione per informare l'ufficio legale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proprio sulla fusione degli aeroporti sardi. Quel passaggio significa che Mattarella, in attesa che si completi l'intero giudizio, e ci possono volere anche anni, viene chiesta la sospensione la sospensiva delle due delibere con cui la giunta Todde ha deciso di sostenere la privatizzazione degli scali. Insomma, tutti i dettagli poi nell'articolo firmato da Alessandra Carta che trovate sull'Unione Sarda in Edicola o sull'app L'Unione Digital. A proposito, torniamo sugli altri richiami della prima pagina dell'Unione Sarda cartacea. Abbiamo visto in apertura la legge elettorale, il clima di tensione, la Serie A con De Jola all'undicesimo ritiro e sarà il primo da capitano, il doppio dramma di Maracalagonis dove sono morti madre e figlio ed è ancora un giallo, e adesso il caldo feroce, ma il peggio sarà domani. I meteorologi aggiornano la previsione fino a 47 gradi nell'isola. Due pagine all'interno dedicate a questa situazione che stiamo vivendo, il caldo record senza fine, ecco venerdì il picco, termometro anche su di notte, tra l'altro si segnala anche una morte in spiaggia per un settantenne di Carbonia. Vediamo gli esperti cosa dicono, perché il picco del caldo inizialmente previsto fra ieri e oggi è stato ritoccato con gli ultimi rilevamenti meteo, la giornata peggiore quindi sarà domani. Parola degli esperti, intanto l'afe, le temperature record causano anche gravi problemi di salute in alcuni casi. Sono con cause anche di alcuni decessi. L'Unione propone anche tutta una serie di testimonianze di persone che sono costrette a lavorare all'aperto. L'emergenza, fatica e sudore all'aperto è dura, ma si deve fare. L'elettricista, l'operaio, il benzinaio, il rider, non è più estate, è diventato un inferno. Anche qui tutto da leggere sull'Unione Sarda. Andiamo avanti, altri richiami nella prima pagina. Intanto vi ricordo il taglio alto, i mondiali di calcio, Lautaro ribalta l'Inghilterra e porta l'Argentina in finale, e poi i trasporti per i monopattini, oggi parte la stretta, ci sarà l'obbligo di assicurazione dopo quello per il casco. La sanità, bando, 500 medici e 1000 infermieri ricercati dalla regione. Poi Olbia, incidente in bicicletta, una 19enne è grave. Un altro fatto grave a Tortolì, un 21enne è stato pestato a sangue e rischia di perdere un occhio. Tutto questo e molto altro nell'Unione Sarda che trovate in edicola oggi. Adesso ci fermiamo, c'è la musica, poi continueremo ancora con la rassegna stampa, vedremo la Nuova Sardegna e i quotidiani nazionali, ma adesso c'è Repeat It.

0: Le 8:27 minuti, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi con voi su Radiolina per questa parte della nostra trasmissione, come di consueto dedicata alla rassegna stampa dei titoli, dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Abbiamo ampiamente analizzato la prima pagina dell'Unione Sarda. Adesso vediamo il quotidiano sassarese, la Nuova Sardegna e quelli nazionali. Intanto la cronaca giudiziaria in primo piano sulla Nuova, il Tribunale Saba in cella perché evaso due volte, contatti e incontri durante i domiciliari del sindaco di Ottana. Insomma, il tribunale di Nuoro spiega il perché il sindaco di Ottana, Franco Saba, dai domiciliari è stato portato in carcere. Nel centropagina, anche in questo caso, la cronaca col dramma Mara Calagonis, madre e figlio trovati morti. Solo l'autopsia potrà stabilire le cause del decesso dei due familiari che vivevano in simbiosi. E poi di spalla, la regione assume 2000 medici e infermieri, un quarto arriverà dall'estero. L'Università di Sassari parte la corsa a 4 per eleggere il nuovo rettore. Il taglio ancora centrale, taglio basso, assalto a Porta Valori in Toscana, la difesa chiede l'assoluzione, accuse basate su indizi. Intanto nella parte bassa il Lebonski Park apre le porte, il battesimo il 25 lo farà Salmo, l'aria e venti con giochi e food ad Arzachena sarà stabile. Vediamo ora i quotidiani nazionali, partiamo dal Corriere della Sera. Intanto la legge elettorale, Meloni va avanti, e sì, a premio e indicazione del leader, Fratelli Italia vota con i vannacciani sulle preferenze, Forza Italia e Lega contrari. Franchi Tiratori le accuse ai leghisti, ma la maggioranza ora vuole chiudere il caso, oggi scrutinio finale alla Camera. Il grande tema che domina tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali, ma abbiamo visto i richiami anche nelle prime dei regionali, è il caso del gioielliere Roggero, uccise due rapinatori, il gioielliere va in carcere, Salvini chiedo la grazia. La pena definitiva 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, che uccise due rapinatori nel Cuneese nell'aprile del 2021. La sentenza della Cassazione è arrivata ieri pomeriggio. In serata l'orefice si è costituito il vicepremier Matteo Salvini, come detto, l'appello a Mattarella per la concessione della grazia. E poi primo piano ancora i mondiali, naturalmente Messi e Lautaro eliminano l'Inghilterra, sfida piena di magia, Argentina e Spagna in finale. Vediamo il giornale, ingiustizia è fatta, vedete il gioielliere condannato a 14 anni per aver ucciso due rapinatori, Salvini grazia subito, e poi dopo il passo falso alla Camera, da ora possiamo scegliere il premier ma mancano le preferenze, oggi il via libera alla legge elettorale, Meloni avverte, se salta sarà a crisi. E poi esclusivo alcune foto che ritraggono un intervento della Sea-Watch, così le ONG aiutano i trafficanti di uomini, insomma, questo sul giornale. Vediamo il Fatto Quotidiano, Meloni azzoppata, insegue Vannacci e poi Morandi, le scuse 8 anni dopo il crollo del ponte, e il salva manager per Moretti e Company, processi eccellenti, lacrime di autostrade dopo il colpo di spugna. Libero, Meloni Vannacci prove d'intesa, Fratelli Italia vota con FN sulla legge elettorale per coerenza, un segnale per il futuro del centrodestra. Ancora altro titolo uguale, ingiustizia è fatta, a Roggero 14 anni per essersi difeso. L'Avvenire, corsa contro gli ostacoli, nuova spaccatura nella maggioranza sull'introduzione delle preferenze nella legge elettorale, poi il caldo diventa un'epidemia e i rider provano a fermarsi. Questo L'Avvenire, il Sole 24 Ore, investimenti, lo scatto dell'Europa che dopo 2 anni di frenata torna a crescere. Vediamo anche in chiusura il titolo della Gazzetta dello Sport, Lautaro de Dios, Argentina in finale domenica con la Spagna. Abbiamo concluso la nostra rassegna stampa, poi gli altri temi, gli altri argomenti di questa mattinata insieme con il Caffè Corretto, a tra poco.
1: Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12:30 con Giulio Zasso e Michele Ruffi su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: 8 e 36 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, il nostro Caffè Corretto. Tra poco celebreremo la giornata del serpente, ma in generale dei rettili, quindi anche delle tartarughe marine, con un'esperta. Adesso però abbiamo ancora la musica, c'è Dracula Remix, Tame Impala e Jenny.

0: Era Dracula Remix, le 8.39, ancora Caffè Corretto, ancora Stefano Birocchi. Come anticipato, oggi celebriamo anche qui a Radiolina la giornata mondiale dei serpenti, ma dei rettili in generale, con un focus sulle nostre caretta, le tartarughe marine. Mi ha raggiunto in studio Elisa Mocci, responsabile del settore foreste e biodiversità della regione Sardegna, ed è anche la coordinatrice proprio della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica, sia terrestre che marina. No, solo marina.
1: No, marina.
0: Ah, solo marina,
1: marina.
0: Ben trovata su Radiolina, Elisa.
1: Grazie, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ecco, allora, serpenti in Sardegna ne abbiamo ben pochi. Abbiamo il colubro sardo, che tra l'altro è una specie protetta, ogni tanto si manifesta. Ricordo qualche tempo fa un episodio a Castello di San Michele, documentato anche al TG di Videolina, perché si era diffuso l'allarme pitone. In realtà era un povero colubro di 1,5 metri, quindi comunque di una dimensione importante, che però era nel suo ambiente ed era stato avvistato. Ecco, però diciamo che in Sardegna con i serpenti, insomma, tranne quelli allevati, insomma, abbiamo poco a che fare. Mentre ultimamente, in questi anni, si sta diffondendo davvero un fenomeno importante, quello della nidificazione delle tartarughe caretta, che è un fenomeno tutto sommato nuovo, legato un po' anche ai cambiamenti climatici, no?
1: Esatto. Esatto.
0: Quindi abbiamo avuto davvero un numero importante di nidificazioni negli ultimi anni, che diciamo, fenomeno che sta proseguendo.
1: Diciamo proprio un numero importante di numeri rilevati, di nidi rilevati, di nidi segnalati, perché probabilmente abbiamo sempre avuto dei numeri significativi, semplicemente non lo sapevamo.
0: Ecco.
1: Sicuramente adesso, con un po' di informazione e sensibilizzazione da parte del cittadino, ci troviamo ad avere delle segnalazioni più frequenti, diciamo quasi puntuali. Spessissimo riusciamo ad arrivare quando la tartaruga ha appena deposto il nido, oppure quando è ancora in fase di deposizione. Ricordiamo l'evento di Arborea nel 2021, avvisati subito proprio il CRES, il centro di recupero del Sinis, il dottor Briguglio della clinica veterinaria dei Due Mari, hanno assistito alla deposizione in diretta. Abbiamo delle testimonianze importantissime, come lo stesso nel 2023 il nido al Poeto della Marinella. Una serata caldissima come quelle di queste settimane, era più o meno ricorreva all'anniversario ieri o avantieri. Serata caldissima, tutta la gente un venerdì sera in spiaggia, la tartaruga è uscita serenamente, ha deposto il suo nido e siamo riusciti a metterlo in sicurezza dal momento esatto della deposizione. Questo è importantissimo. Ricordiamo che la tartaruga caretta non è più indicata in estinzione.
0: Grazie però, anche alle nidificazioni in Sardegna, insomma,
1: speriamo,
0: ha trovato una casa accogliente,
1: un po' di gatti,
0: e
1: esatto,
0: tanti anche bagnanti sensibili che avvisano,
1: esatto,
0: e
1: rimane comunque
0: anche
1: una specie a rischio, quindi
0: certo,
1: la tutela del sito di nidificazione consente di raggiungere il mare a un certo numero di piccolini che magari
0: mediamente quante uova sono deposte e quante si schiudono?
1: Allora, noi abbiamo avuto nidi con 48 uova, ecco, e abbiamo avuto nidi con 152.
0: Accidenti.
1: Siamo quasi finiti nei libri di scienza e di storia.
0: Accidenti.
1: Perché abbiamo aperto dei nidi record. C'è da dire che io racconto tutte cose, naturalmente io sono solo il coordinatore, racconto cose che ho letto e che ho sentito dai nostri
0: dagli
1: esperti.
0: Però esperti che tra l'altro abbiamo intervistato tante,
1: esatto,
0: volte, proprio comunque parlano anche di un aumento della nidificazione dovuta al cambio delle rotte legato ai cambiamenti climatici. Insomma, in qualche maniera le tartarughe che sono abitudinarie vanno a deporre sempre negli stessi posti, hanno un po' cambiato ultimamente, quindi la Sardegna è diventata più che mai un luogo adatto. Ecco, è importante poi per la biodiversità, no? Tutelare questa specie.
1: Sì, assolutamente, perché consentire ai piccolini che magari in casi naturali correrebbero verso la strada o verso le fonti luminose di arrivare verso il mare anche semplicemente con una corsia che dal nido li porta direttamente verso il mare, garantisce insomma l'arrivo al mare di un gran numero di piccolini, e quindi diciamo una possibilità in più per la conservazione della specie.
0: Ecco, negli anni scorsi numeri record, tra un po' faremo il punto anche su quest'anno, insomma come sta andando questa stagione di nidificazione delle carette in Sardegna. Abbiamo ancora una pausa musicale, c'è Alex Warren.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:01.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
7: E 8:50 minuti, ancora a Caffè Corretto, Stefano Birocchi, Radiolina, in compagnia di Elisa Mocci, responsabile del settore foreste e biodiversità della regione, coordinatrice della rete regionale per la conservazione della fauna selvatica marina. Stiamo parlando in occasione, tra l'altro, della giornata mondiale dei serpenti e dei rettili in generale.
8: Sì, c'è sfuggita la giornata delle tartarughe marine.
7: Tartarughe marine in particolare è il